questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Chaos.

Slave.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Senti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette e vi dà il benvenuto sul rifugio atomico, anzi nel rifugio atomico. Noi siamo dentro un rifugio, non siamo sopra un rifugio. Allora, come state? Tutto bene? Spero bene. Qui il tempo bruttino, c'è vento, se piove piove sabbia. Ale. Allora, vi ricordo che potete sostenerci, anzi questo è un invito a sostenere la nostra radio, che si mantiene solamente con le donazioni nostre, di noi conduttori e di voi resistenti in ascolto, che vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo. Quindi io vi invito ad andare sulla nostra pagina web www.radiocittaperta.it, che è la stessa pagina che potete utilizzare per ascoltarci, e vi invito a cliccare sul pulsantone che dice sostieni Radio Città Aperta, e potete fare una donazione con carta di credito o con PayPal. Allora, vi ricordo che abbiamo anche il canale Twitch, dove potete vedere quando siamo anche in video. Io non apparirò, penso, quasi mai, non si dice mai, ma raramente in video, però molti dei miei colleghi lo fanno, soprattutto quando ci sono ospiti in studio, quindi voi potete comunque collegarvi con il nostro canale Twitch e, se volete, abbonarvi. Se avete Amazon Prime non pagate l'abbonamento, vi dovete solo ricordare di rinnovarlo mensilmente, perché ogni mese scade e va rinnovato. Così ci arriva anche qualche altro piccolo contributo. Allora, se avete, come al solito, se avete letto le anticipazioni, più o meno avete capito qual è l'argomento attorno al quale ruoterà la prima ora di questa trasmissione, altrimenti ve lo dico adesso. Allora, la trasmissione ruoterà intorno al Giappone, che la potremmo chiamare suoni dal sollevante, va. E allora partiamo, lo devo trovare, me lo sono perso, eccolo, partiamo così.

E abbiamo iniziato con il grande, il grandissimo Ryuichi Sakamoto, qui con la voce di Holly Johnson in questa Love and Hate. Allora, andiamo avanti. Allora, il triptano, o meglio, i triptani, sono una famiglia di molecole che in campo farmacologico vengono usate per combattere le emicranie. Sono farmaci molto pesanti e questa band, dal titolo Clint, gli ha dedicato una canzone. Infatti la canzone si chiama Toriputan, cioè triptan, tradotto in inglese, e loro appunto sono i Clint e questa è Triptan.

Ed erano i Cleaned, scusate, ho troncato in maniera bestiale la fine di questo pezzo, mi perdonate, spero. Allora, continuiamo con queste atmosfere decisamente progressive. Loro sono una band che si chiama Evrak e questa è Asylum Peace.

Asylum Peace, loro erano gli Evrak, questo sestetto giapponese, stiamo parlando di Giappone, quindi giapponese molto interessante, oserei dire, almeno a mio avviso molto interessante. Allora, spezziamo un attimo, usciamo dal progressive, andiamo verso sonorità un po' più hard rock anni 80, oserei dire, un rock molto radiofonico che tantissime radio statunitensi soprattutto trasmettevano proprio in quegli anni, e anche in Giappone c'erano band che facevano questo tipo di musica, anche conditi da un abbigliamento abbastanza glam, e loro si chiamavano ESO perché la loro vita è durata dal 1982 fino al 90, poi si sono sciolti, e vi faccio ascoltare questa Cold Blooded.

Sì, sonorità tipicamente radiofoniche anni 80. Allora, andiamo avanti e cambiamo ancora, complichiamo un po' la cosa, quasi al limite del math rock. Loro sono ancora in attività, sono nati 16 anni fa. Sono di Kyoto, si chiamano Tricot e questa è Pork Ginger.

Ed erano i Tricot con Pork Ginger. Allora, andiamo avanti e viriamo verso sonorità un po' più pop. Meno male che c'è l'antipop sul microfono, perché altrimenti sentireste scoppiettare dannatamente questi suoni che vengono dalla mia voce, perché un po' più pop, vabbè, come mi è venuto in mente, ma mi sa che già una volta l'ho detto un po' più pop. Comunque, vabbè, dai, bando alle cretinate che riesco a dire di domenica pomeriggio. Loro si chiamano Official Ige Dandism, che sarebbe più o meno come dire il club il club ufficiale degli uomini barbuti, anche se loro, nessuno di loro ha la barba. È un gruppo che è nato molto giovane e probabilmente, da qualche intervista che ho letto, questo fatto della barba è che loro dicono che staranno insieme fino a quando non avranno le barbe lunghe, cioè quindi fino a quando non invecchieranno. Vabbè, noi glielo auguriamo. La canzone si chiama Koi no Mae Narae.

Ed erano Official Hige Dandism con Koi no Mae Narae. Allora, sonorità decisamente J-pop oserei dire, ma abbastanza raffinate e ben suonate da questi ragazzini giapponesi. Allora, andiamo avanti, sonorità un po' più fusion. Loro sono un duo di musicisti che sono all'epoca fuoriuscirono dal gruppo fusion abbastanza noto a livello internazionale che si chiama Cassiopeia, quindi Cassiopeia, insomma, sono conosciuti anche in Italia dagli appassionati della jazz fusion. E questo duo si chiama Jimsaku e vi faccio ascoltare questa Far Away.

Jim Saku con Far Away. Continuiamo con il Giappone. Loro sono una band fenomenale, a me piacciono molto. Si chiamano Jisue e questa è Rosso.

Ed erano Jisoo con Rosso, quindi ci siamo spostati verso sonorità un po' più jazz, siamo sempre in Giappone, e a proposito di sonorità jazz, lei è una pianista straordinaria, è veramente una furia artisticamente parlando, è una ragazza, insomma una donna simpaticissima, io l'ho vista in concerto dal vivo ed ha una tecnica spaventosa, una velocità e una precisione veramente uniche. Lei si chiama Hiromi Uehara, si fa chiamare spesso solamente Hiromi, qua con il suo trio dell'epoca, che era un trio devastante, perché c'era il compianto Anthony Jackson al basso e Simon Phillips alla batteria. Loro due sono stati, perché uno ahimè non c'è più, ma comunque due tra i più grandi session man nell'ambito jazz, fusion, ma anche pop. Hanno suonato veramente con tutti i più grandi artisti. E ci ascoltiamo il trio di Hiromi in questa Seeker.

Ed era Hiromi in trio con Anthony Jackson e Simon Phillips in questa Seeker. Allora, andiamo alla pausa con un'altra grande pianista giapponese. Lei si chiama Chihiro Yamanaka. E questo pezzo che vi farò ascoltare prima di andare alla pausa si chiama Arpeggio Sonata. Però vi ricordo, non andate via, perché ripartiamo sempre con sonorità jazz con una bellissima cosa fatta da un trio italiano, quindi non andate via, rimanete qui su www.radiocittaperta.it. Chihiro Yamanaka, Arpeggio Sonata.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa con questo meraviglioso album a nome allora Franco Baggiani, Arlo Bigazzi e Marzio Del Testa. È un album che si chiama Togetherness, uscito un paio di mesi fa. E io, per gli amanti di queste atmosfere un po' esotiche, anche un po' psichedeliche, con un tocco di jazz, secondo me è un disco da avere, un disco italiano, italianissimo, da avere. Allora, andiamo avanti. Questa band, già il nome mette allegria, perché si chiama The Great Big Joy Machine. È la band del Late Show di Steve Colbert sulla CBS, band nella quale ha militato anche in passato John Batiste, che poi ha intrapreso la carriera solista e ha lasciato il gruppo. E ci ascoltiamo questa band in One Too Many Pieces.

Ed era The Great Big Joy Machine, questa band che ha fatto uscire l'album omonimo proprio 3 settimane fa, quindi pochissimi giorni fa. Vi ricordo la band che suona nello Steve Colbert Late Night Show. Allora andiamo avanti, ce ne andiamo. Dove ce ne andiamo? In Germania, da questa band che si chiama OPEC, ha fatto uscire questo album. Il primo maggio è uscito, esattamente il primo maggio, l'album si chiama Trafo e questa è D.O.P. o DOP, fate voi.

Ed erano gli OPEC con DOP o DOP. Allora, adesso, visto che abbiamo ascoltato fino ad ora in questa seconda parte brani esclusivamente strumentali, una voce mettiamocela, e ci mettiamo la voce di Judith Owen, questa cantante gallese, cantante, musicista e compositrice gallese, che qui però ascoltiamo in uno standard abbastanza famoso composto nel 1926 da Irving Berlin, e questa è Blue Skies, Judith Owen.

Judith Owen con Blue Skies. Andiamo avanti, andiamo in Austria, da questa band dal nome Shake Stew, che a metà febbraio ha pubblicato questo doppio album dal titolo 10-1-2, dal quale vi faccio ascoltare questa Ascendance.

Ed erano Shake Stew con Ascendance. Allora andiamo avanti. Lui è inglese di origini sudafricane, si chiama Asher Gamedze. A fine febbraio ha fatto uscire questo album dal titolo A Semblance of Return e ci ascoltiamo questa Following Up.

ed era Asher Gamezze con Following Up. Allora andiamo avanti, ci spostiamo in Francia. Questo è un trio dal nome Namas che ha fatto uscire l'album a fine marzo dal titolo Tonight, dal quale ci ascoltiamo proprio Tonight.

Ed erano i Namas con Tonight. Allora, intanto fatemi salutare i resistenti che ascolteranno questa trasmissione il martedì dalle 10 alle 12 in replica, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Vi ricordo che comunque dopo una mezz'ora circa alla fine di questa trasmissione, quindi intorno alle 6:25, 6:30, 18:25, 18:30, troverete comunque il podcast. Allora, 340, quest'oggi non vi ho ricordato il numero WhatsApp perché non mi sono ricordato che è stato ripristinato, quindi ieri ve l'ho detto, ve lo dico anche oggi: 340 197 4468, per gli ultimi saluti. Allora, andiamo in California, Los Angeles. Loro si chiamano Black Nile e un mese fa è uscito questo Indigo Garden, dal quale vi faccio ascoltare Exposure.

ed erano i Black Nile con Exposure. Andiamo in Canada. Secondo voi una band che si chiama Atlantis Jazz Ensemble, che cosa mai potrà suonare? Questa è Persephone.

0: Ed erano gli Atlantic Jazz Ensemble con Persephone dall'album Mystic Suite, uscito a fine febbraio, se non ricordo male. Sì, fine febbraio. Allora, andiamo avanti, ultimi due pezzi. Altro lavoro interessantissimo, è un debutto di questa band che si chiama Nuts. Una band di Newcastle upon Tyne che vede la collaborazione insieme a Jordi Grip, ex Black Midi, che avete sentito spesso nelle mie trasmissioni, sia i Black Midi sia Jordi Grip. Lui li ha voluti addirittura come band di apertura dei suoi ultimi, del suo ultimo tour live, e li ha appunto guidati nella realizzazione di questo lavoro dal titolo A Great Day in Newcastle. Loro sono gli Nuts con Jordi Grip che qui suona la chitarra, e questa è Carpet Doctor, disco uscito il 1 maggio.
1: Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society.

Ed erano i Nuts insieme a Jordi Grip in questa Carpet Doctor. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento al prossimo fine settimana, sabato con il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12, domenica prossima dalle 16 alle 18, sempre qui su www.radiocittaperta.it per il consueto appuntamento qui nel Rifugio Atomico. Allora, io vi saluto con questa artista, pianista, chitarrista, compositrice da Denver, Colorado. Lei si chiama Camilla Vaitaitis, è uscito il suo album I Grew Up 2 mesi fa e vi saluto con questa Community. Ciao!

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva.
1: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito RadioCittaAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con una interessantissima puntata di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica, Keep It Up in the Meat, trasmissione in diretta ogni lunedì alle ore 16 fino alle 18, in replica il martedì dalle ore 12 e poi in podcast su il sito di Radio Città Aperta, chiaramente su puzzle.podomatic.com. Allora, oggi parleremo di un bellissimo festival che andrà in scena proprio questa settimana, l'Invincible Festival edizione 2026, dal 14 al 16 di maggio in quel dell'Eur Social Park, e che coinvolge artisti veramente di spessore, dai Maruja, Iroixo, Kerala Dust, i Weval ungheresi e numerosi altri che poi elencheremo, con l'organizzatore, con Andrea Sibaldi, che verrà qui negli studi di RCA proprio per raccontarci quelli che saranno gli appuntamenti che andranno in scena da giovedì a sabato in quel dell'Eurosocial Park di Roma, insomma vicino al Palazzo della Civiltà del Lavoro, vicino Tre Fontane per intenderci. E quindi lo attendiamo in studio, nel frattempo ascolteremo tanta bella musica, qualche novità, qualche ripescaggio, segnalazioni di qualche live, insomma ne abbiamo di cose da dire e da raccontare anche per quest'oggi all'interno della trasmissione. Ricordo che funziona di nuovo il nostro contatto SMS, WhatsApp, Telegram, quindi potete scrivermi al 340 197 4468, Facebook, Instagram mi trovate come Gianluca Polverari, e poi ricordo che condividerò anche la scaletta

di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, quindi Radio, Radio Garden, TuneIn. Ricordo anche che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. Dite ad Alexa: Alexa, che tempo c'è oggi a Londra? Lui dice il tempo. Che tempo c'è oggi a Roma? Lui dice il tempo. Ah, già che ci sono, Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e vi farà ascoltare la nostra bellissima radio. Bene, allora io direi di iniziare con la musica. Si parte così.

da Bristol. Questo è il progetto denominato Stumbline, guidato dall'artista Peter Cooper, un suono così tra chill out, dubstep, soul e questi elementi da un beat sicuramente molto d'effetto ed evocativi. E con questo disco, ormai uscito nel 2024, abbiamo iniziato la nuova puntata di Puzzle, e allora vado anche con i primi saluti. Do il ben trovato a Leo, ciao Leo, ben trovato, e poi saluto Davide, Anna Maria, Maria e ancora Claudio, Francesco, Roberta, Vincenzo, e questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione. Ricordo che potete

scrivermi anche attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. E su queste atmosfere vado a ripescare un gruppo che ogni tanto ho suonato qui a Radio Città Aperta, soprattutto quando uscì il disco che all'epoca recensì anche quando scrivevo su Onda Rock, ancora si trova la recensione, una formazione della Scandinavia chiamata Postiljonen. Lei, la cantante Mia Boe, è norvegese, mentre Daniel Sears e Joel Nystrom Holm sono svedesi, quindi un trio tra Norvegia e Svezia, e scrivono veramente un bel sound tra dream pop che poteva ricordare i Cocteau Twins quanto i Beach House. Molto belli erano anche i loro videoclip, che vi consiglio di andare a vedere. Postiljonen, il loro disco, ne hanno fatti solamente due, questo era il loro primo, We Rise Our Art per Postiljonen. Eccoli qui su Radio Città Aperta, un bel ripescaggio.

E beh, un bel disco questo dei Postiglione, assolutamente da recuperare, un lavoro intitolato Skyer, che uscì ormai un bel po' di anni fa, più precisamente era il 2013 per la Best Fit, per questo trio.

E altro ottimo gruppo, duo, questa volta di Stoccolma, svedese, è quello dei Knife, i fratelli Dreyer. Olof e Karin Dreyer. Allora, riprendiamo quell'ottimo disco che era Shirin the Habitual, Full of Fire. Loro non ci sono più, ci sono poi nati in seguito dei progetti altri, dei quali parleremo tra breve. The Knife da Shirin the Habitual.

ritrovo uno dei gruppi più interessanti e per certi versi sottovalutati, i Knife, soprattutto del periodo ultimo, quelli ad esempio del doppio mastodontico album che stiamo ascoltando, Shaking the Habitual, dove all'elettronica si univano elementi percussivi. I fratelli Dreyer da Stoccolma, i Knife. Anche se all'epoca, insomma, la voce di Catherine Derrier era nota ai più proprio perché cantò in un brano celebre dei Royksopp del 2005 chiamato What Else Is There? Royksopp che saranno tra i protagonisti di anche questo evento che tra un po' presenteremo, l'Invincible Fest, che andrà in scena dal 14 al 16 maggio in quel di Roma all'Euro Social Park. Attendiamo nei nostri studi Andrea Sibaldi, l'organizzatore. Nel frattempo saluto anche Angelo, il nostro Angelo Pianizzola, ricordo la sua trasmissione da non perdere, che è Panopticon, post-punk, post-rock, elettronica, ricerca e molto altro ancora, ogni martedì dalle ore 16 alle 18, in replica poi il mercoledì dalle ore 14. Dopo lo scioglimento degli Knife, Karin Dreyer ha dato vita a un altro bellissimo progetto chiamato Fever Ray, vista anche dal vivo, personalmente era il 2018 se non ricordo male, in quel del Primavera Sound, un ottimo spettacolo anche molto scenografico. L'ultimo disco è Radical Romantics, dalla copertina inguardabile, e noi ci ascoltiamo Shiver per Fever Ray.

Shivers per Fever Ray dal suo album Radical Romantics ormai di 3 anni fa, 2023, quando usciva questo disco. Altra artista secondo me molto brava, che forse non ha raccolto granché seguito, è Lone Lady, ossia Julie Campbell da Manchester. Ricordo soprattutto un periodo pandemico, post pandemico, perché parliamo del 2021, ecco, l'ascolto massiccio che arrivava anche tramite le radio britanniche di questo disco chiamato Former Things, edito dalla Warp. Disco che acquistai, che ho trovato molto bello, ma rimane anche il suo ultimo al momento, non vedo altre produzioni dell'artista, e allora andiamo a ripescare il lavoro di Lone Lady, intitolato appunto Former Things. Questa è Threads.

2021, l'anno in cui usciva Former Things, il secondo album edito dalla Warp per Lone Lady, un bellissimo disco secondo me che secondo me deve essere recuperato, un album che all'epoca si ascoltava, ripeto, parecchio anche attraverso le radio britanniche, qui in Italia un po' di meno tranne che dal sottoscritto, e secondo me invece conteneva delle ottime tracce. Fu anche disco che ascoltammo per intero, se non ricordo male, all'interno di 33x2, la trasmissione del mercoledì condotta dal sottoscritto, che vi fa ascoltare appunto per intero un disco del presente e uno del passato. E più tardi vi dirò anche chi saranno i protagonisti di mercoledì prossimo. E invece adesso andiamo a parlare di questo importante festival che sta per partire a Roma, l'Invincible Festival, dal 14 al 16 maggio all'Euro Social Park a Roma, vicino al Palazzo della Civiltà e il Lavoro, vicino Tre Fontane, con una 3 giorni veramente bella, con dei nomi che dalle nostre parti piacciono assai: i Maruge, i Gurriers, gli Ultraglass, il 14 maggio, il 15 DJ set dei Roixop, che abbiamo citato prima anche per via di Karin Dreyer, che mise la sua voce nella celebre canzone dei Roixop, What Else Is There, e poi Kerala Dust, Natasha Polke, Moss Electro e via dicendo. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro ospite Andrea Sibaldi, che è l'organizzatore, che è qui nei nostri studi, ma prima di tutto questo ci ascoltiamo proprio un brano dei Kerala Dust da Equal Love. Ci ascoltiamo una traccia che prende il titolo di Eden to Eden per Kerala Dust.

0: with a long goodbye. Cover up never came too easy.
1: Bene, bene, bene, questa è l'ottima musica dei Kerala Dust che ascoltiamo spesso qui a Radio Città Aperta, formazione londinese o comunque britannica di base a Berlino, ma tra un po' saranno di base a Roma perché sono nel cartellone dell'Invincible Fest, per la precisione loro il 15 di maggio in la location è l'Euro Social Park, e sono molto contento di avere qui con noi il nostro ospite Andrea Sibaldi, che è colui che organizza l'Invincible Fest e anche questa edizione. Benvenuto.
2: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
1: Quindi intanto complimenti per la 3 giorni, che sono tanti nomi che apprezzo veramente tanto e che sono molto curioso di vedere dal vivo. E quindi mi chiedo, sottolineo che non ci si ferma su un genere solo, ma ci si muove dal post-punk all'elettronica, a qualcosa di più noise, a qualcosa anche più di alternative pop. Insomma, c'è una ricerca di nomi che sono sicuramente molto così nell'ambito musicale seguiti e che per altri magari possono essere meno conosciuti, ma che sicuramente saranno di interesse per chi verrà a vederli. Allora, un po' come hai scelto, come hai creato questo cartellone?
2: Allora, grazie per l'introduzione. Dico che sono 4 giorni perché c'è anche la domenica di fatto, che per quest'anno per la prima volta abbiamo aggiunto un giorno perché non ci bastavano 3, quindi abbiamo detto
1: andiamo a 17,
2: facciamo poker e via. Il presupposto principale di Invincible è proprio il multigenere, la multigeneralità della musica, che è il nostro perno fondamentale, fondante, insieme al concetto di Invincible, che poi dà il nome appunto al format, ossia un po' tutti quegli artisti che sono diventati negli anni dei punti fermi, ce l'hanno fatta sotto tutti i punti di vista, insomma, e chi un domani sarà l'invincibile del futuro. Quindi, insomma,
1: l'idea di Invincible è proprio questa.
2: È proprio questa, che è nata con un mio ex socio per un altro progetto parallelo che faceva tante cose sul mondo della moda, soprattutto
1: che era Ginnica,
2: bravissimo. Noi ci abbiamo sempre avuto il pallino della musica dal 2014 e a un certo punto abbiamo detto: beh, certo, fare un festival solo musicale, e lui se ne uscì con questa cosa. Invincible è proprio il nome perfetto. E poi a distanza di anni l'ho chiamato e ho detto: Pasqua, guarda, mi sa che faccio Invincible. E te l'avevo detto, aveva ragione. E quindi abbiamo splittato i due progetti. Invincible è diventato il contenitore musicale, ma ci ha sempre rappresentato la multigeneralità, quindi dare spazio a tutto, un po' per il mio background, che faccio poi nello specifico la direzione artistica, e quindi insomma ci sembra e ci piace fare questo, ci sembra opportuno dare spazio a non solo un filone, ma esplorare
1: più ambiti,
2: assolutamente. E quale migliore occasione se non mettere giornate che seguano più o meno un filone, ma più giornate, ecco. Quindi abbiamo preferito fare questo per il festival. Tra l'altro, dallo scorso anno ad oggi è mutato un po' il progetto in generale, nel senso che nasce con l'idea di fare il festival esclusivamente una volta l'anno, ma nell'ultimo anno abbiamo fatto 16, 17 eventi e sarà sempre di più così, nel senso che ormai faremo eventi tutto l'anno, multigenere, e poi ci
1: sempre
2: sarà il
1: con la sigla Invincible Fest.
2: Si chiameranno tutti Invincible Fest, cioè, diciamo Invincible Fest adesso è un brand che ci rappresenta, un cappello, scusami, uso un termine migliore, un cappello che ci rappresenta, dove spero si sentano rappresentate quelle persone che vengono, perché sanno che, diciamo, facciamo una proposta molto ampia.
1: Assolutamente, la location è quello dell'Euro Social Park, quindi, come diciamo, vicino al Palazzo della Civiltà del Lavoro, il Colosseo Quadrato per intenderci, o vicino anche Tre Fontane, insomma facilmente raggiungibile, il tutto in una location immersa nel verde, poi
2: molto, molto suggestiva, perché stai in un posto, diciamo, storicamente che fa musica, perché comunque il quadrante dell'Euro ormai sono tanti anni che fa musica,
1: sì,
2: per tante venue, e poi sei in mezzo a questa pineta, insomma è veramente molto molto suggestivo, si sta molto freschi la sera tra l'altro.
1: Portatevi il giacchetto. Allora, 14 maggio, Marusha, Gurriers e Ultra Glass. Beh, Marusha tra l'altro si qualificarono nella nostra classifica dei migliori dischi del 2025 al quarto posto, sì, insomma una formazione bella massiccia, britannica, tirata, Gurriers pure belli tosti, Ultra Glass, ecco dimmi.
2: Ultra Glass, romani, italiani, romani, ragazzi che a parte che spaccano, ma poi avevano già suonato con noi in apertura Whispering Sons al Wishlist, super evento, e sono stati veramente bravi. Tra l'altro i Whispering Sons poi li confermarono per tutto il tour, se li sono portati dietro per le altre date successive, e quindi insomma ci sembrava adatto e doveroso riconfermarli in lineup. E sono veramente bravi. Gurriers e Marusha, Marusha ci abbiamo lavorato tanto da diversi mesi. In realtà il progetto all'inizio era portarli in inverno, poi non si è concretizzato. Loro hanno dovuto posporre la data che avevano in Santeria a Milano, che era sold out. Quando ci hanno dato l'apertura per farli al festival è stato un sì immediato, perché insomma ci sembrava, certo. E lì è nato il quarto giorno, perché il giovedì abbiamo detto oddio, facciamoci la, creiamo la lineup del giovedì intorno a Marusha, e così è stato.
1: Gurriers, che ricorda essere venuti in Italia ma non mai a Roma, quindi questa è la prima volta, se non dico una stupidaggine.
2: Qualcuno ha commentato sotto infatti ai post dicendo ma non è la prima volta. No, effettivamente non è la prima volta in Italia, è la prima volta a Roma.
1: Ma, no, ma a Milano sono sicuro, perché ho degli amici che li sono andati a vedere, sì, quindi sì. Anche lì me ne hanno parlato molto bene, il loro disco insomma è stato
2: è un live pensato. Molto energico, anche Marusha insomma sono due bei live energici,
1: anzi adesso i Marusha ce li andiamo ad ascoltare. Tu affondi hai citato Whispering Sons, un concerto che ho perso per problemi di lavoro all'ultimo, e mi è rimasta qui anche perché invece è una band che mi piace tantissimo.
2: Speriamo di rivederli.
1: Sì.
2: Non vi faccio la promessa, però insomma se ci fosse la possibilità, perché poi è stato un gruppo che ha fatto un live eccezionale.
1: Ecco, quindi è stato un bel concerto.
2: Eccezionale.
1: Ottimo, e quindi ancora di più rosico. Intanto ci ascoltiamo Break the Tension, loro sono i Marusha qui su Radio Città Aperta, loro nella prima giornata dell'Invincible Fest insieme ai Gurriers e Ultra Glass.

0: Beh, questa è la potenza degli ottimi Marugia, concerto che andrà in scena appunto in quel del Invincible Fest, appuntamento che sarà quello che riguarda Marugia, Gurriers e Ultra Glass il 14 di maggio. C'è con noi Andrea Sibaldi, organizzatore dell'Invincible Fest, e quindi andiamo a raccontare la giornata del 15. Keraladust li abbiamo ascoltati, però ci sono altri nomi.
1: Sì, Keraladust, che come appunto abbiamo detto sono un ritorno, perché li abbiamo fatti da poco, sold out all'Azienda. Natasha Polke, che è un bellissimo bellissimo live, e a seguire Heroic Sop, che insomma
0: con un DJ set in questo
1: con
0: caso,
1: un DJ set, con un DJ set, assolutamente sì, ma loro stanno girando parecchio con la formula DJ set. Tra l'altro saranno con la stessa formazione di line up la settimana prossima, se non ricordo male, cioè la settimana successiva al nostro festival in Spagna, non mi ricordo in quale line up, però insomma segno che le loro strade si sono incontrate e sono un bel connubio. E quindi questa è la giornata appunto del venerdì.
0: E poi c'è la giornata, la penultima, che è quella di sabato 16, con Mod Selector live, Weval live, olandesi.
1: Sì.
0: E loro si muovono su sempre ambiti elettronici.
1: Sì, diciamo che loro sono più vicini che era la Dust come sonorità, sono bravissimi, è un duo fantastico. E a seguire, dopo Mod Selector, il back to back di Camufly e Fenaltea.
0: E poi c'è domenica 17 maggio con
1: Dutch Nazari live, poi ci sarà il solito Dandy live.
0: Gli amici dei tempi di X Factor,
1: esattamente, sì, esattamente. Sì, sì. E gli amici di Karaoke Indie Nostalgia, che appunto con quali chiuderemo l'ultima giornata, sarà il final party. Loro hanno questa formula molto carina, che in full band fanno cantare sul palco, proprio un karaoke a tutti gli effetti, quindi dopo il live dei citati ci saranno loro con questo karaoke.
0: Insomma, un programma veramente vasto e valido per orecchie diverse, ma soprattutto orecchie curiose che vogliono confrontarsi magari anche con generi un pochino più lontani da loro, dove invece si possono trovare delle cose assai intriganti. Allora, diamo un po' di indicazioni, gli orari intanto.
1: Allora, orari su 4 giorni sono un pochino variabili, nel senso che il giovedì e la domenica finiremo a mezzanotte, faccio al contrario perché si somiglia, ma apriremo alle 8:30 il giovedì e alle 7:30 la domenica, mentre il venerdì ed il sabato apriremo alle 8:30 e chiuderemo alle 3 e alle 4 rispettivamente.
0: Ok, quindi giovedì e venerdì con orari, diciamo, dove si termina prima.
1: Giovedì e domenica, e venerdì e sabato. Sì, no, figurati, e venerdì e sabato si fa proprio nottata.
0: E c'è possibilità anche di mangiare, ecco, ci sono stand,
1: sì, food truck, beverage ovviamente, sì, e quindi insomma c'è possibilità anche di mangiare, ma questo è sempre stato così nei nostri eventi, insomma.
0: E che numero siamo dell'Invincible? Come
1: il quarto festival e quarto anno.
0: Quarto anno. Invece poi, ecco, per quel che riguarda l'acquisto dei biglietti, ci sono gli acquisti di tutte le giornate, biglietti singoli, insomma, che formule sono e dove si possono andare ad acquistare?
1: Allora, i biglietti sono su Exceed, si trovano le final release disponibili ancora, terminate le final release ovviamente si passerà soltanto alla biglietteria in porta, però insomma le giornate stanno andando molto bene, insomma siamo molto soddisfatti
0: alla grande. Quindi su Exceed l'acquisto.
1: Exceed, assolutamente sì.
0: Allora ci ascoltiamo a questo punto Mod Selector. Qui si è scelto poi una versione particolare, dove c'è di mezzo anche il misterioso napoletano Liberato.
1: Sì, perché venerdì scorso abbiamo fatto appunto un evento dagli amici del Bar Sogno, e la sera a mezzanotte usciva il remix tape di Liberato a sorpresa, e tra l'altro l'abbiamo scoperto anche noi in quel frangente, dove ci è stato comunicato appunto, che ci sarebbe stato, ci è stato comunicato in anteprima, ci sarebbe stato questo remix dei Mod Selector, appunto, sulla canzone Guaglio. E adesso abbiamo detto, vabbè,
0: ascoltiamola,
1: esatto.
0: Eccola qui, eccoli, loro sono Mod Selector, Guaglio, il brano liberato, remixato da Mod Selector, per l'appunto.

0: E questo è sempre l'ottimo liberato che si avvale poi di artisti internazionali, in questo caso con i remix dei Mod Selector. Ripensiamo anche alla collaborazione liberato un po' di liberato di un po' di anni fa con Massive Attack, addirittura per un film che uscì sotto pandemia, ricordo adesso, era collegato agli ultra del Napoli, se non ricordo male, insomma, vabbè. Comunque liberato, invece Mod Selector sul palco dell'Invincible Fest, quindi ripeto gli appuntamenti dal 14 al 17 maggio. Andrea Sibaldi è l'organizzatore che è qui con noi, ci ha accennato un po' anche della sua storia di organizzatore come ginnica. Ecco, raccontaci un po' di te anche, ecco, come nasci come organizzatore, come ti nasce anche questa passione nell'organizzare eventi.
1: Nasce principalmente dall'abbigliamento. Ho lavorato per parecchio tempo con i miei negozi, poi in un'agenzia di cui non faremo il nome, insomma, del brand, ma ero, diciamo, project director e store manager contemporaneamente. È stato un progetto molto bello che nella formazione mi ha dato molto. Era ancora il periodo a Roma di, insomma, di Dissonanze, Meeting Town, insomma, tutte quelle influenze lì, certo, più il mio background, e ho capito che, insomma, fare gli eventi era qualcosa che mi appassionava. Sono partito con le prime mostre, i primi eventi dedicati soprattutto all'abbigliamento, dove c'era sempre la musica, come dicevo prima, di rimando, comunque infilata, insomma, chiudevamo sempre le serate con concerti. E poi abbiamo diviso queste due realtà. E quindi ormai, insomma, dal 2014 che faccio eventi assiduamente e sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto soprattutto di aver scelto Roma principalmente, anche quando ci sono state possibilità fuori, insomma, perché ho sempre puntato sulla città, sulla benevolenza della capitale.
0: E quindi ecco, una passione che nasce, e anche una passione musicale. Quindi i tuoi ascolti sono abbastanza eterogenei in generale?
1: Da quando sono piccolo, sì, obiettivamente, insomma, sono stato molto legato al punk, al rock, uh-huh, da piccolino, però poi ho fatto tutta la fase dei rave, insomma, mi sono vissuto soprattutto 97, 98, okay, 99, Roma c'era molto fermento su quell'ambito lì, e quindi, insomma, quello, poi tanto hip hop, tanto rock, ma insomma, ho veramente spaziato. Stiamo facendo tantissime cose, faremo tantissime date legate anche al mondo del punk hardcore, che è estremamente valido, e Roma è rimasta un po'...
0: Sì, sì.
1: Per quanto sia stata poi una fucina per tanti artisti, e anche in passato abbiamo suonato tante band, negli ultimi anni c'era un po' di carenza, quindi abbiamo pensato, insomma, era bello riportare tutto quel mondo lì.
0: Beh, ricordo poi che qui a Radio Città Aperta, dopo di me, se per chi segue la diretta il lunedì, ci sarà Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, quindi in quel senso. Perfetto. Poi c'è proprio anche una trasmissione ad hoc proprio su una certa scena. Ebbene, quindi abbiamo ricordato per sommi capi, insomma, tutto quello che accadrà in questi prossimi giorni. Ormai ci siamo, immagino che tu ormai stai elettrico, proprio, sì, visto, sì, che è prossimo l'appuntamento. Il 14 si inizia all'EU Social Park fino al 17, e quindi Invincible Fest, tra l'altro molto ben pubblicizzato, lo si vede anche in giro proprio a livello di manifesti o comunque, e quindi ottimo così. Lascio scegliere a te un altro nome del cartellone che vogliamo ascoltare per salutare.
1: Andiamo per esclusione, dai, prendiamo un bel brano dei Weeval che si chiama Gimme Some, che poi, insomma, forse la hit più conosciuta, così ci lasciamo su queste melodie.
0: Ottimo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Grazie innanzitutto per lo spazio e l'ospitalità. Io metto sempre la faccia, poi quando vado, la faccia, la voce, quando vado a fare le interviste o vado in radio, ovviamente è il ringraziamento e lo stress e la buona riuscita soprattutto dell'evento è dato non esclusivamente da me, ma è condiviso ridiviso e ripartito ugualmente con tutto il team, che ringrazio.
0: C'è una squadra, insomma,
1: c'è una bellissima squadra affiatata, insomma, che lavora da diversi anni e con la quale posso permettermi finalmente di fare quello che è il mio lavoro, la parte piacevole appunto della direzione artistica, e lasciar fare a loro tutto il resto, che è altrettanto fondamentale. Quindi, insomma, approfitto di questo piccolo spazio per ringraziare Beatrice, che è qui accanto.
0: Esatto,
1: a me.
0: La volevo salutare anch'io, la ringraziamo, e ricordiamo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e ci sarà anche la foto dove, oltre ad Andrea, vedrete anche Beatrice, così, che è l'ufficio stampa che ha permesso questa intervista.
1: Stampa ormai si occupa anche della gestione dei social media, insomma, tutto quello che è la parola e il verbo di Invincible passa a

E questa è la musica dei Weval, Gimme Some, anche loro, quindi in quel dell'Invincible Fest che abbiamo presentato con Andrea Sibaldi, l'organizzatore, giovedì 14 maggio, il programma prevede Marusha, Gurriers, Ultraglass, 15 maggio Roix Hop DJ Set, Kerala Dust Live, Natasha Polk DJ Set e Blue Marina DJ Set, e poi sabato 16 Mod Selector Live, Weval Live, il DJ Set di Camouflage, Back to Back Fono Altea DJ Set, ripeto, e poi il 17 ci sarà Dutch Nazari e anche una festa karaoke che concluderà il tutto in quel dell'Eur Social Park a Roma. E prima abbiamo ascoltato Mod Selector che remixavano Liberato, e a proposito di musica napoletana, beh, sono tornati gli attesi Nugenea con il loro nuovo album People of the Moon, un disco che, beh, naviga ormai verso lidi sempre più lontani partendo da Napoli. Il primo Nuova Napoli era proprio ancorato alle sonorità amabili dei fine 70, primi 80 di Tullio De Piscopo, Napoli Centrale, Pino Daniele e chi possiamo aggiungere, Tony Esposito, insomma quel filone là. Il secondo Mar Mediterraneo già salpava dal porto di Napoli per avventurarsi verso, appunto, già partendo dal titolo Mediterraneo, verso territori anche africani. Ora si va, sì, sempre qualcosa di Napoli, qualcosa d'Africa, ma anche qualcosa di brasiliano, di bossa nova, insomma un disco sempre più contaminato. Io li amo particolarmente quando tornano a fare le robe proprio puramente partenopee. E allora tra poco ci ascolteremo Ma tu che buo per i Nugenea, ma soprattutto ricordo che ascolteremo per intero l'album dei Nugenea People of the Moon mercoledì all'interno di 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero dalle ore 12 un disco del presente e uno del passato. Come disco novità avremo i Nugenea. Eccoli qui con Ma tu che buo.

E questa è la musica del nuovo album dei Nugenea, quindi da Napoli, band che come Kerala Dust, ecco, vive a Berlino, mai Kerala Dust sono britannici, invece Nugenea sono partenopei e poi hanno parecchi musicisti proprio partenopei, tra l'altro attivi su più fronti gli altri che coinvolgono i due Nugenea, artisti che suonano i più svariati generi, dal jazz all'afrofunk al noise al jazzcore, cito tra i vari nomi Slivovitz, Parble, PS5, tanto per tirarne fuori qualcuno. Ebbene, Nugenea, ma tu che buo, dicevo, c'è musica in questo disco che guarda anche al mondo brasiliano, un gruppo italiano che guarda totalmente al Brasile, che ben conosciamo, è quello dei Caveiras, vengono da Firenze, abbiamo parlato di questo importante disco che è molto bello, molto particolare, percussivo, no wave in certi passaggi, intitolato Guerra Total Nabocado Lixo, disco salutato insomma anche molto positivamente dalla stampa importante italiana, da Blow Up a Rumore, che hanno messo come disco del mese questo titolo, proprio lo stesso mese, adesso non ricordo, era febbraio, sì, quando è stato pubblicato il disco, ed entrambe le testate lo hanno fatto disco del mese, e niente male. E allora ci ascoltiamo Fora da Ordem per Caveiras da Firenze, con il cuore, la mente e il suono in quel del Brasile, ma meno colorato, quello un po' più difficoltoso, quasi anche delle favelas. Fora da Ordem.

Loro sono i grandi Caveiras, gran disco Guerra Total Nabbo Cadolixo, edito dalla loro Ursuoni, percussioni, un bassone, diciamo anche white funk. Insomma, un gran bel lavoro per questa band di Firenze dal respiro internazionale.

Ebbene, bene, bene, bene, quindi si va avanti con questa trasmissione, con la trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, con me Gianluca Polverari, una trasmissione che, potete anche ascoltare in replica il martedì dalle ore 12, mentre la diretta è il lunedì dalle ore 16. Ovviamente poi c'è anche il podcast, e a proposito di podcast è già online il podcast dell'intervista realizzata con Andrea Sibaldi, l'organizzatore dell'Invincible Fest, e la trovate in home sul sito di Radio Città Aperta. Andiamo avanti con un ripescaggio dal passato. Si chiamava il progetto He Said, ossia uno dei tanti progetti paralleli ai Wire, era quello di Graham Lewis. Secondo disco dell'89 intitolato Take Care, e che si apriva con questa Watch Take Care per He Said, ossia Graham Lewis dei Wire.

E questo era il secondo album, ne ha fatti solo due Grant Lewis dietro la sigla He Said, tutti e due per la mitica Mute Records. Più chiaramente alcuni EP, e oggi abbiamo ripescato questo secondo lavoro dell'89, Take Care, per Grant Lewis, componente dei mitici Wire, una delle formazioni più importanti dell'art punk, del post punk, ma che poi ha aperto anche a territori new wave. In tal senso, secondo me, era un gran bel disco, quello dell'87, intitolato The Ideal Copy, e andiamo a ripescare proprio da quel lavoro Over Theirs per Wire.

Ipnotica traccia che concludeva il vinile di The Ideal Copy 1987 per Wire. Qui su Radio Città Aperta, allora, se seguite il lunedì dopo di me dalle 18 Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza con musica e scienza. Se seguite il martedì la replica, dopo di me la andrà in onda invece Fabrizio Forno con la bottega del forno. Bene, allora, vi ho già detto che mercoledì come disco novità ascolteremo per intero all'interno di 33x2 dalle ore 12 in Eugenea, e come disco del passato vado a recuperare un lavoro di autentico culto, in primis per il sottoscritto, ma anche per alcuni ascoltatori che mi seguivano all'epoca quando eravamo ancora in FM. Parlo degli Snowmen, formazione che all'epoca era di base a Londra, composta da un australiano, un indonesiano, un islandese e un italiano, che io conobbi quando mi trovavo a Londra proprio in quell'estate del 2009. Vidi un loro concerto, fui invitato a vedere questa serata live, se non ricordo male, a Shoreditch, e mi dissero: guarda, ci sarà una band che secondo noi ti piace assai. E quindi andai a vedere questo concerto di tali Snowmen, e quando attaccarono rimasi lì, boom, ipnotizzato. Un mix che mi ricordava tanto certe cose dei Cyndi Talk, certe cose degli Swans, brani tiratissimi ad altri dilatati e viscerali, qualcosa veramente di notevole. Tant'è vero che poi, quando li ho iniziati a trasmettere qui in radio, beh, l'attenzione fu e l'apprezzamento fu anche di parecchi ascoltatori che mi scrivevano, chiedevano notizie su di loro, mi richiedevano i loro brani. Insomma, a distanza di tempo vado a recuperare questo disco di una band che ormai non c'è più. Si chiamavano Snowmen, l'album, loro ne hanno fatti 4, questo era il terzo, veramente, ripeto, di grande fattura, un lavoro che prende il titolo di The Horse, the Rat and the Swan. Questa è la traccia che apre l'intero lavoro, Our Mother. Ascolteremo per intero l'album degli Snowmen. Eccoli qui.

stupenda formazione che è vissuta nella seconda parte degli anni 2000, Snowman, di base a Londra, formata dall'australiano John McKee, che poi realizzerà anche un disco totalmente in acustico, venne anche a suonare in quella rassegna che si svolgeva al Parco del Torrione con il suo set acustico, però totalmente diverso da queste sonorità. Poi c'era alle tastiere un indonesiano, al basso un islandese, alla batteria Ross Di Salvo, se non mi ricordo male, l'italiano. E come dicevo, ascolteremo per intero questo splendido lavoro che alterna momenti così tirati ad altre tracce invece dall'impatto molto più dilatato e meditativo, un sound che mi ricorda per certi versi quello che è stato il primo percorso di una band chiamata Cindy Talk e di un album ad esempio come Camouflage Art, che si apriva con questa It's a Luxury per Cindy Talk. E allora li andiamo a ripescare ora proprio con quel mitico album che usciva nel 1984.

il capolavoro assoluto degli Zoo, dei Romani Zoo. Edito quest'anno uno dei dischi sicuramente che sarà nella cima delle mie classifiche del 2026, un lavoro complesso, ricco di sfumature, potente quando serve, tecnico ma anche percussivo, aperture ambientali, elettroniche, veramente è un disco completo che tutti dovrebbero conoscere e amare. E probabilmente troveremo in parecchie classifiche anche il brano e l'album che segue, quello di My New Band Believe, il progetto del bassista dei furono tanto amati Black Midi. E allora ce li ascoltiamo, My New Band Believe, con una traccia dal titolo Purse, dall'Inghilterra.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni martedì in diretta, riapre la bottega del forno. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Sarà venerdì 22 per chi ascolta la replica, che appunto parte sempre alle 14 tutti i venerdì. E invece il momento della giornata, l'ora e appunto la scelta riguardante appunto quando ascoltarci sarà del tutto indipendente per chi adotterà la soluzione del podcast che sarà disponibile sul sito di Radio Città Aperta a partire da una ventina di minuti dopo la fine della diretta di oggi martedì. Vi ricordo che 340 197 4468 è il numero che potete utilizzare per inviarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram. E con questo, diciamo, abbiamo esaurito le formalità di inizio trasmissione, anche se però vorrei sottolineare un fatto che oltre alla consueta rubrica Visti in prima visione, che come spesso accade apre il nostro programma proprio con il cinema di 50 anni fa, la rubrica di Marcello Gerardi che si occupa del cinema del 76, ad inizio della seconda parte, quindi intorno alle 15 e qualche minuto, avremo un ulteriore supplemento, una nuova finestra che si aprirà per oggi per celebrare un'importante ricorrenza. Sono 50 anni dall'ultimo storico scudetto del Torino e avremo il piacere di intervistare Oscar, il frontman e il leader, il cantante degli Statuto, che tanto sono legati alla squadra granata, e quindi ci saranno dei ricordi personali riguardanti questo particolare evento. Però non perdiamo altro tempo, è il momento di iniziare la rubrica dedicata al cinema di 50 anni fa, curata da Marcello Gerardi, Visti in prima visione, che come sempre si apre con un estratto dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà Marcello, colonna sonora curata dal maestro Pino.

0: atmosfere molto delicate, molto suadenti, che poi insomma fanno da contrasto totale alle diciamo, dinamiche alle quali ci porta il film di oggi, di cui ci parla come sempre il nostro Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno a te. Allora, Pino Donaggio, tra l'altro, così lo dico a inizio trasmissione, è la prima delle collaborazioni con questo importante cineasta nordamericano, insomma faranno parecchi film insieme, si crea un sodalizio importante con questa pellicola del 76.
1: Parliamo di poi una delle pellicole più famose di De Palma, insomma, quello che sancì comunque il suo successo di critica e di pubblico più importante, diciamo, da quando aveva iniziato a fare cinema e ci aveva regalato già delle gemme come il Fantasma del palcoscenico, però che non avevano avuto quel riscontro così enorme di critica e di pubblico che ebbe questo Carrie, lo sguardo di Satana.
0: Come
1: Tratto dal
0: al
1: film.
0: solito, scusami se ti
1: Sì,
0: interrompo,
1: prego.
0: diciamo il titolo italiano aggiunge qualcosa che di assolutamente superfluo e di, se vogliamo, anche che appesantisce tutto il discorso.
1: Soprattutto superfluo, insomma, bastava benissimo Carrie.
0: Che poi è il titolo del film in originale e anche del romanzo da cui è
1: Il
0: tratto.
1: romanzo, appunto, che stavo dicendo, il primo romanzo lungo di Stephen King, cui King era molto legato, e tra l'altro una delle trasposizioni cinematografiche più riuscite dai libri di Stephen King, insomma, ecco. Quindi sicuramente un film suggestivo, bisogna dirlo, un horror, insomma, thriller horror, insomma, perfetto, diciamo, dal punto di vista, quasi perfetto, diciamo, dal punto di vista delle dinamiche. E che ha anche riferimenti, poi lo dirai tu, anche sicuramente a livello musicale, dei momenti hitchcockiani, proprio soprattutto in determinati brevi stacchi, insomma, in cui la suspense diventa fortissima. Di che si parla? Una ragazza, una giovane ragazza in un college.

0: in realtà la protagonista Sissy Spacek aveva 25 anni quando fu scelta da De Palma, che inizialmente non la voleva, voleva una persona più giovane, cioè una ragazza più giovane, perché doveva rappresentare una adolescente, insomma, alle prese appunto con i primi problemi della pubertà, con l'incontro appunto con i colleghi, insomma, del college. In realtà Spacek riuscì a imporsi un giorno, addirittura presentandosi agli studios vestita in una maniera non solo trasandata ma impressionante, e sporca, lacera, quasi come fosse, insomma, diciamo davvero la protagonista del film, che De Palma l'ha prese subito, insomma. Cioè, questa è Carrie, praticamente, con i capelli scompigliati, sporca, insomma, veramente lo fece proprio apposta, che a volte gli attori hollywoodiani le performance se le creano anche prima di entrare nei film, no? Per farsi accettare. Non è la prima volta che un attore si presenta in un certo modo, con un certo look, proprio per farsi scegliere. De Palma la scelse convinto, e con la sceneggiatura di King, insomma, dette vita a questo film in cui si narra questa figura, insomma, questa ragazza adolescente che viene sbeffeggiata perché è molto timida, oppressa da una madre fondamentalista cattolica che c'ha l'incubo del peccato, quindi ogni cosa è un peccato.
1: Ricordiamo, quindi, ragazza madre, tra l'altro, perché il padre poi si scopre scappato, insomma.
0: Appunto, che vive questa avvenuta gravidanza come un terribile peccato di cedimento, insomma, proprio ai peccati, al potere della carne, quindi con un senso di colpa enorme, che la tiene lontana dalle altre persone, che la tiene in particolare dai ragazzi, perché sono fonte di peccato, insomma, una fondamentalista cattolica fanatica, che tra l'altro, insomma, Piper Laurie ebbe addirittura una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, quindi questa donna bigotta, fanatica, insomma, la realizzò molto bene in questo film. La ragazza scopre quasi accidentalmente.
1: Ricordiamo appunto la madre, Piper Laurie, ce la ricordiamo nello Spaccone, per esempio. Insomma.
0: Sì, il film più famoso che fece insieme a questo fu lo Spaccone, poi diventò comunque, anche grazie a questo film, una caratterista. Fece tanti film anche di serie B, se vogliamo, insomma, di secondo piano, però, insomma, ha lavorato fino a pochi anni fa, sostanzialmente, non più azzeccando il capolavoro o comunque il film di grande successo.
1: Tra l'altro, diciamo, lei viene bullizzata a prescindere, però il motivo che scatena ancora di più l'accanimento da parte delle compagne di classe.
0: È il fatto epocale che le capita di avere la prima mestruazione mentre faceva la doccia.
1: E di fronte a tutte le compagne di scuola?
0: Sì, si spaventa terribilmente, chiede aiuto e le compagne di scuola dice che non sai queste cose, cioè veramente la bullizzano in maniera spietata, proprio violenta, diciamo, proprio addirittura gli tirano i tamponi, metti il tappo, insomma, la umiliano in tutti i modi, insomma, questa ragazza quindi accumula lentamente un senso di repressione e di rivalsa, insomma, nei confronti di queste compagne di scuola, con cui non riesce comunque a legare, non riesce, anche se l'insegnante cerca di aiutarla, addirittura mette in punizione le sue colleghe per appunto questo gesto che considera crudele, ma non ha molta efficacia, perché si prepara il ballo appunto dell'istituto, che annualmente si tiene, il ballo finale, molto ambito e conteso, insomma, soprattutto tra le ragazze, insomma, che scelgono dei cavalieri e poi devono formare la migliore coppia della sera. E insomma, lei naturalmente, non avendo mai il permesso della madre, non aveva mai partecipato, non si sentiva neanche all'altezza di partecipare. Invece una di queste ragazze, Shu, si sente un po' in colpa nei confronti di questa ragazza e suggerisce al fidanzato di portarla lei al ballo. Dice: mi sacrifico io, non succede niente.
1: E non si capisce all'inizio se sia semplicemente già un anticipo di quello che può essere poi l'ulteriore.
0: No, in realtà lo pensavo anche io, no? In realtà no, la ragazza lo fa in buona fede, cioè la ragazza.
1: Sì, appunto, però all'inizio ti viene il sospetto.
0: Ti viene il dubbio che sia una cosa architettata per creare qualcosa.
1: Anche poi, perché poi sì, lei rinunciando all'accompagnatore sta rinunciando a, come si dice, al meglio figo del bigonzo, nel senso il ragazzo,
0: esatto,
1: più
0: esatto,
1: ammirato, campione di sport, eccetera,
0: esponendosi anche al rischio che lui faccia amicizia con lei, insomma, ecco, diciamo così. Quindi indubbiamente un gesto, che poi lo capiamo nel corso del film, è generoso, anche se la stessa insegnante d'inglese gli chiede come mai,
1: sospettando qualche secondo fine,
0: qualcosa,
1: certo,
0: di poco chiaro. E in effetti il complotto c'è, perché
1: però viene architettato da un'altra ragazza,
0: viene architettato da Nancy Allen, tra l'altro,
1: che diventerà la protagonista poi di Vestito per uccidere,
0: di tantissimi film di De Palma, insomma, ad esempio Omicidi a luci rosse, insomma.
1: No, in Omicidi a luci rosse c'era Melanie Griffith,
0: c'era
1: in Vestito per uccidere,
0: e Vestito per uccidere in pratica, ma non solo quello, ne ha fatti due o tre, diciamo, con De Palma, insomma, diventerà una delle sue protagoniste, diciamo, preferite, principali. Un volto che indubbiamente neanche si dimentica facilmente, era un'attrice, insomma, anche di un certo peso, di una certa importanza. Comunque, insieme tra l'altro a un giovanissimo John Travolta, che era il suo compagno, diciamo, il suo partner, e organizzano questa per il ballo finale, fa in modo di truccare la giuria, insomma, di truccare gli effetti in modo che appunto Kerry White, appunto, insieme al suo cavaliere diventino la coppia da premiare, quindi vanno sul palco, quindi è tutto organizzato, e sistema sopra il palco un secchio di sangue di maiale. Ora, tutto mentre c'è invece questo tripudio, quella ragazza si sente finalmente accettata, finalmente accolta.
1: Sì, anche perché poi in realtà succede un mezzo miracolo, nel senso che lei, un po' perché viene aiutata dalle amiche, un po' perché, insomma, sì, effettivamente aveva un aspetto trasandato, ma non era,
0: però,
1: diciamo,
0: era una
1: ragazza
0: una gradevole,
1: soprattutto
0: questa,
1: molto ben agghindata, sì, fa la sua, sì, bella figura, insomma.
0: La sua bella figura, in
1: particolare tutti rimangono sorpresi nel vederla, insomma.
0: Sì, infatti diventa una bella ragazza, affascinante, tra l'altro nel film è possibile perché abbiamo Sissy Spacek, nel libro invece si trattava, infatti De Palma inizialmente la cercava, di un'adolescente piuttosto massiccia, meno, diciamo, attraente, no? Invece in questo film Sissy Spacek fa sfoggio anche del suo fascino, è un vestito molto bello, insomma, praticamente si presenta a questo cavaliere e raggiunge quasi la felicità, dicendo, insomma, finalmente si sente accettata nella, insomma, il suo riscatto. E a un certo punto abbiamo,
1: però aspetta, riprova, abbiamo dimenticato un piccolo particolare che secondo me va sottolineato, ossia che lei già nel colloquio con il preside della scuola, che vuole capire, sì, come sono, sì, andate le cose negli spogliatoi, eccetera eccetera, per effetto dell'assoluta superficialità di questo colloquio, e addirittura il preside storpia il suo nome, la chiama Cassie anziché Kerry, eccetera,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì, sì,
1: lei,
0: sì,
1: avverte con lo scatenarsi del nervosismo e del disagio, lei ha dei poteri telecinetici.
0: Allora, in realtà li avverte anche prima, no? In realtà lei ha 3 o 4 segnali fin dall'inizio del film. La prima volta, quando per esempio un ragazzetto la prende in giro con la bicicletta.
1: Ah, è vero, mentre sta rientrando da scuola.
0: Sì, sta rientrando, gli gira intorno, gli dice brutta strega, e lei lo guarda e lui cade. Tant'è vero che si la guarda come per dire, ma come è possibile, no? Perché non si rende conto di cadere. Poi capita a casa dopo una sgridata della madre, per la rabbia le capita di, con lo sguardo, infrangere uno specchio. Poi anche gli capita, per esempio, dopo la frustrazione che subisce dalla presa in giro delle sue colleghe, quando si spaventa
1: palestra,
0: il sangue,
1: sì,
0: mestruale, e rompe una lampadina con il pensiero, quindi lei capisce di avere dei poteri telecinetici.
1: Anzi, si documenta nella biblioteca della scuola, no?
0: Si documenta, va a cercare la voce miracoli, dice ogni miracolo tiene lontano il diavolo, insomma, praticamente lei comincia a prendere consapevolezza del fatto che comunque c'ha dei poteri che non sono quelli normali. Sono dei poteri straordinari, insomma, però li tiene per sé, diciamo, non è che lo comunica e non succede.
1: Anzi, cerca di tenerli sotto controllo.
0: Cerca di tenerli sotto controllo. E a un certo punto, quando siamo sul palco e appunto la Shu, che era vicina al palco, vede qualcosa che ballonzola, insomma, si spaventa, va a controllare che cosa sta succedendo, insomma, e vede le persone che dietro travolta la stessa Allen, che stavano praticamente lì
1: nascoste sotto il palco dietro le quinte,
0: nascoste sotto il palco con una specie di corda che, e, insomma, lei vuole dare l'allarme, ma l'insegnante, credendo che voglia essere lei a disturbare la cerimonia, la allontana
1: proprio nel momento in cui
0: sta per avvenire la tragedia, insomma. E la tragedia inevitabilmente avviene.
1: Tirano la corda e il secchio pieno di sangue casca addosso,
0: dopodiché il vaso stesso cade addosso al suo compagno sconcertato che ci rimane sul colpo. Quindi praticamente
1: sviene lì sul momento.
0: Sul momento. Lei rimane così sgomenta.
1: Paralizzata
0: così dal terrore, allo stesso tempo
1: dalla disperazione
0: totale, dopodiché niente.
1: Tutti cominciano a ridere,
0: non tutti, una parte comincia a ridere, altri rimangono spaventati, e comunque sia, a un certo punto lei dà vita a questi poteri e comincia a bloccare le porte, cioè praticamente cominciano a volare oggetti, praticamente scoppia un incendio, insomma muoiono più o meno tutti, quasi tutte le persone muoiono. Lei riesce ovviamente a uscire, chiude le porte in modo che non si salvino né buoni né cattivi, insomma si salva Shu perché era stata buttata fuori, e due che fanno in tempo a scappare, che cercano di investirla, poi la vedono fuori che tornava verso casa, cercano di investirla con la macchina, ma lei fa saltare per aria la macchina e che praticamente prende fuoco e muoiono carbonizzati. Quindi, insomma, ormai pienamente consapevole dei suoi poteri, torna a casa dove trova la madre furente, e chiaramente insomma la madre addirittura vorrebbe sacrificarla in quanto fonte del peccato, perché aveva ceduto al suo compagno.
1: Rinnovando un po' il discorso quasi di Abramo con Isacco, no?
0: Esatto, e ovviamente lei si ribella, la incatena praticamente con la telecinesi, e con dei coltelli, insomma, e quindi praticamente la uccide, dopodiché, preso i sensi di colpa, la abbraccia, insomma la casa prende fuoco e muore anche lei insieme alla madre, insomma, praticamente, sostanzialmente. Dopodiché sì, non finisce qua, perché c'è un ultimo tratto che è il più agghiacciante per certi profili.
1: Sì, perché poi Brian De Palma è molto abile. Sì. Sembra quasi voler far abbassare la guardia agli spettatori, no?
0: Sì, infatti rimani sorpreso, perché abbiamo questa sua unica amica, se vogliamo, l'unica che la comprendeva, che era Shu.
1: Che era quella che si era sacrificata concedendogli...
0: Che aveva creduto davvero di poterla aiutare, che va al cimitero, cioè un cimitero brullo, arido, dove c'è la tomba di Kerry, per mettere dei fiori, e a un certo punto...
1: Tra l'altro una tomba che, diciamo, è contraddistinta da una croce di legno raffazzonata, sì, dove c'è scritto addirittura un'ingiuria nei confronti della sepolta.
0: Sì, sì, sì, come fosse la strega, come fosse brucia l'inferno, insomma, cose di questo genere. E comunque a un certo punto, mentre lei sta deponendo questi fiori, una mano la guanta praticamente.
1: Affiora dal sottosuolo, diciamo.
0: Dal sottosuolo. Ed è una scena che ancora oggi, insomma, fa un certo effetto a vederla.
1: E poi si capisce che è uno degli incubi ricorrenti che vive questa...
0: È uno degli incubi ricorrenti, perché poi la ragazza si sveglia nel letto, diciamo,
1: strillando,
0: totalmente impazzita dalla paura, dal terrore, con la madre che cerca in qualche modo di aiutarla.
1: Di calmarla, insomma.
0: Ha perso, se non la ragione, comunque ha avuto un trauma pazzesco.
1: E la stessa madre, insomma, fa capire che non è neanche il primo di episodi molto, esatto, ricorrenti. Insomma.
0: Esatto, esatto, quindi un incubo. E il film è effettivamente un incubo, insomma, no? È un film che è onirico per certi aspetti, grandi capacità visionarie, ripeto, De Palma in questo caso spese poco, niente meno 3 milioni di dollari per ricavarne poi in tutto il mondo 33, insomma, quindi ci fu, insomma, un grande successo di pubblico e anche la critica per una volta, diciamo, fu prodiga di elogi, soprattutto per la visionarietà del film, per l'attenzione costante, per la capacità di passare da un ritmo quasi da commedia o comunque da film leggero a tragedia, insomma, è un film che si guarda tuttora.
1: Per non parlare poi delle abilità tecniche della
0: regia, tecniche, tecniche, e i richiami più numerosissimi a Hitchcock, a Psycho e a tanti altri film di Hitchcock, nei colpi di scena, nella stessa
1: anche
0: musica,
1: lo stesso utilizzo del piano sequenza.
0: Il piano sequenza, insomma, veramente De Palma si considera un seguace di Alfred Hitchcock.
1: E tra l'altro ha tutto il piacere di mostrarcelo, insomma, non,
0: esatto,
1: non fa nulla per nasconderlo, insomma, ne vuole proprio evidenziare, esatto, la discendenza, ecco.
0: Sì, sì, sì, sì, infatti, la rivendica, anzi, in certo,
1: certo,
0: senso,
1: certo,
0: insomma,
1: certo.
0: Quindi, insomma, un film sicuramente di buona fattura, molto costruito, molto bene, ben amalgamato. Tra l'altro la stessa Spaesk fu candidata all'Oscar per, diciamo, la miglior attrice insieme appunto alla madre Piper Laurie, che appunto si presentò come attrice non protagonista.
1: Sempre per rimanere in ambito del cast, ricordiamo che la ragazza, appunto, che poi alla fine ha questi incubi ricorrenti, la compagna di classe,
0: sì,
1: è impersonata da Amy Irving, che poi diventerà,
0: esatto,
1: per un,
0: sì,
1: periodo la signora Spielberg.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: poi sì, che tra i professori del college,
0: sì,
1: frequentato dalle ragazze, c'è un attore che impersonifica appunto il professor Fromm, Sidney Lassick, che ricordiamo con piacere perché è uno dei picchiatelli, dei matti,
0: qualcuno
1: con lo sinistro del cuculo.
0: Sì, sì, infatti. Tutti attori comunque di vaglia praticamente trovò, o comunque emergenti come la Travolta allora, che poi da un giro, insomma, l'anno dopo sarebbe diventato famoso con La febbre del sabato sera.
1: Beh, lo stesso, sì, come si chiama, preside,
0: sì,
1: è impersonato da un attore che, insomma, ha lavorato con Bogdanovic, con Sidney Pollack, con Clint Eastwood,
0: sì,
1: Stefan Gerash, e insomma, a dimostrazione, sì, del fatto che per quanto ancora regista, diciamo, considerato giovane, Brian De Palma, comunque,
0: certo,
1: si cominciava a fare a gara per poter entrare nei suoi cast, insomma, no?
0: Certo, certo. Comunque, insomma, è interessante questo film perché poi nasconde anche significati, insomma, si parlò anche di questo culto del sangue, no? Il film, cioè, praticamente è sulla è una scia di sangue, insomma, sostanzialmente. Il sangue è un elemento quasi archetipico, diremmo, dal punto di vista junghiano, no? E qualcosa che ritorna costantemente, che è la causa, diciamo, delle tragedie che avvengono e che appunto è il simbolo, in certo senso, di questa pellicola che comunque fece scalpore allora e tuttora rimane un horror moderno, sicuramente molto imitato. Tra l'altro ci furono dei seguiti, Carrie 2, La Furia, non all'altezza, e dei remake negli anni 2000 che comunque non ho neanche visto, devo dire la verità, che comunque non erano, insomma, al livello. E tra l'altro dette anche vita per certi aspetti ad alcuni film anche chiamati cosiddetti slasher, cioè film che poi descrivevano, insomma, un certo tipo di lesioni, di violenze, di cose che poi negli anni 80, negli anni 90 sono dilagati, insomma, soprattutto in America.
1: Un'altra caratteristica che poi non mancherà anche nei film successivi, basti pensare all'omicidio a luci rosse,
0: sì,
1: è proprio anche questa particolare forma di voyeurismo della macchina da presa.
0: Questa è una caratteristica di De Palma.
1: che insiste poi, insomma, io penso che...
0: Anche Investito per uccidere, che tu prima hai citato, è una costante che lui riprende da Hitchcock pure questo.
1: Ovviamente però un Hitchcock riportato ad un'età successiva, quindi con anche con più concessioni al nudo, insomma, no?
0: Sì, con concessioni al nudo e nello stesso tempo concessioni anche alla violenza più estrema, diciamo, più moderna, insomma, se ci ricordiamo anche gli esordi di De Palma, le due sorelle, era un film abbastanza agghiacciante, non so se lo ricordi.
1: Sì, sì, ma guarda che con Brian De Palma a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 era difficile prendere una toppa, insomma, cioè c'era sempre... Poi ovviamente è diventato un pochettino autoreferenziale, un po' sì, manieristico, sì, se vogliamo, sì, sì, anche barocco, se vogliamo, però insomma... Ci sono almeno 6-7 film che sono molto validi, certo,
0: cinema,
1: certo.
0: Assolutamente certo. Sì, assolutamente sì. E quindi, insomma, questa opera, ripeto, riuscita, sicuramente un'opera considerevole, importante, molto ben realizzata, molto ben filmata, insomma, non gli si può assolutamente rivolgere, diciamo, una critica. Sotto tutti i profili è un film che appassiona, che tutt'oggi è estremamente moderno. Si pensi alla figura, ad esempio, della madre bigotta, quanto è in voga adesso in America.
1: Come no?
0: Di questo tipo di religiosità che a quei tempi sembrava quasi, appunto, caricaturale. Pensiamo a quanto è importante persino nella politica adesso.
1: Insomma, le stesse critiche di Trump nei confronti del Papa vogliono andare a stanare quel tipo di elettorato, no?
0: Infatti, quindi fa impressione. Tra l'altro c'è da dire che King descrive molto bene questi fenomeni, anche questo fanatismo religioso, perché King era uno scrittore che veniva proprio dalla campagna, veniva insomma dal cosiddetto, insomma, dall'ambiente rurale, e quindi lui conosceva molto bene queste manie, questi fanatismi e anche sì, i pericoli, diciamo, anche che ci potevano essere dietro, no?
1: Certe forme anche di persecuzione nei confronti delle minoranze, che sono tipiche dell'ignoranza.
0: Sì, tra l'altro con estrema lucidità aveva fatto molte opere in cui metteva proprio lo spettatore di fronte al pericolo, no? Dei fanatismi e anche dei totalitarismi, perché addirittura in un breve racconto che aveva fatto ancora prima di scrivere Kerry, che è stato ripreso recentemente da un bellissimo film passato quasi inosservato, The Long Walk, lui sapeva descrivere già negli anni 60-70 una possibile deriva autoritaria dell'America di oggi. E questo film, che descrive una marcia, anzi suggerisco di vederlo a chi non l'ha visto, una marcia eliminazione, cioè praticamente guidata dai militari che selezionano persone giovani per rinvigorire, insomma, il patriottismo dell'America e la produzione industriale in un'immaginaria America in crisi profonda economica. Questi si autoeliminano, cioè praticamente devono morire tutti in questa diciamo long walk, camminata a certa velocità e a un certo ritmo. Se rallentano vengono letteralmente uccisi,
1: quasi come un videogame, se vogliamo,
0: quasi come un videogame. E alla fine una persona sola avrà un premio enorme, perché vincerà.
1: E poi un po' anche su, diciamo, il tema di Squid Game, coreana.
0: Però ecco, ci ho pensato anche a questo, però c'è il problema che King l'aveva scritto nel 69.
1: Certo.
0: E quindi semmai Squid Game che si è andato
1: a spiare. Intendo dire i temi sono quelli trattati poi.
0: Sì, anche dai film coreani, sì, sicuramente. Squid Game,
1: all'inizio racconto hai accennato al fatto che tra i, diciamo, anzi è uno dei protagonisti del pessimo scherzo più sadico che vuole imbarazzare la protagonista, c'è John Travolta, che era pressoché esordiente e si ritrova grazie a questo film poi ad essere selezionato per nell'anno successivo diventare protagonista assoluto della Febbre del Sabato Sera,
0: esattamente, che lo lancerà poi nell'Empireo.
1: Certo.
0: e diventerà un attore importante.
1: Sì, sì, appunto, se vogliamo era proprio ai primi passi a livello di cinema hollywoodiano.
0: Sì. Sì, assolutamente sì.
1: Allora, caro Marcello, sono le 14.36, siamo su radiocittaperta.it, la rubrica Visti in prima visione apre La Bottega del Forno con una disamina di un film del 1976 curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi si è occupato di questa pellicola thriller horror di Brian De Palma, Carrie, lo sguardo di Satana. La rubrica porta questo titolo perché Marcello ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione, per l'appunto in prima visione, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ebbe questa occasione.
0: Non potrei, diciamo, dimenticare il salto che feci sulla sedia nel cinema Giulio Cesare verso la fine del film, quando ci fu questa famosa scena della mano che usciva appunto dalla tomba, no?
1: Io credo di averlo visto al cinema Boito, che era un dessé, che adesso è diventato un teatro, comunque ancora per fortuna
0: esiste
1: ed è utilizzato, diciamo, per finalità simili a quelle originarie, quindi insomma teniamocelo stretto. Questo è il primo passaggio che prelude il finale, nel quale Marcello Gerardi, mutuando appunto il giudizio dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, esprime un giudizio in stellette da 0 a 5 compresi mezzi voti.
0: Ma questo è un film che sicuramente può anche meritare le 4 stelle.
1: Bravo, cioè, ci stanno tutte, bisogna anche in certi casi avere il coraggio, se vogliamo, di premiare anche l'originalità di una produzione.
0: Sì, sì. Soprattutto per quello, poi da rivedendolo appunto se ne vedono anche proprio la perfetta tecnica di costruzione proprio.
1: Pensa per esempio a quanto è ingannevole quella scena del ballo in cui loro due sembrano proprio avvilupparsi con la camera che gli gira intorno, come se fosse quasi uno spot di cioccolatini, se vogliamo.
0: Sì, infatti, mentre incombe la tragedia.
1: Quanto tutto ciò poi tu sai che possa invece rivelarsi assolutamente il preludio del peggio, in più il fatto che cresce nella protagonista l'esaltazione del proprio momento, alla quale esaltazione poi invece segue immediatamente il pentimento, addirittura lei è convinta che la madre aveva ragione a volerla trattenere, insomma il volersi mettere in discussione proprio perché era uscita fuori da quello che erano i ruoli,
0: i canoni,
1: precostituiti
0: che erano stati assegnati, sì, infatti.
1: E diciamo alla riuscita di questo film contribuisce secondo me in maniera determinante proprio la scelta musicale di Pino Donaggio, che con queste sonorità, ricordiamo Pino Donaggio insomma in Italia diventò parecchio famoso grazie a Sanremo per una canzone in particolare, che è Io che non vivo più di un'ora senza te, che poi venne ascoltata da una cantante d'oltremanica, Dusty Springfield, la quale ne fece una versione in inglese che poi venne ripresa addirittura da Elvis Presley, e quindi diciamo la fama di Pino Donaggio arrivò fino negli Stati Uniti. Brian De Palma, forse anche in virtù delle sue origini italiane, lo prese proprio a suo, come dire, musicista di riferimento, e in molti film io non riesco ad immaginarmeli senza le musiche di Pino Donaggio, queste musiche molto, molto arrotondate, molto, se vogliamo, in alcuni momenti ridondanti, ma volutamente anche smielate, perché ovviamente devono creare un contrasto con quello che poi succederà.
0: Per contrasto, appunto, e poi ci sono quei bravi stacchi agghiaccianti, hitchcockiani, no?
1: Sì, addirittura ci sta uno stacco, sembrano proprio gli archi, i violini di Saigo, insomma.
0: Esatto. Sì.
1: Allora, caro Marcello, in attesa della montagna che ci aspetta per la prossima settimana, ma non anticipiamo nulla, ci salutiamo. Ovviamente grazie per essere stato qui in Radio Città Aperta con la tua disamina del film. E ci salutiamo con quelli che sono gli end credits, cioè proprio le musiche dei titoli di coda, sempre curate da Pino Donaggio. Alla prossima settimana, Marcello, grazie ancora.
0: Buon proseguimento, ciao Fabrizio.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:47, radiocittaaperta.it, la bottega del forno. Abbiamo salutato Marcello Gerardi, curatore della rubrica Visti in prima visione, la rubrica che si occupa del cinema di 50 anni fa, che oggi ha dedicato le proprie attenzioni alla pellicola Carrie, lo sguardo di Satana di Brian De Palma, con le musiche di Pino Donaggio che hanno aperto e chiuso la rubrica. E da lì siamo passati alla consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, che oggi inevitabilmente ha rivolto appunto le proprie attenzioni a un album che usciva nel giugno del 76 di Mia Martini, perché oggi sono 31 anni dalla sua scomparsa. Lei purtroppo ci lasciava il 12 maggio del 1995, e quindi ci sembrava doveroso parlarne con l'occasione di questo Che vuoi che sia, se t'ho aspettato tanto, che è il titolo dell'album, ma anche del brano che abbiamo ascoltato. Brano composto da Dario Baldambembo, con il quale aveva già lavorato in precedenza Mia Martini, insomma è sempre stato, come dire, un artefice delle, come dire, fortune musicali di Mia Martini, che nel periodo che precede l'uscita di questo lavoro è praticamente oggetto di una specie di campagna acquisti, perché abbandona la Dischi Ricordi e approda alla RCA, che però decide di puntare su una come dire, pubblicazione con una etichetta appena formata, una piccola, come dire, sottoetichetta, che non era la Hit di Vincenzo Micocci, ma la Come il Vento, che appunto le consentì di avere una certa libertà di espressione che magari l'etichetta madre RCA avrebbe reso meno probabile. Sta di fatto che questo disco presenta una serie di brani i cui autori sono, insomma, nomi molto importanti, soprattutto negli anni successivi, da un giovanissimo Amedeo Minghi, che appunto ha scritto il brano con il quale inizia il disco Ma sono solo giorni, c'è Mango, c'è Stefano Rosso, insomma tutti grandissimi autori, cantautori o autori, che si uniscono a Dario Baldambembo con ad ulteriore abbellimento di tutta l'operazione le orchestrazioni del maestro Bagalov, che insomma autore di grandi colonne sonore, futuro vincitore del premio Oscar col postino protagonista Massimo Troisi. Ma tra i brani che sono compresi da questa raccolta, mi fa piacere farvi ascoltare un brano che invece è stato composto da Gianfranco Manfredi, un cantautore del quale avremo modo di parlare successivamente, perché poi avrà il suo momento di particolare celebrità a partire dal 77. Il brano in questione, che è molto interessante anche dal punto di vista musicale, si intitola Io donna, aspettate che non mi ricordo, Io donna, io persona. Quindi ascoltiamo Mia Martini, Io donna, io persona.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Sono già le 15, bisogna un po' accelerare i nostri tempi. Sono appunto su Radio Città Aperta, Fabrizio Forno, Steve Miller Band, con la canzone che dà il titolo a un album dei più importanti della discografia della Steve Miller Band, Fly Like an Eagle, da tutti considerato un capolavoro, e lo è senz'altro. Però visto che alle 15.05 abbiamo un appuntamento telefonico con il secondo ospite, il secondo collegamento per l'appunto, per parlare dello scudetto del Torino del 76, magari qualche chiacchiera sul Steve Miller Band la facciamo dopo. Adesso invece ci sbrighiamo ad arrivare agli spot di metà trasmissione attraverso l'ascolto di un secondo estratto da Fly Like an Eagle. Il brano si intitola Take the Money and Run.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Eccoci qui, radiocittaperta.it, la bottega del forno. Abbiamo scelto di ricordare, visto che ci occupiamo di produzioni artistiche, ma anche di eventi di 50 anni fa, lo scudetto, il celebre scudetto di 50 anni fa, conquistato dal Torino, ma ce ne parlerà in maniera molto più precisa e puntuale il nostro ospite Oscar, frontman degli Statuto, che sono tra l'altro, coloro che hanno eseguito questo inno ancora Toro. Grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, insomma, non so se a te ancora fa lo stesso effetto, per il fatto che tu l'abbia incisa, non è la stessa emozione ovviamente che sentirla da tifoso qualsiasi. Che dici? Si rinnova questa emozione oppure... Perché io penso che alla bellezza non ci si abitui mai, non so se sono esagerato, però insomma...
1: Ma infatti è stato per noi un piacere registrarlo in un disco che avevamo dedicato interamente agli inni del Toro storici che ci aveva proposto Massimo Gramellini nel 2006, però questo è l'inno ufficiale del Toro già da tanti anni, non lo è stato solo finché non erano stati rilevati i crediti sportivi dopo il fallimento, e in quel periodo l'inno ufficiale invece era nostro, e questo è quello storico scritto da Valerio Liboni, interpretato da Valerio Liboni, ed è sicuramente una delle più belle canzoni sul Toro ed è uno dei più belli inni di squadra di calcio in Italia, non perché sia il nostro, ma
0: no, ma lo posso confermare molto, molto io che piace. Sono appassionato sia di calcio che di musica, quindi insomma lo dice un giudice assolutamente al di sopra delle parti. Allora, sono 50 anni, ma immagino che certi ricordi che ti porti dentro siano ancora molto vividi e presenti. Io una cosa che ti volevo chiedere, proprio da tifoso torinista, è che cosa è significato in una città che all'epoca era ancora fortemente operaia come Torino, e appunto con il fatto che il Torino ha sempre rappresentato quella parte della città, questa rivalsa verso i padroni, tra virgolette, che insomma neanche troppo tra virgolette, che avevano dominato e poi successivamente avrebbero continuato a farlo, insomma è una vittoria particolare al di là del valore storico.
1: Sì, bisogna considerare il fatto che in quel periodo io ero proprio bambino, avevo quello che ho vinto lo scudetto, stavo per compiere 12 anni e io giocavo nel Toro dall'età di 7 anni, quindi continuavo a giocare in quella

0: hanno fatto la catapalle due volte, quindi io ho vissuto proprio lo studente in una maniera molto intensa, quotidiana, perché ce l'avevamo a Filadelfia con tutte le squadre, tutte le categorie, gli allievi. Io allora ero dei giovanissimi, c'era la Primavera, c'erano la Beretti e c'era la prima squadra soprattutto. E non, essendo così piccolo, non avvertivo quel significato anche sociale, che invece ho avvertito poi negli anni a seguire, che era molto importante, perché la squadra del popolo che dice sulla squadra del padrone, la squadra dell'unico veramente monarca torinese, la famiglia Rai di Torino, che aveva praticamente sostituito i Savoia, quindi essere vincenti su chi ha come unico senso di esistere la vittoria a tutti i costi, per noi non è così. Per noi il senso dell'esistenza è essere quello che siamo e non certo vincere a tutti i costi. Quindi negli anni è una cosa che poi ho valorizzato parecchio. In quel momento lì l'ho vissuto in maniera prettamente calcistico-sportiva e anche in modo molto intenso, perché come ti dicevo, giocando ai giovani del Tola facevo anche la catapara allo stadio, e quindi è stato veramente un proprio esserci dentro in maniera consapevole, ma tutto sommato mi sembrava una cosa normale che il Toro fosse forte, che il derby lo vincessimo sempre, cioè mi sembrava tutto normale. E in realtà era una cosa invece che negli anni si è rivelata straordinaria, purtroppo.
1: Lo so, infatti lo capisco benissimo. Tra l'altro poi non credo sia un caso, ma gli statuto poi, come dire, a parte che avete fatto un album dedicato a Paolino Pulici, c'è anche proprio un album dedicato alla squadra, no? Giusto? C'è proprio Toro.
0: Noi abbiamo fatto...
1: È già domenica che c'era, insomma.
0: Noi abbiamo fatto parecchie canzoni a tema Torino inteso come Toro. C'è Facci un gol dedicato a Paolo Pulici, dove nel videoclip della canzone c'è lui ospite proprio, che gioca con noi, e
1: pensa che bello,
0: è stata una grossissima soddisfazione. Poi c'è un altro brano che Un posto al sole, dove c'è tutta la squadra del Toro del quell'anno, era il campionato 97-98, eravamo in B, e che giocano anche loro con noi, e siamo stati i primi, gli unici ad avere una squadra di calcio completa all'interno di un videoclip. Poi c'è il brano Il Capitano dedicato a Giorgio Ferrini, c'è Grande col gesto scritto da Giampaolo Ormezzano dedicato appunto al grande Torino, e poi c'è Cuore Toro, che è il vino che abbiamo scritto velocemente quando appunto non si poteva usare quello storico di Valerio Liboni, perché il Torino non aveva ancora rilevato i crediti sportivi, l'abbiamo scritto ed è stato usato per parecchi anni come inno ufficiale, ancora oggi viene comunque suonato allo stadio.
1: Non è quello che precede l'ingresso delle squadre, ma comunque i tifosi lo ascoltano, certo.
0: Certo, sì.
1: Senti, a questo punto c'è il quiz radiofonico che comunque al quale ti ho già preparato, perché immagino, visto l'età che avevi all'epoca di questo scudetto e appunto anche la grande passione che hai, che sarà in grado di ricordarti a memoria la formazione tipo di quell'anno.
0: Certo, sì.
1: Allora dai, adesso diccela.
0: Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulci. In panchina Castaniglia e Garritano, Gorin a volte, perché allora le riserve erano soltanto due. E quindi
1: ovviamente va ricordato anche l'allenatore Gigi Radice, ovviamente.
0: Come no, certo,
1: che anche lui è un simbolo, se vogliamo, di una mentalità sportiva e anche, come dire, gagliardamente ruspante nel senso più nobile del termine, che mi introduce al tema della domanda successiva, cioè il raffronto con il calcio di oggi è impietoso.
0: Sì, è veramente superfluo, è inutile, è proprio un altro mondo, un altro calcio, un altro sport, e quindi cioè, il calcio rimane comunque lo spettacolo più bello del mondo, ma come spettacolo, ma come fascino, come obiettivo sportivo, eccetera, non potrà più essere quello che era prima. E squadre come la nostra, come il Toro appunto, o come il Cagliari del 69-70, come il Verona del 85, come la Sampdoria del 91, non riusciranno mai più a vincere gli scudetti, perché
1: sì, perché già se pensi per esempio a un'altra squadra tra virgolette non a strisce, tanto per rimanere in tema, che ha vinto poi in anni successivi, il Parma già c'aveva una, diciamo, una grossissima azienda alle spalle, che ovviamente era un pochettino il preludio di quello che poi sarebbero stati come dire, i nuovi proprietari del calcio del XXI secolo, insomma.
0: Certo.
1: Come per tante altre cose ci portiamo dietro i vent'anni di Berlusconi, ecco, tanto per rimanere...
0: La svolta proprio delle cifre stratosferiche, delle squadre con due rose e così via, che poi comunque è stata esportata in tutta Europa, non era soltanto più un mare italiano, un Milan italiano, ma era veramente, ormai è così.
1: Una multinazionale, certo. Senti, una cosa che non c'entra niente, ma mi corre l'obbligo di chiederti, visto che parliamo comunque di te e degli statuto, il 14 maggio saranno 6 anni dalla morte di Ezio Bosso, che è stato per un bel po' un vostro, come dire, compagno di viaggio. Se te la senti, solamente 2 parole da spendere riguardo a questo enorme uomo, ecco, parlare di musicista è molto limitativo.
0: Sì, certo, Cico, lo chiamo, il soprannome era Cico, lui è... il maestro Ezio Bosso era mio compagno di conservatorio, poi siamo diventati amici fraterni. Lui ha iniziato a frequentare questo statuto, si è scoperto mod, ha suonato con gli statuto per 2 anni, poi ha studiato il contrabbasso a Venezia, poi a Vienna, eccetera eccetera. Siamo sempre rimasti molto molto molto legati, è diventato uno dei più grandi musicisti, direttore d'orchestra contemporanei, famoso, molto famoso in tutto il mondo, in Australia, ovunque, veramente ovunque ha diretto, ha portato le sue composizioni con grandissimo successo,
1: ma poi soprattutto anche diciamo la capacità di, come dire, di parlare di musica non necessariamente a persone appassionate di musica. Questa è stata anche,
0: certo,
1: una delle sue grandi doti, ovviamente condizionati inevitabilmente dalla malattia che lo stava aggredendo, però insomma resta comunque un precursore anche di un certo approccio, anzi per certi versi poi se ne è anche un po' abusato, secondo me, di questa retorica che all'epoca invece era molto genuina e schietta da parte sua, insomma. Era torinista anche in questo, secondo me.
0: Sì, sì, lui è sempre stato un grandissimo divulgatore, faceva piacere parlare di musica, trasmettere la sua passione a chi lo ascoltava, non soltanto attraverso la musica, ma anche attraverso le parole. È famoso il suo discorso al Parlamento europeo, cioè lui è sempre stato, oltre a essere un grandissimo musicista, anche una mente illuminata, molto attento a tutto quello che lo circondava, infatti era mod, non per niente, e quindi sicuramente un esponente della cultura contemporanea fra i maggiori del nostro periodo. Ovviamente noi siamo molto molto affezionati, attaccati, e la sua scomparsa ci ha veramente dato un grande dolore, però ricordiamo con estremo affetto e con estrema quotidianità.
1: Senti, tornando al motivo principale di questa chiacchierata, tu appunto parlavi del fatto raccattapalle, insomma andavi lì con le giovanili eccetera eccetera, c'è un ricordo in particolare che vuoi raccontarci riguardo l'anno dello scudetto, qualcosa che appunto è successo in quella stagione che pensi che sia, come dire, rappresentativa di questo magico momento?
0: Per fortuna ci sono state tante bellissime cose quell'anno, veramente belle, episodi divertenti, episodi gratificanti, episodi ti dico, veramente mitologici, addirittura con Pupi, cioè erano tutti dei grandi giocatori, ma delle persone fantastiche. Io ho avuto la fortuna di fare a Cattapalle in 2 partite, Torino-Roma 1-0, Torino-Fiorentina 4-3, ed ero lì a fare la Cattapalle allo stadio quando dopo il 4 gol segnato da Pupi contro la Fiorentina, Mazzone l'ha chiamato verso la panchina e gli ha fatto i complimenti. Cioè è stranissimo che l'allenatore avversario durante la partita gli faccia i complimenti per il gol, quando l'ha chiamato siamo rimasti, perché io però dalla parte della tribuna dove c'era le panchine, e poi invece gli ha fatto i complimenti.
1: Per chi conosce un po' la storia di Mazzone non è così sorprendente, insomma è un qualcosa comunque più unico che raro, insomma, giustamente.
0: Certo, stiamo parlando di due persone che sono veramente...
1: Un'altra categoria.
0: Sì, veramente. Quindi.
1: Senti, mi fa piacere approfittare di questa nostra chiacchierata per parlare del tour vostro che partirà il prossimo 5 giugno, giusto?
0: Sì, partirà il 5 giugno da Torino.
1: E ha un nome particolare questo tour?
0: Riscatto Tour, perché è preso dal titolo dell'album che ci è appena stato ristampato dalla Sony, appunto, dove noi interpretiamo canzoni di gruppi storici dello Scalevado come Special, Madness, Bandbender, Selector in italiano. E portiamo sui palchi proprio questo spettacolo qui, ed è molto divertente. Il club è andato molto molto bene, e speriamo di ripeterci anche in estivo all'aperto.
1: Allora, parte il 5 giugno da dove?
0: Da Torino, Parco della Tesoriera, dove abbiamo fatto il nostro primo concerto della storia nel 1983, e ripartiamo da lì. E poi saremo un po',
1: non
0: mi ricordo le date a memoria.
1: Ma sì, però, no, ovviamente ci sono i social. Comunque siamo lì lì per, insomma, state scaldando i motori per certi versi.
0: Sì, sì, sì.
1: Io a questo punto, insomma, visto la situazione in cui si trova, anche in maniera paradossale e se vogliamo quasi ridicola, il campionato di quest'anno, comunque, insomma, in vista di questo tour che porta questo nome così importante, mi auguro che il riscatto cominci per voi già dal derby, visto che potrebbe tornarci utile da questa parte del Tevere, insomma.
0: Sicuramente noi preferiremmo al 200% che andasse la Roma piuttosto che la Juve in Champions League. Non sono così ottimista e vi dico, non fate troppo affidamento su di noi, perché comunque la nostra squadra è una squadra veramente mediocre. Ci siamo salvati, va bene, guarda, però temo non ci sia partita, al di là il temperamento e il tremendismo Granata, che una volta faceva soffrire il divario tecnico tra le due squadre, non c'è assolutamente più, quindi...
1: Ma sai, pure per la legge dei grandi numeri, qua adesso sono un po' troppi anni che non accade.
0: Ma sono troppi anni, proprio ci sarà un motivo, non è? I grandi numeri purtroppo confermano una differenza abissale che c'è di caratura tecnica dovuta agli investimenti. Una volta si poteva parlare anche su distanza psicologica, di tante cose, cioè dal punto di vista come diceva la Juve, eccetera. Però quando poi c'era il derby i valori si allineavano,
1: si appiattivano, certo.
0: Adesso non è più così da anni, e quindi non mi faccio illusioni. Io auguro veramente il cuore alla Roma, perché deve andare in centro, e spero che non ci vada la Juve, ma non mi faccio
1: vabbè, tutto fa brodo, dai, chi lo sa, magari noi una volta possiamo provare a sperare nel nostro vecchio capitan futuro Daniele De Rossi, che domenica lì appunto c'è Genoa-Milan, e chi lo sa, insomma, magari bisogna puntare su tutti i tavoli possibili e immaginabili.
0: Certo.
1: Allora, caro Oscar, intanto ovviamente complimenti per ricordiamo poi tra l'altro una cosa molto importante, che questo scudetto arrivava 27 anni dopo lo scudetto tragico di Superga, tanto per capirci, quindi insomma c'era anche questa forma di, se vogliamo, risarcimento nei confronti di una città così profondamente devastata da una tragedia inimmaginabile, no?
0: Sì, no, per noi continua a essere il primo scudetto del dopo Superga, anche se è l'ultimo scudetto vinto dal Toro, e lì sembra essere l'ultimo, chissà per quanto tempo, però noi continuiamo a viverlo come il primo scudetto dopo Superga.
1: Come un nuovo new beginning, come dicono, certo.
0: Cerchiamo di vederlo in questa prospettiva.
1: Allora, ovviamente nel ringraziare Oscar Giammarinaro nella sua figura principale di tifoso doc del Torino in occasione del 50° della conquista, che proprio cade in questi giorni, ci sono tanti programmi televisivi anche che lo ricorderanno, spero che quello che fanno su Sky sia diciamo all'altezza delle loro precedenti produzioni, perché ve lo meritate un come dire, un documentario da conservare, insomma.
0: Ma io sono molto fiducioso, perché ho visto che l'ha realizzato Paolo Achemo, che è un amico, è un cuore Granata, e quindi sono sicuro che avrà fatto un buon lavoro.
1: Molto bene, e proprio sarà disponibile proprio nel giorno, se non ricordo male, dell'anniversario.
0: Credo il giorno prima, credo che sarà venerdì 14, credo che sia benissimo la prima puntata, credo, non lo so.
1: Buoni festeggiamenti comunque, perché insomma è una squadra che indipendentemente dal proprio credo calcistico non può che essere ammirata e ricordata con grande affetto e con grande ammirazione.
0: Grazie, sì, sicuramente.
1: Allora, io ti saluto sperando che la cosa ti sia di gradimento, non so se riesco a sentirla tutta, però con un estratto della radiocronaca da Tutto il Calcio minuto per minuto di quel famoso Torino-Cesena, se non ricordo male, che tu immagini.
0: Torino-Cesena 1-1.
1: Tu eri lì ovviamente.
0: Io ero lì, ero in centrale perché è venuto anche mio padre quella volta allo stadio e io avevo potuto entrare gratis perché ero il tesserino delle giovanili, mio padre era preso il biglietto, si sono andati distinti appunto e quindi ero lì, certo.
1: Bene, quindi insomma, chissà quante volte l'avrai sentita, ma per noi sarà un'emozione. E quindi ci salutiamo appunto con la storica voce di Enrico Ameri all'interno di uno storico programma radiofonico come Tutto Calcio Minuto per Minuto, nel giorno esatto della vittoria dello scudetto, che era il 16, giusto?
0: 16 maggio del 1986, sì.
1: Allora, grazie ancora Oscar.
0: Grazie a te, grazie
1: e buona tournée, buona estate.
0: Grazie mille, anche a voi, ciao ciao.
2: Con un colpo di testa in tuffo, un cross teso a mezza altezza di Graziani e ha insaccato sulla destra della rete del portiere del Cesena. Boranga si fa incontro in questo momento la palla per ribatterla verso il punto dove era battuto un calcio di punizione in favore del Cesena. Siamo nella metà campo del Torino, ma vediamo subito le formazioni delle squadre. Il Cesena gioca con Boranga, Ceccarelli, Oddi, Festa, Danova, Cera, Rognoni, Frustalupi, Bertarelli, Bittolo e Urban. Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio, Sala, Mozzini, Caporale, Claudio, Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici. Ecco ancora un tentativo da parte di Caporale di intercettare la palla, riuscita, scende ancora al Torino, recupera il pallone Pulici sulla linea centrale del campo, lancia in questo momento ancora libero che si era portato in avanti nella zona di centravanti, ma vediamo che Barango si è portato al limite dell'area di porta, dell'area di rigore, recupera il pallone e con i piedi l'allunga a Rognoni, il quale sposta il gioco sulla sinistra per Frustalupi. Frustalupi a ridosso dalla linea centrale del campo, fa qualche passo, poi cerca di lanciare ancora sul settore di estrema sinistra il compagno di squadra Bertarelli, fermato molto bene da Mozzini, che rilancia ancora verso Zaccarelli, quest'ultimo lascia il pallone al compagno di squadra Pecci, che si avvia al piccolo passo verso la linea mediana, attende che intanto i compagni si portino in avanti, poi fiondi in avanti ancora nella zona di Graziani, sulla destra, scende, entra ancora in area sulla destra, esce il portiere Boranga, para tuffandosi davanti al giocatore, insegue ancora la palla, la trascina con i piedi, fuori area, la mette in questo momento in fallo laterale. Roberto, siamo qui al Comunale di Torino, Torino è a 3 minuti dal suo scudetto. Il Torino non lascia nulla di intentato pur di concludere vittoriosamente quest'ultimo incontro di campionato, ma si trova, ripetiamo, davanti ad un Cesena davvero irriducibile. E c'è stato un altro tentativo falloso ai danni di un giocatore del Torino che è terminato a terra. L'arbitro Casarinzi porta sul posto, invitando anche, forse no, ha fatto con un cenno della mano il gesto al massaggiatore del Torino di non entrare sul terreno di gioco, mentre si è portato accanto al giocatore che è rimasto a terra infortunato. Ancora una volta è Claudio Sala che Boranga e riesce a togliere la palla dalla testa di Graziani, poi la fa scivolare per terra, la pilota lontano dai giocatori granata, la porta verso il limite dell'aria, la tocca fuori aria debolmente per Cera. Cera recupera il pallone mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. È ovvio che il Cesena tende a giungere alla fine dell'incontro con il risultato di parità. Poi c'è un colpo di tacco all'indietro. Mozzini, ecco Mozzini pronto ad effettuare il cross. Sono in attacco ancora i giocatori del Torino. Ecco Pulici nella posizione di centravanti. Sulla sinistra c'è Graziani che sta per scattare quando vede però che il pallone non è alla portata delle sue possibilità. Lascia che la palla termini sul
3: fondo. Scusa, finale a Terni. Genova batte Ternana 3-0 a te la linea.
2: Manca ancora un minuto alla conclusione della partita, ecco uno scambio, almeno per il nostro cronometro, uno scambio ancora al limite dell'area fra Boranga e i giocatori della sua difesa, si vanno schierando i giocatori del Cesena per cercare naturalmente di mantenere più a lungo il possesso del pallone. Boranga ha ricevuto il passaggio all'indietro dei compagni, sposta il gioco sulla sinistra per Festa del pallone, Boranga ha ricevuto il passaggio all'indietro dei compagni, sposta il gioco sulla sinistra per Frustalupi che sta per essere attaccato da Patrizio Sala. Vitto lo scambia verso il centro con Cera e Cera ancora in diagonale leggermente in avanti, sulla corre nessun pericolo, intanto il pallone è terminato fuori, ecco la palla che sta per essere messa in gioco dal numero 4 del Cesena, si tratta di Festa, lancia il pallone in avanti alle spalle di Bertarelli, c'è pronto però il numero 5.
4: Scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
2: Ecco lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Pulici non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli. Ceccarelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato
4: attenzione
2: il pallone.
4: Mary, scusa,
2: è Sempre grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse, che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale. Pochi istanti fa sono stato chiamato da un collega, forse mi voleva comunicare il risultato finale.
5: Sì, esatto, qui è l'Olimpico, la partita è terminata 1-1 tra Roma e Ascoli. A te la linea.
3: Scusa Serretti e scusa anche a Mary, è finita anche a Como, finale Como e Lazio 2-2. A te, a Mary.
6: E non parlate di retromania.
7: E non parlate di retromania.
8: E non parlate di retromania.
9: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.39, Radio Città Aperta.it, la bottega del forno. Questo orario coincide alla giornata in cui la trasmissione va in diretta, ossia il martedì, quindi il 12 maggio 2026. Se invece ascoltate la replica sarà venerdì 15. Resta il fatto che siamo passati dai saluti a Oscar, frontman degli Statuto e appunto esperto in questo caso tifoso del Toro, al quale abbiamo voluto rivolgerci per un ricordo dei 50 anni dallo storico scudetto di Pulici, Graziani, Zaccarelli, Pecci, Castellini e Gigi Radice, e l'abbiamo fatto con un estratto dalla radiocronaca di Enrico Ameri, che per l'appunto si trovava allo stadio comunale di Torino nel momento in cui venne decretata la vittoria di questo scudetto nel campionato di calcio. Da lì siamo passati alla nostra consueta finestra sul jazz del 76, con uno forse degli album più importanti e più rappresentativi di tutta l'annata, ossia di un lavoro del quintetto di Gary Barton che affronta il repertorio di Carla Bley in un album che da molti viene considerato tra i migliori in assoluto, non solo dell'anno ma proprio in generale della produzione di Gary Barton, Dreams So Real. Abbiamo ascoltato proprio la title track. In questa band si trova anche, oltre che al bassista Steve Swallow, Pat Metheny e con la chitarra. Quindi insomma un disco importante, anche perché non è facile affrontare il repertorio di Carla Bley, insomma bisogna avere un pochettino sia la faccia tosta che comunque i nervi saldi e come dire il ghiaccio nelle vene per poter affrontare un repertorio così intricato e così anche impegnativo in questa maniera così esemplare e solare. Allora, io vorrei riuscire ad ascoltare un altro paio di album, quindi cerco di sintetizzare al massimo. Solo una piccola precisazione: non ho fatto in tempo a dirvi che, parlando della Steve Miller Band, da cui abbiamo ascoltato un paio di brani dall'album Fly Like an Eagle, ci tenevo semplicemente ad una piccola come dire, informazione di servizio, cioè che la chitarra imbracciata dal leader Steve Miller sulla copertina di questo album è una Stratocaster che praticamente era stata in realtà acquistata originariamente, anzi ordinata, da Jimi Hendrix, però alla fine se la comprò il sopracitato Steve Miller, perché purtroppo morì prima che gli venisse recapitata, quindi insomma ha dovuto capovolgere il verso delle corde, perché era stata predisposta appunto per un mancino, anche se è una chitarra per destrorsi. Ricordatevi che Jimi Hendrix non ha mai utilizzato una chitarra esplicitamente, credo che neanche esistessero all'epoca chitarre per mancini, ha solamente invertito il senso delle corde ed è diventata la chitarra con la quale ha cominciato ad esibirsi Steve Miller. Chiusa parentesi, torniamo appunto al nostro album in esame, quello appunto di Gary Barton. Un altro estratto, sempre composto da Carla Bley, è il brano intitolato Doctor.

0: Rocket Man, thank you.
1: Beh, se l'è anche presentata da sola, quindi lo speaker oggi riposa per un po', scherzo ovviamente. Questo era Elton John dal vivo, perché l'ultimo album, stavo facendo male i calcoli, solo di un album possiamo parlare nella parte rimanente di trasmissione di oggi. L'album di cui ci occupiamo è un album, come avete sentito, dal vivo, Here and There, perché Elton John ha suddiviso le due facciate dell'album proprio con un qui e un là, intendendo qui al di qua dell'oceano, quindi a Londra, e il là, che al quale si riferisce questa appena ascoltata Rocket Man, è il Madison Square Garden di New York, dove si esibisce la sera del Thanksgiving di novembre 74, ed appunto, come gli annali riportano, fu il concerto in cui proprio per aver vinto una scommessa con l'amico John Lennon, che non credeva affatto nelle potenzialità di un brano composto a quattro mani appunto da Elton John e John Lennon, Whatever Gets You Through the Night, Elton John era appunto convinto che sarebbe stato un grande successo, e addirittura arrivò a prevedere che salisse al primo posto delle classifiche, e quindi con la scommessa vinta, perché invece John Lennon era molto scettico, gli disse: allora sai che c'è, quando sarò a novembre al Madison Square Garden ti costringo a salire sul palcoscenico. E andò a finire che appunto tra le canzoni che vennero suonate da Lennon e McCartney su questo palco del Madison Square Garden, oltre al brano composto da loro due, Whatever Gets You Through the Night, c'è anche Losing the Sky with Diamonds e I Saw Her Standing There, quindi ovviamente parliamo di repertorio classico dei Beatles. E diciamo che qui continuiamo con l'Elton John in grande spolvero, che veramente deve essere stato uno spettacolo per chi ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo. Prima di parlare appunto dell'ultimo brano, che invece è tratto dalla parte britannica del concerto, registrata al Royal Festival Hall di Londra prima dell'estate, intanto volevo ricordarvi che se volete potete sostenere Radio Città Aperta attraverso un appunto contributo con carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Se voi cliccate sul tasto molto visibile sia nella home page che in tutte le pagine che vi troverete a scorrere, c'è scritto Sostieni Radio Città Aperta, e cliccandoci sopra, seguendo le istruzioni, sarà molto facile per voi poter contribuire con un importo che scegliete con la massima libertà. Qualsiasi cifra, piccolo o grande che sia, sarà sempre ben accetta, e soprattutto sarà una vostra testimonianza diretta del gradimento nei confronti di questa emittente. Allora, vi ricordo che subito dopo di me potrete ascoltare la replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, a seguire poi Panopticon con Angelo Pianizzola, e poi Next Generation, che adesso anticipa l'orario di inizio della trasmissione alle ore 20. Questo per quanto riguarda la diretta del martedì. Per quanto riguarda la replica del venerdì, subito dopo di me troverete il buon Gianluca Polverari con Alternitalia, uno dei programmi storici della nostra emittente, soprattutto del suo conduttore. Allora, a questo punto non mi rimane altro che darvi appuntamento a dopodomani per Forno One, sempre a partire dalle 14, e invece per un nuovo momento di apertura della Bottega del Forno ci si ribecca qui il prossimo martedì, ossia il 19 di maggio, sì, già stiamo a giugno. E il brano che ascoltiamo dal lato britannico di questo live, vi ricordo il titolo Here and There, il brano è la celebre, ormai proprio stra-ascoltata, ma sempre piacevole, Crocodile Rock, dal vivo, Elton John. Buon proseguimento di ascolto.

0: Thank you very much.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: E buongiorno a tutti, sabato 9 maggio qui su Radio Città Aperta con Driving Saturday, Alessandro Sgritta
1: e Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie Eugenio, fino alle 18 abbiamo ancora problemi tecnici, quindi non siamo in video su Twitch.
1: No, purtroppo non potete
0: vederci.
1: Seguiteci
0: solo audio, niente video, ci faremo comunque le foto fra di noi con gli ospiti. Tra poco sta per arrivare Gianmarco Ciampa, un chitarrista classico però che fa cose elettroniche, sperimentali, ha presentato il suo ultimo disco all'Officina Pasolini. Chiameremo tra poco Etta al telefono, che presenta il suo nuovo disco Queste cose sono io. Tra l'altro c'è anche un duetto con Pierpaolo Capovilla, il grande Pierpaolo Capovilla, che ha vinto tipo 8 Davide Donatello,
1: tranne lui.
0: Però comunque il film li ha vinti.
1: L'hai visto il meme?
0: Sì, con gli 8 invece delle birre sono diventati 8 Davide Donatello. Infatti volevo aprire la puntata proprio con un omaggio al film. Poi avremo anche, mi sono dimenticato, Rosendorf, prima ancora Martelli, Ruben Camillas e poi Rosendorf, e poi parleremo del film della settimana, che oggi
1: una puntata piena come sempre,
0: Illusione di Francesca Archibugi, non ci facciamo mancare niente. E quindi partiamo subito con questo omaggio al film Le città di pianura di Francesco Tosai, che ha vinto ben 8, poi adesso poi li ricorderemo pure dopo, insomma dopo la canzone, Davide Donatello. E questa è T di Crano, che ha vinto proprio il Davide Donatello per la miglior canzone originale. Appunto nel film c'è Pierpaolo Capovilla e anche Sergio Romano, che ha vinto per il miglior attore protagonista.
1: Io ho visto delle foto bellissime Davide di Donatello, sì, fatte da Danilo D'Auria. Bellissime.
0: Ah, stava lì
1: in bianco e nero, qualcosa di elegante.
0: Io purtroppo
1: bellissimo.
0: Non ci sono andato, mi sarebbe piaciuto bere con loro fino all'ultimo drink tutta la notte con Capovilla. Deve essere stata una notte che Capovilla non so come è sopravvissuto a quella notte. Io l'ho visto in condizioni veramente, posso testimoniare che Capovilla quando beve, beve.
1: È vero,
0: cioè
1: è vero.
0: Capossella in confronto è un dilettante.
1: Assolutamente, è astemio.
0: Allora, questa è Crano da Le città di pianura di Francesco Sossai, miglior canzone originale.

0: E questa era T di Crano, miglior canzone originale, Davide Donatello, da Le Città di Pianura, Francesco Sossai. Insomma, gli Oscar, i David, gli Oscar erano regia, montaggio, produzione, casting, miglior attore protagonista, sceneggiatura, praticamente quasi tutti, miglior film. Tranne Capovilla hanno vinto tutti, però secondo me è come se l'avessi vinti tutti lui. Capito?
1: Secondo me per la polemica che ha innescato.
0: È per stato il primo maggio, è stato sì, premiato.
1: Secondo me sì, è stato
0: un dio dall'alto.
1: Una ripicca, dai, è stato un David mancato per diciamo, contro Capovilla.
0: No,
1: perché si è schierato.
0: No, ma no, invece secondo me è stato proprio premiato quasi dal fato dopo questa cosa, dopo queste polemiche che gli hanno piovuto addosso, le critiche, lui poi è stato giustamente ricompensato con i David. Vabbè, dai, così ognuno la vede come vuole. Però insomma, andatelo a vedere adesso, torna al cinema se non l'avete visto, La Città di Pianura. È un cult movie nella provincia veneta, veramente.
1: Io ho avuto il piacere di vederlo quando, due settimane fa, Pierpaolo.
0: Sì, sì. Ah no, Pierpaolo, pensavo il film.
1: No, Pierpaolo Capovilla al
0: Ah, è vero, tu l'hai visto, io no.
1: Alla Sienda, qui di fronte alla nostra
0: maestri,
1: con bravo. Sì, sì, apertura sì. Di Satta,
0: Andrea Satta, Ted Bois, tra
1: Ted Bois mi è venuto un sì, vuoto sì,
0: sì. un sardo Salis, io ho detto tutto.
1: No, io dico Satta.
0: sì anche Sandro Satta, infatti sì, un altro sì. Sardo che suona sempre con Salis.
1: Sanna mi veniva sì, sì. Sanna.
0: Beh, allora stiamo per chiamare Etta, che a proposito di Capovilla presenta questo disco Queste cose sono io, che vedo il featuring nel brano
1: di Pierpaolo Capovilla,
0: tutto fake, tutto finto, false flag, proprio questo di Etta featuring Pierpaolo Capovilla, la chiamiamo poi al telefono, tutto fake, Etta.

0: Tutto fake, false flag. Etta, featuring per Paolo Capovilla. Ci senti, Etta? Pronto?
1: Ciao,
0: eccoci.
1: Sì, ciao a tutti.
0: Grazie, Etta. So che c'hai un concerto stasera, o sbaglio?
1: Esatto, siamo
0: a Modena.
1: Al Zebra Club.
0: Sì, che sì, praticamente sì. Ma è l'ultima data del tour di questo mini, cioè di questo tour, diciamo, questa prima parte di tour, diciamo.
1: Sì, sì, nel Tourney Club, esattamente. E adesso vediamo cosa
0: succede. Sì, perché sei stata. Sì, leggo che sei stata il 3 aprile al Traffic Club. Purtroppo non sono riuscito a venire, però insomma io spero che tornerai anche magari quest'estate a Roma.
1: Assolutamente.
0: Questo featuring con Capovilla è una bomba, l'abbiamo passato subito in apertura, perché ovviamente dopo la vittoria dei David, ormai Capovilla, tra la polemica al 1° maggio, non poteva capitare un momento migliore per un featuring con Capovilla, penso.
1: Sì, vabbè, in realtà, quindi, fortunatamente, ecco, è successo dopo.
0: Già era pronto, non è una cosa fatta ad hoc.
1: Esatto.
0: Quando l'avevi registrato questo brano con Pierpaolo?
1: Allora, in realtà questo è stato uno degli ultimi brani che abbiamo creato del disco, perché comunque c'è stata questa grande voglia di farlo insieme a Pierpaolo, e Pierpaolo è una persona molto introspettiva, quindi ha veramente un dono, quello della parola, e lui lo fa in maniera veramente speciale. Quindi quando mi sono rapportata a lui proponendogli il pezzo, che subito gli è piaciuto, però ecco, lui ci teneva a fare qualcosa di particolare, e scontrandomi anche con altre penne veramente super super belle, come quelle di Luca o Zulu dei 99 post, eccetera, mi sono proprio resa conto di quanta importanza danno alla parola e di quanta importanza danno a quello poi che creano. Quindi all'inizio per Paolo era un po' titubante nel mezzare la sua voce molto graffiata, cuba, magari con la mia più alta, squillante, e quindi mi ricordo questa conversazione che facemmo la mattina prima che lui mi inviasse il pezzo. Io gli dissi: Pierpaolo, tu devi fare quello che vuoi, vai e sputa quello che vuoi sopra questo pezzo. Dopo 2 ore mi ha inviato la sua parte, quindi è stato veramente fantastico, e appena l'abbiamo ascoltato abbiamo detto la potenza, no? del peso artistico di questi artisti che veramente hanno fatto la storia.
0: Scusa, mi sembra molto attuale anche il testo, no? In un'epoca di fake news, tutto appunto social, verità, menzogne, insomma,
1: sì,
0: mi sembra molto attuale.
1: Alla fine siamo circondati da...
0: Non si capisce più cosa è vero, certe volte vedi dei meme, dici: ma Trump questo l'ha detto veramente.
1: Sì. siamo e la cosa che mi dispiace tanto è che anche noi badiamo tanto alle apparenze, quindi badiamo più a
0: troppo.
1: Che vogliono che a essere, semplicemente. Sì, esatto.
0: E a proposito di Trump, io ovviamente stamattina, ascoltando Nobel, ho notato un bellissimo omaggio anche a Bowie di Amber Fate of Americans, quindi insomma io non posso non passare Nobel con i Pancreas, che è un altro featuring importante del tuo disco, e appunto c'è questo bellissimo omaggio, hai campionato proprio il riff un po' di Amber Fate of Americans.
1: Sì, questa è stata un'idea di Virus, il mio produttore, e l'altra parte ovviamente del progetto ETA.
0: Un ideone. Non è che avete dovuto chiedere autorizzazione, si può fare questa cosa? Io non sono esperto.
1: Campionare sì.
0: Meno male.
2: Dobbiamo chiedere a Davide Balamires.
0: perché lui fa. Però quella era This is Not America. No, quello è il cantante di Pat Metheny, la versione con Bowie. No, invece questo è I'm Afraid of Americans, è un brano attualissimo,
1: esatto,
0: del 97, che stava in Hurtling, che è probabilmente la colonna sonora di questi tempi, per quanto mi riguarda. Io veramente...
1: direi proprio di sì.
0: Quindi come non ascoltare Nobel? Poi magari chiudiamo con un altro brano che facciamo scegliere.
1: Assolutamente.
0: Facciamo scegliere Etta. Questi erano proprio i due che dovevamo far ascoltare per forza. Capovilla e adesso i Pancreas. Nobel, ovviamente, è una presa in giro al supposto premio Nobel per la pace, sentirete dal testo.
1: Esatto.
0: Grandissima Etta, a dopo.

Se potete dare un Nobel, per favore, perché è davvero così pacifico.

0: Allora, glielo diamo questa Nobel oppure gli diamo la Groenlandia? Etta, che facciamo?
1: Non lo so, io ieri ho proposto di dare palestra a posto di tutto questo, dei pancreas, che è venuto ospite al concerto di Milano ieri, che siamo stati
0: all'Arci. Ah, è vero, ieri eravate all'Arci Bellezza,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: io
1: sì.
0: conosco perché sono stato alla conferenza di... dei CCCP all'Arci Bellezza, ah, e quindi sì, sono stato quella volta lì. Bene, allora com'è andato ieri all'Arci?
1: Benissimo, benissimo, ci siamo divertiti tantissimo, e la cosa che ti stavo citando è stato il fatto che nella canzone, nella parte finale, ho detto pure io vogliamo dare paletta e lui ha detto ma vaffanculo questa merda.
0: Ma cos'è paletta? Non ho capito bene, scusa, la parola.
1: Paletta, paletta dei pancreas.
0: Ah, paletta, sì, sì, è uno dei pancreas, scusa, non ho capito.
1: Sì, sì, sì, Gabriele.
0: Gabriele
1: Paletta. La penna dei pancreas.
0: Ah, quello che scrive i brani, sì, sì, non mi ricordavo tutti i nomi dei pancreas, non sono così esperto di ricordarmi i nomi, però l'ho visto in concerto.
1: Sì, sono fortissimi, sono fortissimi.
0: E poi c'è un altro featuring con Klaus Neuer, Parapapà, che appunto prendi un po' in giro la musica commerciale, i discografici, no? La musica usegetta che ti chiedono, immagino, di fare. E poi vabbè, il singolo che praticamente queste cose sono io, praticamente il singolo che ha la title track. Però decidi tu, volevo far scegliere a te l'ultimo brano da...
1: Allora, io preferirei a questo punto queste cose sono io, perché io dico sempre queste cose siamo noi, un mix di ansie, paranoie e emotività repressa, quindi...
0: No, infatti anch'io avrei passato quello. Mi sono dimenticato di citare anche Greta Grida in Chi se ne frega.
1: Sì, sì. Anche altro Greta, che saluto, che è stata ospite ieri. Grazie Greta per essere venuta.
0: No, un'altra che è una cantautrice, anche lei non la conosco. Non la
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, una cantautrice rock, pop rock, molto, molto forte, che sta spingendo tanto in questi anni, e le auguro il meglio.
0: Brava, che comunque appunto poi insomma diciamo collabori e anche rilanci a tua volta altri artisti, alcuni più noti, altri meno noti.
1: È quello che dobbiamo fare, io dico sempre, i palchi non devono dividere, devono essere condivisi, quindi il palco è un momento per stare insieme, non è un momento per accaparrarsi un piccolo attimo di gloria.
0: No, fai tu, alterni appunto artisti noti, io già conoscevo come appunto Capovilla e Pancreas, ad altri come appunto Klaus Neuer e Greta Grida, che magari io non conoscevo. Sì, no, l'abbiamo intervistata già quando è venuta. Tu avevi vinto il contest 1MNXT al 1° maggio, no? Ci siamo conosciuti così.
1: Esatto, sì. Siamo conosciuti quell'anno lì.
0: Quest'anno non c'eri al 1° maggio?
1: No, perché siamo
0: eri in tour.
1: Di fila.
2: Era con Pierpaolo Capovilla.
1: Sì, siamo stati 2 anni di fila e poi.
0: Sì, era d'accordo con Capovilla quest'anno. Non eri insieme agli analfabeti funzionali. Quindi.
1: È stato bellissimo. Ho visto un video dei ministri.
0: Dai.
1: Quando praticamente al concerto del 1° maggio ho detto ragazzi, però il 1° maggio dovete muovervi,
0: è vero,
2: anche Piero Pelù
1: è stato un po' ecco il rivedere Sanremo alla fine, sì, mi dispiace perché un evento così importante è diventato un pochino pettinato, però io ho grande fiducia comunque nel lavoro che c'è dietro, quindi alla fine credo che tutte le cose possano a prendere una piega diversa, dipende sempre dal modo in cui si fanno e dal modo in cui si presentano, quindi io ho grande fiducia comunque in chi lavora, anche perché sono stata io stessa al 1° maggio e veramente è un qualcosa di straordinario, cioè un'energia pazzesca, la gente che ci lavora dietro veramente fa tanto. Ecco, magari se si inizia di nuovo a cercare una linea un pochino più ribelle, forse secondo me diamo una bella storia.
0: Diciamo così, giusto per onore di cronaca, qualcosa di bello c'è stato, tipo il set di Litfiba è stato comunque incendiario con Resta, 17 re.
1: Sono stata la prima a congratularmi.
0: Vedi, quindi c'è appunto pure Pierpaolo, ovviamente in quella provocazione ha esagerato volutamente, poi Niccolò Fabi, insomma c'erano degli artisti che si salvavano.
1: Sì, sì, c'erano le bambole.
0: Certo, esatto, quindi, insomma ovviamente lui spara nel mucchio, no? È un po' il suo stile, ci è simpatico anche per quello.
1: Lì forse si riferiva pure un po' a...
0: Ma sì, certo, ce n'erano tanti.
1: I presentatori, ecco, la costruzione
0: del format. Sicuramente, c'erano tante critiche.
1: Agli artisti invitati, perché effettivamente Pierpaolo, ecco, è, come ti dicevo, un grande cultore della parola, quindi sentendo magari delle interviste,
0: certo.
1: A lui non sono piaciute delle cose.
0: Esatto, quando dici che comunque bisogna farsi le coccole, della leggerezza deve essere il tema principale, ovviamente è ovvio, uno in questo periodo di guerra.
1: In un momento, momento in cui, ecco, vediamo cose veramente che non si possono raccontare, mi sembra che la leggerezza forse è l'unico errore che non dobbiamo commettere, anche perché ci stiamo anche tanto desensibilizzando. Io mi rendo conto che, nonostante voglia sempre far passare dei messaggi, spesso anche io, avendo il telefono bombardato da notizie negative, con lo scroll si viene proprio, no, questa cosa non la voglio vedere, non ce la faccio a vederla. Cioè, siamo anche noi portando tutto il mondo ad essere un pochino meno sensibile, quindi se lo facciamo anche in questi eventi importanti che dovrebbero proprio sensibilizzare le persone, è una perdita.
0: Esatto, il rischio è, appunto, come dici tu, mi fa schifo tutto oggi, quindi chi se ne frega, alla fine uno dice vabbè, voltiamo pagina, anche ci abituiamo anche a questa guerra, anche a quest'altro orrore, anche a quest'altro genocidio, eccetera, eccetera.
1: Esatto, cioè questo fatto di abituarci è sempre un qualcosa che può portare veramente alla deumanizzazione dell'umanità, quindi.
0: Senti, Alaetta, guarda, chiudiamo perché siamo in ritardo e ricordiamo queste cose sono io, prodotto da Virus, scusa, giustamente.
1: Sì.
2: È periodo di pandemia, quindi di nuova pandemia.
0: Perché era scritto Virus, allora giustamente.
2: Adesso c'è l'antivirus.
0: No, beh, guarda, lasciamo perdere questi nuovi virus, non ne voglio sentir parlare. Allora, ti salutiamo con queste cose sono io, la title track di questo
1: grande
0: disco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, è uscito proprio adesso. Quando è uscito adesso?
1: 3 aprile,
0: pochi giorni fa,
2: proprio il giorno del concerto.
0: Sì, infatti. Grazie, buon concerto per stasera allora, Etta. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Bocca al lupo. Ciao.
2: Ciao cara.
0: Queste cose sono io, Etta.

0: bye.
1: Bye bye Etta, salutiamo Etta, queste cose sono io. Adesso è arrivato qui nei nostri studi Gianmarco Ciampa, lo mettiamo un attimo in audio, purtroppo non in video perché oggi non abbiamo Twitch, però poi ci facciamo tante foto per il podcast. Gianmarco, ci senti?
2: Ciao!
1: Ciao Gianmarco.
2: Benvenuto.
1: Appunto,
2: grazie.
1: Il pubblico non ti può vedere, però poi
3: purtroppo
1: ti faremo tante foto per il podcast, quindi non,
2: perfetto,
1: non te ne andare. Sei venuto qua con la tua chitarra classica perché tu sei un chitarrista classico, quindi è un onore per noi ospitare un musicista, diciamo, colto, diciamo così, formato al conservatorio.
2: Grazie, è per me è bellissimo essere qui, anche credo che sia importante, come dire, portare anche la musica classica al di fuori magari di quelli che sono, no, le,
1: esatto, come tu tenti proprio di fare questo. Infatti hai presentato il tuo disco all'Officina Pasolini con ospiti come Roberto Angelini, che ovviamente è un chitarrista che conosciamo, che fa,
2: certo,
1: che fa chitarra slide, ovviamente più rock blues, no?
2: Sì, sì.
1: E poi
2: c'era anche Braille, un produttore
1: elettronico che collabora con te.
2: Sì, esattamente, a Milano l'abbiamo rifatto alla Casa degli Artisti invece, sempre con Braille, anche Francesco Tascaiali, che forse magari potreste conoscere,
1: di
2: che
1: nome,
2: è un pianista, compositore, insomma, che anche lui cerca un po' di uscire da quello che è solamente l'ambiente della musica classica. Questo in realtà è un lavoro molto diverso da tutto quello che io faccio usualmente, appunto. Sono un chitarrista classico, faccio il concertista, di solito suono tutto quello che è il repertorio classico, però con questo album,
1: non so, Pago de Lucia, cose così, diciamo.
2: Sì, esatto, diciamo tutto quello che è un po' il repertorio classico da compositori spagnoli, sudamericani, ma anche appunto compositori italiani, insomma, diciamo il repertorio per chitarra classica è molto vasto, poco conosciuto in realtà rispetto a quello di altri strumenti, però insomma ha dei compositori un po' di tutti i periodi storici meravigliosi e che meritano di essere conosciuti. In questo album invece, diciamo, ho mischiato un po' le carte, ho preso un po' ispirazione da quella che era un po' un altro lato della mia vita artistica e anche personale, e quindi diciamo ho scelto tutti i compositori che sono un po' a cavallo,
1: contemporanei, però insomma anche grandi nomi della musica appunto considerata contemporanea italiana, come Berio,
2: assolutamente,
1: arrivi fino poi a Nyman, a Arvo Part, e fai anche una cover di John Hopkins.
2: Esattamente, sì, diciamo l'intento era un po' questo, proprio cercare di unire due mondi, quindi quello della musica più colta appunto con autori e compositori come Luciano Berio o Arvo Part, e unirli appunto a compositori che invece sono un po' più al di fuori della musica classica come Olafur Arnalds, John Hopkins appunto, che è un produttore, quindi totalmente andiamo su un altro come dire, su un altro pianeta musicale, o Olafur Arnalds appunto, anche lui compositore neoclassico, diciamo. Tutti i compositori sono comunque uniti da un filo conduttore che è un po' il minimalismo, ecco, quindi diciamo tutti i brani sono originali per il pianoforte e sono appunto tutti in questo linguaggio molto minimale, molto nordico, e quindi diciamo c'è un filo conduttore che comunque riunisce tutti i compositori.
1: E allora, a proposito di minimalismo, iniziamo con Michael Nyman, che insomma è uno dei, diciamo, rappresentanti forse più moderni, no? Non,
2: certo,
1: è, non è Terry Riley oppure
2: o Steve Reich,
1: Steve Reich o Philip Glass, però comunque insomma, Michael Nyman, conosciamo tutti Lezioni di piano,
2: esattamente, no? Infatti il brano che
1: Diary of Love,
2: esattamente, proprio da Lezioni di piano, un brano stupendo che ho riarrangiato in questa versione per chitarra classica.
1: Allora ci sentiamo Diary of Love, Gianmarco Ciampa.

0: Diary of Love, Gianmarco Ciampa, Michael Nyman. Ci senti, Gianmarco?
1: Eccolo, sono sempre qua.
0: Eh sì, è appunto una versione, diciamo, ultra minimale per chitarra, e c'era anche un po' di elettronica.
1: E allora, su questo in realtà
0: c'era così minimale che non ho sentito nemmeno io.
1: No, su questo non c'è elettronica, cioè su un altro brano che è quello con Braille, appunto, su Small Memory di John Hopkins, diciamo appunto tutto l'EP si alterna quella che è la chitarra classica, alla chitarra classica con elettronica a volte, e anche la chitarra elettrica su Arvo Part. Tutto un po' il contesto è quello proprio di in un certo senso mischiare le varie anime, le mie varie anime, sia come musicista, sia come persona, sia come proprio ascolti personali, e quindi per questo un po' la chitarra classica, un po' la chitarra elettrica e appunto anche un po' di elettronica.
0: E quindi, a proposito di chitarra classica, visto che ti sei portato la chitarra, appunto, che dici, suonarci qualcosa?
1: Certo,
0: ci fai sentire qualcosa?
1: Assolutamente, poi in radio penso che sia il posto migliore, ecco, per ascoltare anche la musica dal vivo. Suono un brano appunto all'interno dell'EP Nuna, un brano di un compositore islandese, che è stato il primo brano che è uscito, il primo brano anche che ho arrangiato, e lui si chiama Ólafur Arnalds, uno dei compositori, diciamo, della musica neoclassica più forse più famoso in questo momento. E questo brano si chiama Saudade
0: in brasiliano, portoghese.
1: Esatto, brasiliano portoghese, in realtà vuol dire malinconia, e quindi in questo è stato questo un po' il click con cui ho cominciato, perché, come dire, ci sono moltissimi brani all'interno del repertorio chitarristico classico dove la saudade è molto importante, dove la saudade fa da padrone. In realtà penso ad esempio a brani come Choro di Saudade di Agustín Barrios, per dirne uno, o comunque tutta quella la musica appunto di compositori brasiliani, e mi ha fatto, come dire, pensare il fatto che un compositore islandese, quindi da tutt'altra parte geografica, in un certo senso volesse rappresentare la saudade, quindi la malinconia, però ovviamente a suo modo.
0: Sì,
1: quindi...
0: quasi al Polo Nord.
1: Esatto.
0: Uno non se la immagina.
2: Esatto. Vabbè, ma ci sarà una, come dire, una saudade islandese.
0: Sicuramente.
2: No?
1: Sicuramente la malinconia, appunto.
0: E poi è un termine quasi che un po' intraducibile, che vuol dire anche un po' nostalgia, un mix di sentimenti, diciamo, tra il malinconico e il nostalgico, che non è proprio, non so se c'è una parola italiana che proprio vuol dire perfettamente.
1: No, assolutamente, infatti, diciamo, la saudade è appunto una parola unica, e forse anche per questo che Ólafur Arnalds la usa, perché appunto vuole dare, come dire, un contorno ben definito a quella che è una sensazione, e è bello che appunto la riporti poi nel suo linguaggio, che invece appunto è molto minimalista, molto nordico, quindi ovviamente molto lontano da quello che è la musica brasiliana, da quello che è appunto tutto il contesto sudamericano in realtà, però, come dire, questo mi sembrava un buon ponte, certo, appunto, tra quello che era la musica nordica, la musica islandese, a appunto che si univa a quella che era un po' il sentimento sudamericano di questa nostalgia, che nella chitarra ovviamente trova la sua massima potenza, insomma, nel repertorio sudamericano. E quindi questo brano del pianoforte l'ho riarrangiato per chitarra.
0: Ascoltiamocelo, Gianmarco Ciampa.

0: Gianmarco Ciampa, Sodagi.
1: Grazie.
2: Gianmarco, vedevo che hai girato il mondo.
0: Sì,
1: diciamo che...
2: Gianmarco Ciampa...
0: Per essere un chitarrista classico non è certamente stanziale.
1: No, diciamo che gli ultimi 10-15 anni sono stati molto...
2: Cina, Messico, Nuova Zelanda, Danimarca, Germania, Francia, vabbè, quelle le...
1: Australia, America, Giappone, insomma, diciamo... sono stato diciamo negli ultimi anni ho viaggiato molto con la mia chitarra, che questo ovviamente... Per me è un...
0: Che è anche abbastanza portatile in aereo, non è un contrabbasso, cioè,
1: anche se
0: è di peggio.
1: Anche se ti sorprenderai, che
0: paga il biglietto.
1: È sempre un problema la chitarra. Ogni volta che stai sull'aereo c'è sempre qualcuno che deve rompere.
0: Immagino.
1: Quindi è sempre un po' un problema. Però sì, sicuramente siamo più fortunati rispetto agli amici violoncellisti, contrabbassisti. Insomma,
0: certo, avere un flauto sarebbe meglio, un'armonica a bocca.
1: Flauto e violino sono, diciamo, passano meglio sull'aereo, non hanno mai problemi. La chitarra è un po' in una zona grigia, perché alcuni te la fanno passare, altri vogliono inserire il doppio biglietto. È sempre un po'...
0: Posso immaginare.
1: Non si capisce mai bene questa chitarra come deve essere portata. Però sì, diciamo, insomma, sicuramente per me è un grande privilegio, insomma, fare quello che amo e farlo appunto viaggiando il mondo. Negli ultimi anni appunto sono stato un po', insomma, sono in 4 continenti e di questo sono felicissimo, soprattutto perché scoprendo il mondo poi scopri, no, tante cose ovviamente anche di te stesso. E perché ovviamente, come dire, confrontarsi con diversi pubblici è anche questo fondamentale. Devo dire una cosa che spesso mi succede e che trovo incredibile, ma spesso in posti molto remoti nel mondo, come può essere l'Australia, Nuova Zelanda, o anche, non so, posti in America dove magari non sono così facilmente raggiungibili o mainstream, in realtà trovo sempre tantissimo pubblico all'interno di quello che è il mondo della musica classica e della chitarra classica. E devo dire, questo mi lascia sempre sorpreso, perché da una parte ovviamente insomma sono molto felice di questo, dall'altra, insomma, ovviamente non è sempre così, ecco, in Italia.
0: Immagino che rattristi che noi dovremmo essere la patria della musica, dell'opera, della musica classica, che siamo in teoria.
1: Esatto, un po' questo è il paradosso, nel senso, l'Italia comunque è sicuramente il luogo dove è nata la musica classica, dove è nata l'opera, quindi insomma dovrebbe essere un luogo dove la musica classica, se non altro, una certa sensibilità e anche un certo aiuto da quello che potrebbe essere, no, un po' la società, il governo in generale, sì. No? Perché ovviamente non è che in questi posti c'è più pubblico perché improvvisamente si scoprono come dire appassionati di musica classica, ma ovviamente c'è
0: tutti suonano come in Irlanda, adesso, per fare un esempio.
1: Esatto, c'è una sorta di, come dire, di piccoli semi che vengono messi piano piano, no, all'interno della società, e che poi appunto questo lascia crescere poi delle persone che non per forza devono fare musicisti, ma che se non altro hanno una certa sensibilità, un certo orecchio e anche una certa voglia di vedere e fare delle cose. In Asia, devo dire, ogni volta che vado in Asia suono in queste sale stupende, sempre piene, con tantissime persone e tantissimi bambini anche. Questa è un'altra cosa che mi lascia sempre appunto stupito in maniera positiva, cioè bambini che vengono ai concerti di musica classica, di chitarra classica, che comunque è ancora più difficile, non so come dire, cioè, che già un pianoforte, no, un violino magari, no, un po' più diffuso, ma chitarra classica è sicuramente come dire, una nicchia all'interno della nicchia. E appunto vedere tanti bambini all'interno dei concerti, tra l'altro silenziosi e comunque molto attenti e appassionati, questo è sempre bello, perché appunto
0: non sono stati educati così evidentemente da qualcuno.
1: Sì, sicuramente c'è una sensibilità, ecco, che viene appunto da quando sei bambino, nel senso che comunque se ti viene data questa sensibilità, questo orecchio, questa voglia di fare le cose sin da subito, è chiaro che crescerai anche con un adulto che ha voglia poi, quando sarà grande, di andare ad ascoltare un concerto. Non per forza appunto bisogna essere dei musicisti, ma avere, come dire, un occhio, un orecchio in questo caso,
0: che almeno possa scegliere tra la trap e il bambino
1: esatto, ma va bene tutti e due, secondo me, nel senso che alla fine va bene la trap, va bene il rap, va bene il metal, secondo me tutta la musica è bella, ma tutta la musica va conosciuta, ecco, quindi nel senso sicuramente è un po' come quando apri lo zoom, no, all'interno della foto, cioè più cose vedi, no, e poi più ti sembrano belle tante cose diverse, non c'è bisogno solo di focalizzarsi su qualcosa. Quindi ovviamente in questo caso sembra banale dirlo, ma è la conoscenza poi che ti aiuta anche ad apprezzare delle cose, soprattutto un genere come la musica classica, che ovviamente potrebbe essere un po' meno immediato, no, rispetto a tanti altri. Quindi ovviamente diciamo ha bisogno di un minimo di aiuto, ecco, all'interno sia dell'istituzione scolastica sia in generale nella società.
0: Tu ho visto che collabori anche con degli, appunto, sì, insomma, sono workshop, lezioni universitarie, questa cosa che per esempio fra la musica classica delle giovani generazioni, che si chiama Who Says Classical Music is Only for Old People, chi dice che la musica classica è solo per gli anziani?
1: Sì, esatto, quello, diciamo, è il titolo di un TED Talk che ho fatto qualche anno fa. Sì, in generale sono molto vicino e sensibile a questo argomento, cioè il fatto di far conoscere la musica classica anche alle nuove generazioni, anche ai bambini, e far capire che può essere cool quanto tutti gli altri generi musicali.
0: È una musica per vecchi, esatto. Per dire, come il paese per vecchi.
1: Esatto, è una musica per vecchi, ci sono tanti giovani che la fanno, tanti giovani che la ascoltano, va semplicemente conosciuta, perché altrimenti, come tutte le cose che non conosciamo, è un po' come quando vai, se non sei mai andato, non so, al ristorante indiano, magari, no, pensi che non ti piaccia quel cibo.
0: È tutto piccante, esatto, invece c'è una cosa che ti piace.
1: Esatto, invece poi è buonissima. È un po' la stessa cosa con la musica, no? Finché non la conosci, finché non l'ascolti, finché un po' non ti documenti, ovviamente non sai, pensi che può essere noioso, può essere che non ti piace, invece in realtà poi, come dire, le nuove generazioni apprendono moltissimo, assorbono tantissimo, ma appunto vanno un po' aiutati, ecco, in questo.
0: Eh sì, appunto, c'è anche nel jazz, c'è chi cerca di fare questo, come l'orchestra, la Jazz Campus Orchestra di Massimo Nunzi, fare
1: esempio. Certo,
0: quindi, insomma, si dovrebbe fare lo stesso anche nella classica, con orchestre di bambini, insomma, cose.
1: Assolutamente, sì, questo è un tema che ovviamente è più grande di me e di noi in generale, perché, cioè, come dire, ha a che fare molto con quello che è un sistema,
0: la scuola proprio,
1: esatto,
0: il sistema di istruzione,
2: e noi investe nell'istruzione,
1: esatto, quindi un po', devo dire,
0: tu sei un ambasciatore nel mondo.
1: Io provo a fare il mio meglio, provo anche a fare vari anni, ho fatto per tantissimi anni delle lezioni concerto con l'università, con la Sapienza, che mi mandava un po' in giro per le scuole.
2: Bello.
1: E a fare delle lezioni concerto, dove io facevo questa lezione che si chiamava 6x3, cioè 6 corde per 3 chitarre, dove portavo la chitarra classica, la chitarra acustica, la chitarra elettrica, e facevo un po', suonavo un po', spiegavo, facevo delle differenze. Devo dire che questa cosa funzionava molto. Tra l'altro l'ho fatta di recente anche in una scuola a Torbella Monaca, che è un contesto.
0: Salutiamo Giuseppe Martino, che ci segue da
1: Torbella Monaca,
0: dal teatro Torbella Monaca.
1: Ah, certo, il teatro.
0: Cioè, è proprio un esponente del teatro.
1: Ed è vero che, come dire, proprio in zone dove a volte può sembrare più difficile fare queste cose, in realtà poi è molto più bello, e dove forse c'è proprio più bisogno
2: Poi anche a prescindere, penso che sia propedeutico proprio a, diciamo, ad un inizio alla musica per quanto riguarda i bambini in formazione, no?
1: Certo, assolutamente.
2: Se tu gli dai gli strumenti per capire quello che può essere magari un approccio futuro ad uno strumento, o comunque alla musica in generale, devi comunque dare una possibilità di conoscenza.
1: Assolutamente, secondo me poi un'altra cosa fondamentale è proprio dare l'emozione, no? Nel senso che comunque i ragazzi molto giovani forse sono meno abituati a vivere l'emozione, proprio perché ormai come dire, vanno su YouTube, vedono tutto, no? Vanno su Instagram, vedono tutto, su TikTok vedono tutto,
2: e dal
1: quindi
2: vivo,
1: dal vivo gli manca un po' quella cosa,
2: questa esperienza
1: che ti investe, no? Quindi secondo me quando arrivi in una scuola è importante appunto poi passargli un'emozione, perché
2: secondo me si meravigliano proprio.
1: Esatto, sì, infatti,
2: dice, ma è vero,
1: esatto, sì, cioè molti ragazzini
2: lo schermo, non c'è il filtro dello schermo,
1: esatto, non
2: posso toccare, dice,
1: esatto,
2: posso toccare la chitarra, le corde,
1: sì, e poi proprio sentono, secondo me, come dire, l'emozione della musica dal vivo, no? La vibrazione, le cose, poi cerco di coinvolgere, li faccio stare sul palco, li faccio toccare gli strumenti.
2: Bello.
1: Cioè cerco un po' di fare quello che secondo me, insomma, andrebbe fatto per cercare di coinvolgere appunto i ragazzi più giovani. Bisogna ovviamente saper parlare il loro linguaggio, nel senso che comunque
0: non devi essere troppo accademico, troppo difficile,
1: sì,
0: troppo,
1: esatto, non basta
0: serioso,
1: esatto,
0: devi noioso, anche non devi essere noioso,
1: esatto,
0: con
1: devi devi appassionarli,
0: divertirli,
1: appassionarli,
0: certo,
1: divertirli, catturarli, perché altrimenti ovviamente fai il contrario, se arrivi lì e sei palloso,
0: certo,
1: ovviamente
0: io le lezioni costretto a 9 anni andare alla nonna che insegnava che non fa.
1: Ah, sì,
0: è il modo migliore per odiarla la musica, poi dopo la recuperi, però.
2: Certo. Riccardo Rossi ci ha fatto uno spettacolo,
0: immagino,
2: volevo fare il musicista,
0: piccolo Montanaro a forza con le bruste
2: portato a Vienna da bambino a seguire la filarmonica di Vienna.
0: Sì, sono le cose che te la fanno odiare,
1: esatto, cioè, nel senso, ogni cosa ha la sua età e soprattutto il suo modo di affrontare le cose, quindi ovviamente bisogna saper passare una passione. Devo dire, io sono stato fortunato, quando ero bambino il mio primo insegnante di chitarra era un grande appassionato lui stesso innanzitutto della musica e soprattutto sapeva come farmi appassionare allo
0: strumento. Chi ci hai avuto come insegnante, per curiosità? Beh, dovevi fare dei nomi,
1: diciamo tutti all'interno della musica classica. Il mio primo insegnante è un insegnante, insomma, di scuola di quartiere, si potrebbe dire, che poi appunto ha insegnato a scuola media, diciamo, non, magari non ha fatto quella che è una carriera concertistica, ma è stato per me un grandissimo
2: formativo.
1: Esatto, un grandissimo imprinting alla musica, soprattutto mi ha fatto davvero appassionare. Si chiama Fabrizio Verile, poi dopo sono entrato in conservatorio, ho cominciato a studiare con Bruno Battisti Damario, che è il chitarrista storico di Morricone.
0: Sì, l'ho sentito.
1: Tutti, diciamo, tutte le colonne sonore di Morricone, insomma, storiche degli anni 70, 80, 90, insomma, le ha registrate.
0: La trilogia di Sergio Leone.
1: Bravissimo, esatto, tutte proprio. Tutte
0: la chitarra western.
1: Esatto, bravo, la chitarra western.
2: C'era anche Andrea Ghimenti. E poi.
1: Esatto, e diciamo che con lui ho iniziato in conservatorio, poi lui insomma era già anziano, andò in pensione, certo. Ho continuato gli studi con Arturo Tallini, che è l'attuale docente di Santa Cecilia, molto vicino alla musica contemporanea. Lui, devo dire, mi ha dato
0: parente
1: un po'
0: di Stefania Tallini.
1: Esattamente,
0: ecco, perché
1: esatto.
0: Conosco lei,
1: esatto, è il fratello di Stefania Tallini,
0: ecco,
1: pianista jazz insomma, sì, incredibile, sì. E Arturo Tallini molto molto all'interno di quello che è il repertorio contemporaneo, quindi lui, con lui sicuramente ho avuto anche una visione, insomma, molto più aperta all'interno di quello che è il repertorio della musica classica. E poi insomma ho studiato un po' con vari insegnanti, poi quando ero un po' più grande in giro per l'Europa, e quindi alla fine come dire, la formazione poi non viene mai solamente da un insegnante, ma cerchi, certo, sempre un po' di prendere da tantissimi. Una buona notizia, o forse cattiva, non lo so, è che devo dire, all'interno della musica classica forse tra i migliori docenti sono proprio italiani, che però spesso non insegnano in Italia. Infatti due dei miei docenti sono stati Paolo Pecoraro e Carlo Marchione, che entrambi insegnano, uno in Austria e un altro in Olanda nei conservatori, e questo è un peccato, nel senso
0: la
1: che
0: fuga
1: comunque,
0: dei cervelli,
1: esatto, sì sì,
0: la
1: ma devo dire che all'interno, se diciamo, gli insegnanti del conservatorio di Vienna, gli insegnanti del conservatorio di Salisburgo, di Lugano, cioè tutti i migliori conservatori hanno tutti insegnanti italiani, che ovviamente come dire
0: stanno lì perché qui forse non vengono valori abbastanza.
1: Eh sì, e anche perché ovviamente vengono pagati molto meglio, quindi posso capire che
0: non li devono chiedere, ma sì, ma di lavoro che fai, esatto, oltre al musicista.
1: Esatto, quindi questo è un peccato, perché spesso nei conservatori italiani ci perdiamo poi dei talenti, insomma, comunque dei maestri fondamentali che fanno scuola in tutto il mondo, insomma, però appunto come dire, non ce li abbiamo in casa, e questo è un po' un peccato. Poi sembra che diciamo sempre le solite cose, a me dispiace, però nel senso, poi i fatti parlano, appunto, se i migliori chitarristi, tra i migliori chitarristi sicuramente ci sono quelli italiani, e se questi non insegnano in Italia, insomma,
0: ci
1: dobbiamo fare almeno una domanda, ce la facciamo,
0: sì, anche una risposta, come direbbe Marzul. Esatto. Senti, siamo un po' in ritardo, quindi io,
1: certo,
0: passerei Small Memory con Braille,
1: okay,
0: e poi dopo magari chiudiamo qualcosa live.
1: Perfetto.
0: Questa è Small Memory, arrangiata per chitarra appunto classica elettronica.

0: Small Memory, Gianmarco Ciampa. Ci senti, Gianmarco?
1: Ecco, siamo sempre qui. Qua.
0: Pronto. Quindi sei pronto a fare un altro brano live? Forse sarà anche l'ultimo,
1: certo.
0: Perché il tempo è stringe, però poi ci dirai magari dove possiamo metterti a sentire live dopo l'ufficio da Pasolini. Hai altri appuntamenti?
1: A Roma purtroppo non a breve, a settembre suonerò per Suggestiva, un festival bellissimo, insomma, che ogni volta se ne inventa una nuova, quindi devo dire sono
0: Suggestiva,
1: molto...
0: sì, come no, sulla, sono ovviamente quelli sulle...
1: L'hanno fatto sull'Appia.
0: Le rovine dell'Appia antica.
1: Esatto. Adesso bellissimo. Cambierà location, okay. Credo, però sì, diciamo che è sempre bellissimo perché è un festival...
0: Sempre suggestivo.
1: Esatto, sennò... molto, location sempre di un certo pregio, anche... insomma,
2: si sposa l'atmosfera magari, no?
1: Sì, sicuramente era, diciamo, proprio per cercare di, come dire, di avere un po' un clima che potesse essere adatto anche a questo
2: una
1: genere.
2: Una cornice che si sposa bene. Cioè.
1: Esatto, tra appunto il classico e il profano.
2: Il classico.
0: Ricordiamo, non l'ho detto, che c'è anche un videoclip di questa Small Memory che abbiamo sentito prima,
2: che
0: di
2: noi stiamo
0: John
2: vedendo.
0: Hopkins.
1: Sì, tutti, diciamo, ho girato tutti i videoclip dell'EP all'interno della piana di Castelluccio di Norcia.
0: In Umbria,
1: in questo inverno. Uh-huh. Con, diciamo, in mezzo alla neve, nel vero senso della parola.
2: Stavo dicendo in mezzo alle lenticchie.
1: In mezzo alla neve.
0: Un po' questi paesaggi un po' nordici e CM.
1: Esatto, assolutamente, perché è proprio un posto a cui io sono molto legato, perché
0: infatti
1: faccio
0: anche la copertina, sembra che tu stai sulla neve.
1: Sono sulla neve, quella è una foto fatta da Francesca.
0: Bellissimo.
1: Bassano, che è qui con noi.
0: Complimenti, Francesco.
2: Complimenti, Francesco.
1: Ha fatto questa foto mentre salto davanti a
0: Infatti sembri un campione delle Olimpiadi a Milano Cortina, impegnato nel triplo salto mortale.
1: Esatto, tra l'altro la cosa incredibile è che la neve non era prevista quel giorno, nel senso noi pensavamo di andare lì a registrare nella piana di Castelluccio di Norcia, che solitamente è tutta verde, sembra un po' l'Islanda appunto, e invece siamo arrivati ed era piena di neve, però era ancora stato ancora più bello, più
2: nulla
1: suggestivo,
2: per caso, nulla per
1: esatto,
2: caso.
1: E ovviamente è stato molto difficile perché registrare insomma in mezzo alla neve a meno

0: Una cosa non classica, scusate, molto classica e non diciamo a cavallo tra i due generi, un brano di Agustín Barrios, compositore paraguayano, cosiddetto Chopin della chitarra, anche detto, quindi diciamo lui viene un po' dopo i compositori romantici, ma nelle orecchie ha la musica romantica e ovviamente la musica del proprio paese, che è il Paraguay sudamericano. Questo è il brano, l'ultimo brano che lui scrive poco prima di morire, e infatti lo dedica forse per caso, forse no, a Dio. È l'ultimo tremolo, si chiama, è una limosna por l'amor de Dios, quindi una limosna, un'offerta per l'amore di Dio.
1: Che non sta nel
0: E non
1: disco.
0: sta nel disco, però come dire,
1: Bravo,
0: mi
1: bravo, poi
0: sembra
1: sentivo qualche
0: giusto
1: altra
0: farsi,
1: cosa.
0: esatto, sentire qualcosa di diverso, ecco, rispetto a quello che abbiamo sentito nel disco. E questo è un brano, forse tra i più famosi della chitarra classica.
1: Grazie Gianmarco, e a presto, grazie.
0: Grazie a voi.

0: Una limosina, por l'amor de Dio. Non so se l'ho detto bene.
1: Perfetto.
2: Complimenti.
0: Grazie, grazie. Gianmarco.
2: Era da disco.
0: Grazie. Sì, no, infatti.
2: Qua i fonici in sala si sono, diciamo, adoperati per renderti il meglio.
0: No? Non sono il fonico di Santa Cecilia, quindi ogni tanto andavo un po' sul rosso.
1: Vabbè, sono curioso poi di sentirlo.
0: Abbassavo un po'.
2: Però l'esecuzione è stata perfetta.
0: Per salutarci, noi dobbiamo per forza passare un altro brano per farci le foto. Scegli fa Foralina o i 6 Encores, il numero 3 di Berio.
1: Forse mettiamo Berio, dai, così anche lui.
2: La mia scelta.
1: Almeno
0: Encores numero 3.
1: È sempre un grande compositore.
0: Clavier.
1: Esatto. Che significa pianoforte d'acqua.
0: Ah, ecco, vedi. Sì, comunque qualcosa ci voleva, perché dobbiamo farci le foto brevemente. Abbiamo 2 minuti e 26 esattamente.
1: Perfetto.
0: Allora, grazie
1: Gianmarco.
2: Grazie di nuovo.
1: Gianmarco.

0: Ciampa, ricordiamo Nuna, a Nuna non abbiamo detto che significa in islandese ora e adesso.
1: Ora adesso.
0: La passione per l'Islanda.
1: Esatto.
0: Ha scelto anche il nome. Grazie Gianmarco, a presto.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, questa è Six and Chords numero 3, Wasserklavier di Luciano Berio, suonata da Gianmarco Ciampa.

Gianmarco Ciampa, salutiamo ancora Gianmarco Ciampa, lo ringraziamo. E adesso stiamo per chiamare Martelli e Ruben Camillas, che hanno pubblicato questo album sul male del lavoro dal 1° maggio, dopo non a caso la festa del lavoro, che si chiama Ricco Ricco Ricco, che è la seconda parte, diciamo, di una trilogia che era iniziata con Bello Bello qualche anno fa. Il primo capitolo appunto indagava i molteplici significati della parola bello. Ogni brano conteneva la parola declinata in un modo diverso, e questo secondo capitolo ha come centro gravitazionale appunto la parola ricco, che compare in modo esplicito solo in un brano, in forma quasi subliminale, in un altro non è, ma non è una scelta casuale. Il disco non parla tanto di ricchezza quanto proprio di soldi, di lavoro e soprattutto dei mali del lavoro. Allora, non lo so, possiamo iniziare con la title track? No, in realtà no, iniziamo col primo brano del disco proprio, che si chiama Faccio lo scemo. Loro sono Martelli e Ruben Camillas. Faccio lo scemo.

0: Faccio lo scemo. Martelli e Ruben Camillas non ci rispondono.
1: Sì, sì, ci sta facendo uno scherzo.
0: Vabbè,
1: sta facendo lo scemo.
0: Proseguiamo a sentire questo album che è divertentissimo. Sì, un album sul male del lavoro, dichiara Martelli. Nei concerti lo diciamo apertamente, proponiamo un rifiuto ottuso del lavoro. Non abbiamo un'analisi sofisticata da offrire. Vogliamo lanciare un messaggio semplice, quasi elementare. Il primo passo è sottrarsi il più possibile alla spirale distruttiva di produzione e consumo. Il resto verrà dopo. La vera ricchezza sta altrove, insomma, un po' il produce consuma crepa di Ferrettiana memoria, riciclato, rivisto e corretto in chiave
1: aggiornata, diciamo.
0: Un po' elettropop, insomma, come nel loro stile. Federico Martelli e Ruben Camillas per l'etichetta Talento, il Piccio Records di Alessandro.
1: Il Piccio Records, esatto. Abbiamo avuto in studio.
0: È venuto anche qui il Piccio. E Joint Management.
1: Salutiamo.
0: E sì, appunto, dal primo maggio proprio per la festa del lavoro, quindi continuiamo. A proposito di lavoro, direi con Pensione, il secondo brano del disco, che parla appunto, immagino, del problema del dopo lavoro,
1: di un'utopia che non
0: di come farsi
1: mai.
0: Una pensione, infatti chissà chi la vedrà. Pensione, Martelli e Ruben Camillas.

0: Martelli e Ruben Camillas, pensione, dovrebbe esserci al telefono Federico Martelli, ci senti? Pronto?
1: Sì, eccoci. Dovrei essere io.
0: Grazie Federico, scusa per il ritardo, so che state facendo un soundcheck per un concerto?
1: Sì.
0: Ah ecco, dove suonate stasera di bello?
1: Siamo a Pomarancia, in Toscana, in provincia di Pisa.
2: Pomarancia, me l'hanno nominato qualche giorno fa, combinazione.
0: Non lo conosco, ma voi siete di quelle parti lì, siete toscanacci?
1: No, ma no. È un viaggio lunghissimo arrivare qui. Io sono di Novara, in Piemonte.
0: Ah, mia nonna era di Novara, dai, fantastico.
1: Ah, incredibile. Vivo a Milano, però invece Ruben Camillas è di Pesaro e vive a Pesaro.
0: Ah, ecco, non so perché il vostro umorismo, capito, mi aveva fatto pensare che poteste essere un po' tipo Bobo Rondelli, una cosa col G.
1: Una volta abbiamo suonato con lui in un festival, l'abbiamo conosciuto, poi abbiamo passato la serata con lui, è stato molto emozionante.
0: Sì, perché comunque avete un po' questa ironia ciampiana contro il lavoro, no?
3: Cioè, che io condivido, la sposa in pieno.
0: Esatto, cioè, liberatevi da questo, come diceva anche Carmelo Bene, da questo gioco del lavoro.
3: Manco Agosti, anche Silvano Agosti.
0: Certo.
3: Il discorso dello schiavo.
1: La roba di Agosti di lavorare non più di 3 ore al giorno.
3: Assolutamente, di Silvano Agosti, appunto, il discorso dello schiavo.
1: Sì, poi Assi, poi vabbè, le altre cose, Carmelo Bene, cos'è? Io non sono così esperto, però tipo cos'è, l'ha detto da Maurizio Costanzo?
0: No, vabbè, insomma, sì, Carmelo Bene, sì, disse delle frasi proprio...
1: Bravo.
0: A chi piacerebbe spazzare, bravo, insomma, no, col sole a picco lungo le strade, bisognerebbe insegnare alla sinistra, diciamo, a francare le persone sul lavoro piuttosto che tenerle occupate, sì, col posto di lavoro.
3: Vabbè, già lo sta facendo, dicevo. Col primo maggio si sta francando dal lavoro.
0: Tutti
3: non tocca più il tema del lavoro il primo maggio. Lo diceva Pierpaolo Capovilla recentemente.
0: Sì, giusto, insomma, voi che avete fatto la festa del lavoro, visto che è uscito il disco proprio il primo maggio, come avete festeggiato questo non lavoro, diciamo?
3: Lavorando al disco.
0: No, era già uscito. No. È uscito, sì, proprio il primo maggio.
1: Facevano tutto dei robot che praticamente lo postavano al posto nostro. Non eravamo assieme il primo maggio, non ci siamo sentiti.
3: Okay.
1: Non so cosa ha fatto Vittorio. E io non posso dire quello che ho fatto, quindi... Basta,
0: quindi Vittorio sarebbe Ruben Camillas.
1: Sì, scusate.
0: No, perché è diventato Vittorio? Perché da Vittorio è diventato Ruben Camillas? Cos'è questo nome?
1: Lui ha tantissimi altri nomi. Un altro suo nome con cui lo trovate per le attività più, diciamo, come posso dire, performance teatrale. Non so se anche come scrittore è Topazio Perlini.
0: Io infatti così l'ho trovato, cercandolo su Instagram. Sì, ho trovato, insomma, sarà lui. Perché
1: cambiare il nome di Instagram.
0: Esatto, Topazio Perlini, ho trovato Ruben questo. Camillas. Che corrispondeva a Ruben Camillas.
3: Sono nomi, sì, di battaglia.
1: Sì, sì. No, andare a risalire a tutti i motivi per cui Camillas è veramente un lavoro troppo. Già non lavoriamo, basta. Non
0: sì,
1: non
0: ho capito.
3: Basta lavorare.
1: Tanti nomi e basta.
3: Basta
0: lavorare. Ma avete dei concerti in programma da queste parti? Per caso ci piacerebbe venirvi a vedere live da qualche parte?
1: Dite...
0: sì, verso Roma, diciamo così, ecco, insomma. Più vicino a noi, non...
1: Roma in particolare è una fortezza inespugnabile. Lui niente, da solo va
3: perché c'è la CGL e Cesare Will che
0: remano contro.
1: Io invece non sono mai riuscito a fare un concerto a Roma. Quindi, se avete concerto, e poi il resto del Lazio anche praticamente. Ci ho suonato una volta anni fa, dopo che era uscito bello, andato in TV, ero andato a, oddio, come si chiama, Frosinone, mi pare.
3: Sì.
1: E poi basta, non mi voglio, non lo so,
0: dobbiamo promuovere
1: il tuo, però anche se non devo lavorare, quindi è complicato.
0: Senti, vabbè, abbiamo ricordato che appunto il disco è uscito per la Talento, Picture Records, Joy Management, questi sono le etichette, gli editori, sì, che si stringe intorno a voi, intorno al collo,
3: sì.
0: E c'è una versione Hilly Billy version, leggo, di che sarebbe Vita Magica, cos'è? Ispirata a un album dei Violent Femmes.
1: Ottimo orecchio, assolutamente. Violent Femmes, il primo disco, è una super reference, e il pezzo era già uscito prima,
0: nel 2023, leggo, sì.
1: Sì, era stato fatto con un prodotto con Ruzzi, e Castroni. Luzio è quello che diceva: statene a casa, Kinderfetta a letto, non so se il brano, no, la roba che è andata virale, non so se...
0: Ma durante la pandemia, tipo, state a casa.
1: Però a quest'anno, no, poi loro hanno, cioè lui continuano con produttori, hanno fatto Dito nella piaga, il primo Saremo Dito nella piaga, no, Saremo di quest'anno, cioè loro stanno esplodendo. E però alla fine, visto che con Ruben ormai dal 2023 che portiamo avanti questo spettacolo in versione folk ruspante, e Vita Magica è uno dei pezzi più forti, abbiamo deciso di registrarla di nuovo e quindi renderla una roba un po' più simile a quella che facciamo dal vivo, in due. E poi mi sono un po' pentito del nome Il Billy Version, non sapevo come intitolare, avrei voluto chiamarlo tipo Mondina Version, però
3: bello.
1: Non lo so, non ci ho pensato troppo tardi.
0: Il testo riprende il motto Fine del lavoro, vita magica, appunto tratto dal libro Insurrezione che viene del Comitato Invisibile.
1: Sì. Sì.
0: E poi c'è anche la viola di Elisabetta del Ferro in questo brano, sentiremo la viola.
1: Sì, mi rendo conto, mi sono reso conto poi dopo andando a rileggere di nuovo il capitolo, perché c'è il titolo di un capitolo di quel libro, che in realtà loro dicono delle cose un po' diverse da quelle che ho scritto nella canzone e quindi probabilmente mi picchierebbero. Però vabbè, l'ho chiesto anche, consulto a un amico così intellettuale, e mi ha detto: ah, vabbè, ma tu sei più sul lato poetico, non devi avere questa coerenza ideologica, e quindi me lo tengo tipo come, cioè mi sono fatto abbonare questa cosa che dico qualcosa di un po' diverso da quello che dicono nel libro. La viola, e in realtà in tutto il disco suona Elisabetta del Ferro, che è una musicista di Pesaro, che suonava ad esempio con i Garbino, forse li avete visti a X Factor qualche anno fa, vabbè, bla bla bla bla, bla. E lei suona tanti strumenti antichi, li costruisce, e quando noi abbiamo iniziato a lavorare questo spettacolo folk, a un certo punto, una notte, mentre eravamo in giro a suonare, eravamo al sud, mi ricordo, e una notte Vittorio poi dopo ha detto: ah, sarà avuto un sogno, e suonavamo in versione un po' tipo Incredible String Band, quindi acid folk, anni 70, con quelle tanti musicisti, e allora ha detto: dobbiamo realizzarlo, e abbiamo pensato subito a Elisabetta. Infatti siamo riusciti a fare per ora un live con lei, spero che ne faremo altri, perché aggiunge ulteriore dimensione.
0: Certo.
1: Voi invece... mi state sentendo? Sì,
0: sì, sì. E invece Edoardo Ruzzi e Edoardo Castroni hanno collaborato al pezzo, chi sono degli autori?
1: Sì, quelli che ti dicevo prima, i produttori che avevano,
0: ecco,
1: che con Dito nella piaga. Beh, in realtà a questo disco qua non, cioè, no, avevamo visto che avevamo lavorato il pezzo assieme, sono rimasti loro come autori.
0: Ok.
1: Però no, cioè sì, glielo mandati, tipo: ehi, sto facendo questo. Ma non abbiamo lavorato assieme. Oddio, adesso mi allontano che qua c'è il volume.
0: Vabbè, allora ti salutiamo con Vita Magica. Grazie Federico Martelli e Ruben Camillas. Okay. Grazie.
1: Perfetto.
0: Mille.
3: Ciao caro, grazie.
1: Grazie a voi, grazie.
0: A presto.
3: Martelli, a te. Ciao.
0: Martelli e Ruben Camillas, questa è Vita Magica, Hilly Billy Version.

0: Vita Magica, salutiamo ancora Martelli, Ruben Camillas, Federico Martelli. Ciao,
1: bello,
0: allora,
1: bello.
0: Molto molto divertenti. Allora, stiamo per chiamare Rosendorf, che è, insomma, il nome d'arte di Enrico Nanni, che ha fatto questo bellissimo disco, l'ho sentito stamattina, veramente molto molto bello, si chiama Non ci vuole poi molto a scrivere una canzone, che è uscito a marzo, il 21 marzo, autoprodotto, e doveva essere inizialmente prodotto da Paolo Benvenu, dal grande Paolo Benvenu, e poi dopo, ovviamente, per quello che sappiamo, purtroppo essere successo, è stato prodotto invece dalla comunque bravissima Beatrice Antolini, che conosciamo, cantautrice, che ha scritto anche dei brani, in questo qualche brano ha collaborato, anche per esempio mi sembra questo, la title track, Non ci vuole poi molto a scrivere una canzone, oltre anche Io non ci sarò, e vedo la partecipazione sia di Eddie Bassan, c'ha due featuring, diciamo, d'edizione. Appunto Eddie Bassan, chitarra elettrica in Quello che conta, e poi anche Luca Roccia Baldini, insomma il mitico bassista e braccio destro di Paolo Benvenu,
1: certo,
0: basso sempre in Quello che conta. Quindi vabbè, io mi ascolterei intanto appunto la 33, che Non ci vuole poi molto scrivere una canzone, e poi lo chiamiamo al telefono. Lui è Rosendorf, a dopo.
2: Vuole poi molto scrivere una canzone, ritornelli amici, canti con parole buone, ricercare nei suoni configurazioni, melodie emozionanti, strappa sensazioni, l'attenzione riposta male nei rumori, disegnando le trame dei miei malumori, litigare di brutto sulle soluzioni, scoraggiarsi non poco agli esiti degli esami.
3: Non ci vuole poi

0: Rosendorf, non ci vuole poi molto a scrivere una canzone. Pronto, ci senti Enrico?
1: Ciao. Eccoci,
0: grazie.
2: Ciao, benvenuto. Ciao.
0: Bene, grazie. Scusa il ritardo, però insomma, valeva la pena ascoltarla tutta, non ci vuole molto a scrivere una canzone. Title track è diciamo uno dei due brani che si trova sulle piattaforme digitali, anche non su Bandcamp, dove invece c'è tutto il disco. Voi avete fatto uscire appositamente, se non sbaglio, c'è anche un però c'è anche una versione limitata in CD, giusto?
1: Sì, in realtà sì, ho fatto uscire tutto su Bandcamp e ovviamente la versione fisica è quella che prediligo.
0: Ah, certo.
1: E ovviamente è una scelta che ho fatto perché trovavo più inerente, più collimante con il mio pensiero di distribuzione della mia musica, ecco. Quindi ho pensato di pubblicare solo i due singoli per affacciarmi,
0: esatto,
1: al mercato e poi dar la possibilità alle persone comunque di ascoltare il disco gratuitamente.
0: Infatti non c'è come capita qualche volta,
1: esatto,
0: 30 secondi e basta, tutto integrale, esatto, su Bandcamp.
1: Esatto, se uno vuole lo ascolta e se gli piace lo compra.
0: Anche perché poi c'è una bellissima copertina con uno scimmione,
1: sì,
0: che non sei tu, però insomma hai scelto questa, un po' tipo Robbie Williams quando ha fatto il film su di lui.
1: Esatto, sì, sì, ecco, mi ti sono ritrovato anche se l'idea era precedente al film.
0: Ah, immagino.
1: Quando ho visto la pubblicità di quel film ho detto no, porca miseria,
0: ti ha fregato l'idea.
1: Però in realtà c'è anche una sorta di vicinanza di idee, nel senso che io mi sono dato questa maschera perché non sono effettivamente un musicista, cioè non sono uno strumentista, ho sempre cantato, so strimpellare la chitarra, il pianoforte, però mi considero un po', ecco, un impostore. Un po'.
0: Leggo
1: una,
0: che anche su Bandcamp hai scritto, ecco, pessimo strumentista.
1: Sì,
0: te lo sei scritto da solo, hai esagerato.
1: Si fa la battuta, però in realtà è così. Cioè, tant'è che io nel mio disco ho fatto suonare
0: testi
1: tutto
0: e musica,
1: altre persone,
0: esatto,
1: tranne qualche pianoforte che avevo già fatto a casa, una chitarra in un brano, insomma, qualcosa riesco a fare, però ho bisogno degli altri, ovviamente.
0: Vabbè, giustamente, sei un cantatore, non devi essere per forza un virtuoso dello strumento. Hai collaborato ovviamente con la bravissima Beatrice Antolini, che anche lei,
1: sì,
0: suona, polistrumentista, insomma, ha suonato da Manuel Agnelli a Vasco Rossi, la conosciamo anche per i suoi bellissimi dischi solisti.
1: Esatto.
0: Vedo che ci sono anche altre collaborazioni alle chitarre, per esempio Federico Zambon, Fiati, Andrea De Marchi. Insomma,
1: sì, loro sono quelli che hanno registrato in realtà, cioè non gli strumentisti.
0: Okay.
1: Federico Zambona ha registrato le chitarre a Treviso e Andrea De Marchi ha registrato, okay, Flicorno e Tromba, sempre a Treviso.
0: Sì,
1: in realtà,
0: sì,
1: il disco è stato registrato a Phonoprint a Bologna.
0: Ah, la Phonoprint del Maurizio Biancani, che abbiamo intervistato.
2: Abbiamo avuto ospite.
0: Non c'è lui, forse non c'era proprio lui, magari.
1: No, in realtà lui non ha partecipato al disco, anche se ha messo il naso ogni tanto. Una volta l'ho visto mentre noi registravamo, ma non è assolutamente. Quella è casa sua, quindi.
2: No, è stata una combinazione scopo, perché l'abbiamo intervistato settimana scorsa.
1: Sì, so che è uscito il suo libro, no?
2: Sì, assolutamente per quello.
0: Sì.
2: Mm-hmm. Quindi era una simpatica combinazione, invece ci confermi che non era, diciamo, nel lavoro.
1: Hai visto
2: solo il naso.
1: Esatto, esattamente, sì.
0: E invece parlaci un po' di questa, diciamo, collaborazione che doveva esserci con Paolo Benvenuto. L'hai contattato, l'hai conosciuto? Che insomma...
1: In realtà ho seguito Paolo per anni a livello di ascolti, ovviamente. E quando ho deciso, dopo anni di... Io cantavo in un gruppo che si chiamava Radio Line, facevamo un rock in inglese, cose nostre. Dovevamo pubblicare un disco, in realtà si è ridotto a essere semplicemente la pubblicazione di tre singoli. Nel frattempo ho cominciato a scrivere delle cose per conto mio, sono tornato un po' alle sonorità che avevo con l'altro mio gruppo precedente con cui negli anni 90 ho fatto qualcosa. E niente, la prima persona che mi è venuta in mente a cui chiedere un parere, una produzione artistica, è stata Paolo. Nell'occasione del suo ultimo tour gli ho fatto ascoltare delle cose, a lui sono piaciute molto, ci stavamo accordando per cominciare a registrare e poi sono andato.
0: Sì, purtroppo.
1: Poi, però questa però è una cosa che mi ha, cioè, che ha mosso, diciamo, l'universo, no?
0: Eh sì.
1: E nel frattempo io ho conosciuto Beatrice Antolini.
0: Leggo proprio il 28 dicembre, che casualmente io ovviamente non penso che fosse lo stesso 28 dicembre. Io Paolo Benvenuto l'ho visto il 28 dicembre 2024, tre giorni prima che se ne andasse. Era quel 28 dicembre lì?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: lo so,
1: esatto,
0: noi eravamo al concerto di Paolo a vicino Cave
2: vicino Roma,
0: che era in duo. Questo concerto praticamente annunciato il giorno prima, noi non sapevamo niente. Io torno, mio amico mi dice: Paolo Benvenuto fa un concerto a Cave, andiamo,
2: festeggio lì
0: il 28 dicembre con lui. È stato un bellissimo concerto in duo, e poi dopo, tre giorni dopo, veniamo a sapere che se era andato,
1: perché poi credo fosse là, perché doveva registrare con Bollani, no? La puntata che è andata in onda.
0: Sì, no, in realtà, poi questa puntata so che era stata fatta un mese prima. Cioè,
1: questa è
0: l'ultima cosa andata in onda di Paolo, però non è l'ultima proprio. Diciamo che anche se è andata in onda il 30 o il 31 dicembre quella puntata, ma era stata fatta, registrata un mese fa, questo so.
2: Un mese prima.
0: Diciamo, l'ultima esibizione live è stata questa di Cave il 28 dicembre. Sì. E non so se appunto è lo stesso 28 dicembre tu hai, che Beatrice.
1: Sì, è lo stesso 28 dicembre con
0: Beatrice. Incredibile.
1: E a cui avevo chiesto inizialmente di cantare un mio brano, perché io ho amato il suo disco Iperborea.
0: Sì, sì, l'abbiamo ospitata anche noi qui.
2: L'abbiamo presentato.
1: Sì, lei è...
0: L'ho vista a Roma lì al Wishlist quando l'ha presentato.
1: Mm-hmm, esatto.
0: C'era Nicola Manzan.
1: Sì, sì, con la band al completo. Esatto,
0: esatto, bellissimo.
1: E niente, ho fatto ascoltare i brani a Beatrice. Beatrice tra l'altro mi ha risposto subito di aver ascoltato, mi ha detto sì, possiamo lavorare. Abbiamo fatto una grossa preproduzione tra aprile, marzo e maggio, fine maggio, e poi siamo andati in studio. E devo dire che sono veramente felice di aver lavorato con lei, perché è una professionista incredibile.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: E riesce a entrare nei pezzi degli altri con una meticolosità straordinaria, va a fondo di ogni cosa, e poi alla fine rende tutto molto più semplice.
0: Stiamo parlando veramente di una grande polistrumentista, cantautrice, insomma tutto tondo veramente. Senti, ma io ho sentito qualche eco anche di Paolo in Pola addio, sembra una canzone di Paolo, cioè, non lo so, sarà un'impressione mia.
2: Forse il grande ascolto di Paolo.
1: I miei ascolti di Paolo palesi.
2: Ecco.
1: Diciamo che sicuramente c'è una reference verso di lui, ma anche
0: insomma, non ha fatto in tempo purtroppo a collaborare, a scrivere per te, diciamo, ecco,
1: in realtà io avevo, i brani erano comunque miei, non è che fosse roba sua. Io volevo arrivare ad avere magari
0: la produzione artistica,
1: in realtà quello doveva fare più per un aspetto anche umano, insomma, per una stessa concezione anche di visione, insomma, non necessariamente legata alla
0: posso
1: musica,
0: capire.
1: Ma anche di visione. Però in realtà, come dicevo prima, io ho un po' ripreso, avevo necessità di chiudere un cerchio, ho ripreso le sonorità del mio vecchio gruppo che si chiamava Out. Noi abbiamo tantissimi anni fa con Andrea Chimenti, e in realtà i suoni sono anche quelli, insomma. È vero che ovviamente Paolo come influenza c'è dentro tanto, ma come a livello di influenze c'è David Sylvian, che è sempre stato un mio ascolto, c'è Ivano Fossati, c'è un po' di tutto, ecco. Quindi
0: sì, non so perché in particolare mi pare che ascoltando questo brano ho pensato a Paolo. Poi
1: ma può essere, ma perché no? Che problema c'è?
0: No, certo, era comunque un complimento.
1: Io li prendo sempre come complimento.
0: Da parte mia, che sono un grande estimatore, ero e sono tuttora un grande estimatore di Paolo Benvenuto, insomma. A me è piaciuto anche l'altro singolo, quello che conta, se lo vogliamo far ascoltare, che ha anticipato questo disco.
1: Grazie.
0: Quindi ascoltiamoci quello che conta, poi magari ci ascoltiamo anche quegli altri brani, diciamo, inediti adesso, diciamo, inediti, diciamo, sulle altre piattaforme, diciamo, che stanno
1: sì,
0: solo
1: certo.
0: Su Bandcamp. Ecco.
1: Certo.
0: Quello che conta, Rosendorf, a dopo, grazie.
1: A dopo.

0: quello che conta.
1: No, è Paolo.
0: Lui
1: è Paolo.
0: Ci ha sentito Paolo Benvenuto anche qui.
1: No, è Paolo.
0: Eugenio.
1: Io non lo so, per me è Paolo.
0: Vabbè.
2: Può essere il tiro del
0: anche
2: basso di
0: anche il tiro rock, un po' degli Estra. Perché
2: però,
0: c'è il chitarrista.
2: Questo pezzo nasce per esempio da un giro di chitarra di Eddie Bassano, il bassista,
0: esatto,
2: di Estra, che era chitarrista del Radio Line, il mio vecchio gruppo.
0: Ah, ecco, io non sapevo questa connection.
2: È un trade union tra la mia vecchia
0: l'ho
2: esperienza
0: letto,
2: e questa.
0: È vero, sì, questa cosa l'avevo letta, sì, è fatto tra i Radio Line e il tuo progetto solista. E questo è il tuo primo disco solista come Rosendorf?
2: Sì, ma è anche in realtà il mio primo disco.
0: Ah, ecco, proprio.
2: Anche così, perché io in realtà fino ad ora non sono mai riuscito a fare nulla se non comporre canzoni, registrarle e mai pubblicarle.
0: Complimenti, perché per essere, diciamo, tra virgolette, molte virgolette, un esordiente, cioè è un disco bellissimo.
2: Grazie.
0: No, penso che perché non sembra proprio il disco di un debutto di un ragazzino alle prime armi, ecco. Sei già su alti livelli, insomma.
2: Grazie, è un
1: disco maturo.
0: Esatto, cioè, quindi io infatti pensavo, cioè, quanti dischi ha fatto Rosendorf, magari sotto altri nomi, non lo conoscevo, Enrico Nanni.
1: Assolutamente, sì, uno lo ascolta e dice,
0: pensavo
1: fammi ascoltare
0: che
1: gli altri.
0: Ti capito, avessi fatto un sacco di dischi con le tue precedenti band, gli Out, i Radio Line.
2: No, sono tutti progetti che sono un po' naufragati male per una serie di vicissitudini, purtroppo, però insomma sì, sono conscio del fatto che insomma, quello che ho fatto è anche frutto di 30 anni di una, se vogliamo chiamarla carriera.
0: Quindi possiamo dire ufficialmente che questa è l'opera prima,
2: esatto,
0: di
2: Rosen, sì.
0: Votabile anche per le targhe Tenco, possiamo fare pubblicità a questa cosa.
2: Sì.
0: Bene, io casualmente sono in giuria, ma ovviamente farò finta di niente, però a parte gli scherzi, veramente lo dico senza nessuna piaggeria, siccome il disco mi piace molto, penso proprio di votarlo per le opere prime, perché
2: che bello, grazie.
0: Un'opera prima di questo livello non è che si sente tutti i giorni, poi con la produzione di Beatrice Antolini, che doveva essere di Benvenue, e lei stessa dice è un onore prendere il posto di Paolo, insomma, come fai a non votarlo, dai?
2: Sì, sono mosse un po' di coincidenze che hanno fatto uscire questo disco, che sono veramente
0: tra le cose più belle sicuramente delle targhe Tenco è sicuramente la targa vinta da Paolo pochi mesi prima che se
2: finalmente
0: ne andasse. Esatto, dopo tanti anni che arrivava secondo. E ci dicevano, ma perché non vince mai Paolo? Noi lo votiamo, ma se arriva secondo, cioè non è che non lo votiamo, che purtroppo non sai, per vincere come alle politiche, no, ci vuole la maggioranza dei voti.
2: Esatto.
0: Vabbè, comunque dai, è stato veramente un piacere, però io vorrei
2: posso
0: far
2: approfittare
0: sentire...
2: di fare un po' di pubblicità.
0: Dimmi.
2: Io guarda, casualmente oggi sono a Biella,
1: ma no,
2: perché...
1: te lo avremmo chiesto, guarda.
2: Oggi sono, no, non suono, magari sono
0: ecco, io in genere chiediamo sempre le prossime date.
2: Sto tentando di organizzare delle date per dopo l'estate in trio,
0: dai.
2: Spero anche di venire a suonare dalle vostre parti.
1: Magari.
2: No, oggi sono casualmente a Biella perché ogni tanto seguo i ragazzi Benvenue.
0: Luca Roccia Baldini.
2: Esatto, e Giorgia Poli e Saramaggio degli
0: Scisma.
2: Loro fanno uno spettacolo, mi ha detto Enrico vieni a cantare due pezzi. E siamo qua allo Spazio Idro a Biella, che tra l'altro è all'interno.
0: Salutameli
2: del...
0: tanto, Luca Roccia è un amico.
2: Ah, ok, d'accordo. E insomma noi suoniamo qua stasera, cioè loro suonano, io faccio un paio di brani insieme ai Gasman che si esibiscono per presentare il loro disco, e chi è di Biella e chi è intorno a Biella voglia di vedere un bel concerto venga stasera allo Spazio Idro.
0: Che bello, guarda, ho letto che tu stavi anche a Perugia dove stava la commemorazione di Paolo.
2: Sì, e là la casualità ha voluto che incontrassi Beatrice proprio nel palco dove ero.
1: Non è una casualità.
0: Io conoscevo Beatrice e non conoscevo te, però non ricordo di averla incontrata. Ho incontrato per esempio Marco Parente, tanti altri amici cantatori, Alessandro Fiori. Sì,
2: Alessandro Fiori, caro Alessandro. Sì.
0: Quindi diciamo, ho incontrato tanti musicisti, però non Beatrice Antolini, ovviamente nemmeno te, non mi ricordo, anche se c'eri, perché non ci conoscevamo. Però Luca Roccia Baldini l'ho incontrato tante volte. Sì, siamo andati a sentirlo anche. Recentemente hanno fatto una serata anche con le ragazze degli Scisma.
2: Sì,
0: a Firenze.
2: La formazione è quella. Sì, esatto. Sì.
0: Rosa, benvenuto.
2: Rosa. Rosa. Ragazzi, io devo salutarvi
0: Dai.
2: Perché mi chiamano per
0: Hai ragione. Allora,
2: grazie
0: ciao.
2: Mille per l'ospitalità.
1: Ma grazie a te.
0: Ciao, ti salutiamo con qualche brano allora di... Adesso ci ascoltiamo... Ah, scusa, La Sgualdrina e l'aeroplano?
2: Sì. Sì.
0: Una curiosità, ma c'è un riferimento alla sgualdrina di Renato Zero, cover dei Supertramp all'inizio? Io ci ho colto questa citazione.
2: Sì, è l'apertura di quel brano.
0: Fantastica, no, perché infatti mi ha stupito da
2: però
0: Zero.
2: Però non diciamolo troppo in giro, che magari Renato Zero
0: chiede. Ah, non l'ascoltiamo la sgualdrina.
2: Se mi telefonassero i Supertramp a dirmi. Non
3: so. Anicio, ho sentito un po' riferimento a una canzone che io feci, una cover. Mo te chiedo i miliardi, te rovino. Allora io mi ascolterei a sgualdino in aeroplano invece, mi dispiace.
2: Va benissimo, un pezzo di cui sono molto fiero.
0: Grazie, grazie. Lo conosco personalmente.
2: Ragazzi, buona serata, grazie.
0: Grazie, ciao, mille, ciao. Allora andava molto di fretta, quindi no, veramente, a parte che ci ascoltiamo la sgualdina.
1: Assolutamente, no, è fantastico.
0: Io ho colto ascoltando questo riferimento a Zero Folle, che ovviamente mi
1: lo
0: stupiva.
1: Sappiamo solo noi.
0: Lo sappiamo solo noi, tanto Renato non ci ascolta su Radio Città Aperta.
1: Nemmeno i Super 3.
0: E si inizia proprio con la citazione proprio di Din Don, siete pregati di allacciare le cinture di sicurezza, di non fumarle, grazie. Ve lo sentite? La sgualdrina e l'aeroplano, lui è Rosendorf.

0: La sgualdrina dell'aeroplano, Rosendorf, un finale prog molto, molto beatlesiano, Sgt. Pepper proprio.
1: Sì, sì, con tanti richiami.
0: E leggo che questo brano tratta proprio della, cioè parla della tratta delle schiave provenienti dalla Nigeria, una storia comune, appunto queste ragazze mosse da situazioni di assoluta povertà, ingannate dagli stessi parenti, persone vicine che alla famiglia che appunto accettano di migrare, vengono praticamente vendute accettano di migrare verso il nostro paese credendo di poter finalmente avere una vita dignitosa, ma si trovano costrette alla prostituzione per pagare il debito contratto che ha garantito il loro viaggio. Ed è una storia comune proprio che affronta anche Francesca Archibugi in questo film che si chiama Illusione, di cui volevo parlare oggi per questa rubrica che ogni tanto riusciamo a fare quando riusciamo a ritagliarci uno spazio di tempo. Il film della settimana che è uscito il

0: finta di emigrare, poi qui viene venduta, insomma, la mafia albanese, cioè una storia triste, però è un film molto bello, che poi, insomma, è una storia vera, che di una ragazza ritrovata a Perugia. L'Archibugia si è appassionata a questo articoletto di giornale di cui non riusciva a risalire, a sapere troppo, e là, ovviamente, ha ricostruito la vicenda in un film, però molto anche poetico, insomma, anche se per alcuni aspetti inquietante, però, insomma, ve lo consiglio. Illusione, poi su questa illusione, appunto, delle ragazze che vengono così, ecco, vengono in Italia perché magari vogliono fare l'attrice, lei voleva fare l'attrice, la modella, insomma, una ragazza bellissima, interpretata da Angelina Andrei, che è una delle protagoniste del film, insieme a Jasmine Trinca, Michele Riondino. Jasmine Trinca fa una criminologa, anzi no, una procuratrice, una sostituta procuratrice, Cristina Camponeschi. Poi c'è lo psicologo Stefano Mangiaboschi, interpretato da, appunto, Michele Riondino. E poi c'è Vittoria Puccini, c'è anche la partecipazione di Filippo Timi. E il brano, diciamo, le musiche originali sono di Battista Lena, che è un jazzista. Però il brano portante che ricorre in tutto il film, con cui praticamente ci salutiamo perché abbiamo già sforato le 18, è Levan nous portera, che voi ricorderete nella versione dei Noir Désir, che poi, insomma, il cantante Bernard Cantat, che uccise, forse non è scelto a caso, che uccise la figlia di Trintignant, se non sbaglio,
1: sì, dottore.
0: C'è questa cover fatta da questo gruppo, io non conoscevo, Mea Culpa Jazz, che è una band del Quebec canadese, che ho visto su YouTube, c'ha tipo 14 milioni di visualizzazioni. È veramente interessante, quindi ci salutiamo così, Eugenio, che non c'è stato spazio di passare tante altre cose oggi che hai voluto fare sentire. Tante novità, però purtroppo non abbiamo già sforato i
1: oggi
0: tempi.
1: Abbiamo anche una aggredita ospite che, invece di ascoltarci solo in radio, questa volta, anche se ci ascoltava in streaming comunque.
0: Però poi la intervisteremo per un suo concerto futuro, da quello che ho capito.
1: Sì,
0: no?
1: Ci sarà tempo. Il 2 giugno all'Alexanderplatz.
0: Bene, l'abbiamo anticipato, e comunque chiudiamo questa puntata con Mea Culpa Jazz, la versione di Levan nous portera dei Noir Désir, che è la colonna sonora, il motivo portante del film. Illusione di Francesca Archibugi, molto molto bello, nelle sale dal 7 maggio. A sabato prossimo, allora.
1: Noi ci vedremo, ci sentiremo, speriamo che anche di vederci il 16 maggio, sabato prossimo.
0: Che mi sembra che è una bella puntata, ci sono ospiti interessanti.
1: Avremo Monio Vadi, anticipazione grande, possiamo dirlo, quindi
0: è vero,
1: vi invitiamo a seguirci.
0: Giovanna Formulari, Michele Gazzi.
1: Poi ve lo ricorderemo con il landing che manderemo prima.
0: Spero prima di sabato mattina, insomma, sempre più tardi. Mea Culpa Jazz, Levan nous portera. Ciao ciao, a sabato prossimo.
1: Ciao ciao, a sabato prossimo.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

E dunque buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore circa, fino alle ore 20 con Panopticon, trasmissione all'interno della quale si possono ascoltare tra le tante cose anche e soprattutto novità discografiche in ambiti post-punk, noise, elettro e post rock, e anche volendo incursioni all'interno del panorama italiano.

Panopticon, come detto, andrà avanti fino alle ore 20, poi ci sarà tutto il palinsesto della giornata fino alle ore 23 e poi la playlist fino alle prime ore di domani mattina. E per quanto riguarda invece Panopticon, questa trasmissione, come tutte quelle precedenti e tutte quelle che ci saranno, le potete trovare in podcast sul sito www.radiocittaaperta.it. Poi anche in aggiunta, io ricordo sempre, se volete, domani dalle 14 alle 16 c'è in palinsesto la replica della diretta odierna.

oggi in scaletta un bel po' di novità, come sempre o come spesso accade da queste parti. Poi inizieremo, come detto, con un bel po' di cose nuove, poi in coda andremo a spendere due parole su l'Invincible Festival, festival musicale che si sta tenendo qui a Roma proprio in questi giorni e in queste settimane. E dunque, detto questo, iniziamo con la musica, anche perché io devo sistemare per bene tutta la situazione qua delle cuffie, quindi andiamo ad iniziare con il primo brano di giornata.

E dunque loro li abbiamo iniziati ad ascoltare già un paio di settimane fa, si chiamano Black Beach, questo era Male Thief che è il titolo di traccia e album per questa formazione proveniente dagli Stati Uniti. Arrivata con questo album al terzo disco, al terzo lavoro in studio, album che esce per l'etichetta nordamericana Best Brother. Un disco che devo dire si lascia ascoltare davvero volentieri, chiaramente vi devono andare a genio, per così dire, queste sonorità abbastanza cupe. I brani, dicevo, scorrono via senza alcun intoppo dai risvolti assolutamente godibili ed originali. Black Thief poi, va detto, è una band che ha, per così dire, costruito nel tempo la propria reputazione e, se vogliamo, anche la propria fan base, essendo stati tra una delle band tra i fedelissimi, diciamo così, di formazioni come TOC's, Proto Martyr e Acid King, fedelissimi, dicevo, nell'accompagnare queste band nelle loro tournée ed aprire le date dei loro tour. E dunque questa è la prima novità di giornata che abbiamo ascoltato, ce ne ascoltiamo un'altra, loro si chiamano Buckshead.

E dunque, come detto, altra novità, primo viaggio, chiamiamolo così, transoceanico per quest'oggi, perché dagli Stati Uniti ci siamo trasferiti, ci siamo catapultati a Manchester, che è la città di origine di questi Buckshead. Buckshead da poco usciti con l'esordio Gnat, il primo estratto che ci siamo ascoltati è Resin 214. Bel brano con un bel ritmo, loro come detto sono all'esordio in studio, e che arrivano a tutto questo, alla registrazione di questo primo album, dopo una, devo dire, corposa serie di EP che sono stati un po' la palestra all'interno della quale hanno potuto sviluppare e mettere a punto il loro sound, decisamente di derivazione punk, sonorità poi all'interno delle quali spicca, devo dire, non di poco il talento cristallino del batterista e che è anche frontman, Lewis Fletcher. E dunque questi Buckshead da Manchester che sta ritornando spesso qui all'interno di Panopticon.

Manchester, che poi ritroveremo anche in coda alla trasmissione quando parleremo dell'Invincible Festival. Ora però andiamo avanti. I prossimi sono stati ospiti qui a Radio Città Aperta all'interno di Puzzle di Gianluca Barberari. Hanno da poco pubblicato il loro ottimo esordio, Johnny's Dream World, e si chiamano Modern Woman.

E questa era la splendida voce di Sophie Harris nel con il suo progetto Modern Woman. E ci siamo ascoltati il brano Dashboard Mary, traccia inserita appunto nell'esordio Johnny Dreamworld, progetto questo tutto a cura appunto dell'artista londinese Sophie Harris. Cantante che, coadiuvata da David Denier e dal produttore Barton, sono riusciti, secondo me, in maniera egregia a catturare l'anima dell'artista londinese, che poi fa principalmente dei testi e anche dei temi trattati la sua vera forza. Come dicevo, sono stati abilissimi a mettere tutto questo, diciamo così, nero su bianco all'interno di un album molto ben confezionato. E come detto, in fase di annuncio del brano, se volete, come dicevo, potete andare a recuperare l'intervista che proprio Harris ha rilasciato all'interno di Puzzle di Gianluca Polverari la scorsa settimana.

E dunque, se volete approfondire, questi sono Modern Woman con l'album Johnny Dreams World. Noi adesso andiamo avanti, rimaniamo in Gran Bretagna, ce ne andiamo in quel di Cardiff in Galles e ci ascoltiamo un brano per quanto riguarda Meeting.

E come molto probabilmente si intuisce ascoltando questo brano, il titolo appunto del pezzo è 44 e loro si chiamano Meeting. Vengono, come detto, da Cardiff in Galles, e questo è il loro secondo EP, terzo anzi EP uscito, e che prende il nome proprio da questo brano, e cioè 44.

po' interlocutorio per questi meeting, però questo EP io l'ho ascoltato e mi ha incuriosito per certi versi. Sono ancora, come detto, alle prese con le prime cose uscite e è previsto l'album a breve.

Per quanto riguarda, me ne stavo dimenticando, i contatti per voi che siete all'ascolto, non vi lascio il numero di WhatsApp e Telegram perché per il momento il servizio è fuori uso. Vi ricordo solamente che Radio Città Aperta la trovate su tutti i social, cioè su X, Instagram e Facebook, e su Facebook c'è anche, se volete, la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

E questi, come detto, erano No Violet con il loro brano I Told You. Li avevamo già pescati, li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa un mese fa, qualche settimana fa. È un gruppo secondo me da tenere sotto osservazione. Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto per la band precedente, vale a dire i Meeting. Al momento hanno all'attivo anche loro soltanto un paio di EP, e devo dire, visto la buona riuscita, loro hanno un bel sound, un bel piglio. Anche loro, quindi, dicevo, li si aspetta quando produrranno il loro primo disco in studio, e quindi altra formazione sulla quale puntare per il futuro prossimo. E quindi questi erano No Violet con I Told You. Ora, quando siamo arrivati quasi a ridosso della pausa di metà trasmissione, cambiamo decisamente ambientazioni, sonorità e musica. Ci andiamo ad ascoltare due band abbastanza particolari, ma secondo me estremamente interessanti. I primi della doppietta, chiamiamola così, che andiamo ad ascoltare sono brasiliani, si chiamano Death Kids e questa è Cicatrice.

E dunque questo era il sound dei brasiliani Def Kids. Questa era Cicatrice, brano che andrà a far parte, sarà inserita all'interno dell'album che uscirà a brevissimo per l'etichetta Neurot Recordings, album che prenderà il nome di Cicatrice do Futuro. Anzi no, è Cicatrice do Futuro, visto che sono brasiliani. E dunque questo, dicevo, è il singolo che anticipa un po' tutto il discorso e che anticipa anche quelli che saranno un po' le ambientazioni, i suoni, le caratteristiche che avrà il nuovo lavoro. Sound molto particolare e deciso per questo duo brasiliano che predilige questa cascata di suoni elettro incentrati su percussioni al limite.

Dunque questo, come dicevamo, è il sound molto molto particolare, direi ossessivo per quanto riguarda Hyper Gale e il loro brano Ezzy. Sonorità elettro ultra contaminate con reminiscenze e venature vagamente kraut, specialmente in questo brano. Come dicevo,

hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Our Hyper, il tutto ad opera da Ishida Koharu e Kadoya Kurumi, che formano appunto le Hyper Gale da Osaka. Loro già con il precedente disco avevano catturato le attenzioni un po' degli tra virgolette addetti ai lavori, e con questo album che certamente devo dire deve catturare determinati gusti, con questo album confermano e rilanciano in questo appunto nuovo capitolo della loro discografia.

E noi invece, quando siamo arrivati alle 19.04, dopo questa cascata di suoni che ci ha per certi versi travolto, arriviamo alla pausa di trasmissione con un altro grande album. Cambiamo però totalmente genere, tonalità e musica, andiamo proprio in un altro mondo, anche perché ce ne andiamo in Cile. Loro sono Te Odio, Te Odio, e questa è Puente.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
4: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

E siamo tornati dalla pausa con il fenomeno del momento. Oddio, forse fenomeno del momento è un po' troppo. Loro sono stati molto molto discussi, si è parlato molto di loro fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa. Si chiamano Agin de Poitrine con il brano UTZP. Come dicevo, con il loro album volume secondo sono stati al centro di moltissime discussioni. Chi li considera e li definisce un po' come un un po' un fenomeno da baraccone, chi invece crede che oltre al come si pongono, oltre alla forma, ci sia anche molta molta sostanza. Il disco, per quanto mi riguarda, è davvero ottimo, suonato e scritto in maniera davvero impeccabile. Loro poi al momento sono in tour, sto vedendo ora, sono sempre accompagnati dai loro travestimenti rigorosamente a pois bianchi e neri, ed hanno veramente una serie infinita, veramente infinita di date. C'è anche, vedo, tra queste quella del 30 maggio a Rovereto all'interno del Poplar Utopia. Gran bel appuntamento questo del Poplar Utopia, il 31 maggio a Rovereto. Sto vedendo, ci saranno Agin de Poitrine, appunto, Model Actress, Ece d'Arab, i Fuckers, insomma un festival davvero davvero intrigante. E mentre entriamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, passiamo da una band che ha fatto molto discutere ad un'altra che invece ha messo tutti d'accordo con il suo esordio, My New Band, Believe.

My New Band Believe con il brano Heart of Darkness. Di questa band e del disco omonimo ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nelle passate trasmissioni, molto probabilmente sarà uno dei dischi migliori dell'anno, opera questa dell'ex bassista dei Black Midi, Cameron Picton. Io posso soltanto consigliare l'ascolto di questo straordinario disco, perché è un'oretta della vostra vita spesa davvero nella maniera migliore. Anche loro sono, sono impegnati in una, veramente in una valanga di concerti. La prima leg di tutti questi concerti li vedrà impegnati per lo più tra Gran Bretagna e Stati Uniti, e poi in seguito tra l'autunno e l'inverno prossimo si dedicheranno all'Europa. E vedo qui due belle date, una a Torino, anzi no, prima a Milano il 4 novembre, poi a Torino il 5, vedremo se saranno confermate. Noi arrivati a questo punto siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, con noi, con uno scatto di originalità mai sentito prima, ci agganciamo ai My New Band Believe con i Black Midi. Dal primo e splendido album Schlagenheim, questa è Western.

E rientriamo sulle ultime note della splendida, davvero splendida Sunglasses per Black Country New Road. Una doppietta di brani, devo dire, davvero importante, iniziata con Western dei Black Midi e poi, come detto, con Sunglasses per Black Midi, per Black Country New Road, scusate, dal loro primo album For the First Time. E io sono arrivato anche per oggi alla conclusione, mi scuso per non aver avuto tempo di parlare dell'annunciato Invincible Festival, lo faremo in maniera approfondita settimana prossima. Martedì prossimo vi annuncio ci sarà anche un ospite all'interno della trasmissione, quindi l'appuntamento è per martedì 12 maggio dalle ore 18 alle 20. Domani ancora, vi ricordo ancora che ci sarà la replica dalle 14 alle 16. Io vi lascio con un ultimo brano ad opera dei Marugia con Look Down on Us. Marugia che tra le altre cose saranno anche protagonisti appunto dell'Invincible Festival. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

Ehi là, salve a tutti gente, salve! Io sono Nex e questo è Next Generation. Non so se lo sentite qui in sottofondo, effettivamente, dopo la nostra solita sigla, abbiamo una soundtrack un po' diversa dal solito. Abbiamo abbandonato, diciamo così, momentaneamente quello che è The Mine, tratto dal videogioco Croc 2, perché effettivamente oggi abbiamo un nuovo modo di vivere Next Generation. Una breve introduzione su questo. Sono sempre io, Vanessa Nex, qui su RadioCittàAperta.it, che vi introduco al mondo dei videogiochi e di sottofondo ci ascoltiamo le colonne sonore più incredibili, a volte più epiche, mai state scritte da alcuni compositori per questi giochi incredibili. Iniziamo subito, quindi, dicendo che vi ringrazio per aver ascoltato in passato Next Generation nella sua versione precedente, ma siamo finalmente giunti a qualcosa di diverso. Quindi ho deciso di rendere Next Generation un pochettino diverso. Il format ovviamente resterà sempre lo stesso, ma sarà molto molto più concentrato. E quindi, bando alle ciance, iniziamo subitissimo con questa cosa. Appunto, benvenuti, siamo sempre qui il martedì dalle ore 21 alle ore 22, in realtà, e in replica il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. Vi ringrazio sempre per aver ascoltato finora Next Generation nella sua versione precedente, ma adesso appunto ci introduciamo in questo nuovo mood, che durerà un'ora e sarà appunto molto più incentrato sui vari giochi. Cercheremo di, a volte ovviamente dureranno più puntate i vari giochi, e non so se avete già riconosciuto la colonna sonora che è qui di sottofondo, che è quella del gioco che ho scelto per oggi, un gioco a cui ho giocato personalmente, quindi ve lo consiglio, un gioco che ha vinto un sacco di premi, e quindi proprio per questo, insomma, sono molto molto contenta di potervene parlare oggi, e perché è un gioco che provare, secondo me, ecco, ci aiuta tantissimo a sbloccare nuove fasi della nostra esistenza. Wow, che esagerata, però è così, a volte i giochi possono effettivamente essere non solo un degno compagno delle nostre giornate, ma anche un modo per sbloccarci e per imparare cose nuove. Quindi ora ci ascoltiamo questa colonna sonora per intero e poi vi dico di che si tratta.

Questa che abbiamo ascoltato di sottofondo, che cos'è quindi? Ve lo dico subito. È la colonna sonora di un gioco che appunto ho provato in prima persona, quindi vi consiglio, e si chiama It Takes Two. Intanto parliamone subito. It Takes Two è un videogioco di genere avventura, ok? È uscito ufficialmente il 26 di marzo del 2021 su varie console. L'abbiamo visto per PS4, ma ovviamente lo trovate disponibile anche per PS5, Xbox e PC, sviluppato dalla Azelight Studios ed ha un linguaggio molto molto a tema fantastico. Ho qui davanti come colonna sonora quella che è la copertina del gioco. It Takes Two, questa appunto avventura, un po' a tema cartoon potremmo dire. I personaggi infatti non sono molto realizzati in maniera realistica, definiamoli così, nonostante la grafica sia incredibile. È tutto un po' molto colorato e i personaggi non possiamo del tutto definirli umani, mettiamola così, ma a questo ci arriviamo. Allora, la trama è veramente avvincente, devo essere sincera, supera le aspettative rispetto allo standard di altri giochi dell'epoca, parliamo di 5 anni fa, non tantissimo tempo fa, però insomma in era tecnologica è veramente tanto. Ma devo essere sincera anche sui giochi di adesso, è veramente difficile trovare dei giochi che abbiano questo livello qui. Joseph Fares, spero sempre di pronunciarli bene questi nomi, che è fondatore e direttore della Azelight, ha dichiarato che il gioco ha un gameplay rivoluzionario e una diversa aspettativa di gioco sul gioco di cooperativa. Questo perché in realtà in questo gioco non è il classico single player da avventura, vai per la tua strada, no, non è questo. Questo gioco è diventato famoso proprio perché in realtà richiede molto molto il secondo giocatore, e per richiede molto intendo che è indispensabile, perché non si può giocare a questo gioco in single player in un certo senso. I protagonisti sono due, sono Cody e May, che all'inizio li vediamo sotto forma umana, sono un uomo e una donna sposati, e poi improvvisamente succede qualcosa che cercherò di spoilerarvi solo in parte. Questo è un altro brano della colonna sonora. Cercherò di spoilerarvi solo in parte questa cosa, per cui Cody e May si ritrovano improvvisamente a essere due bambole. E ovviamente dovranno saltare, rimbalzare sulle pareti, arrampicarsi, sparare, utilizzare oggetti per far sì di tornare umani.

Quindi questa è la colonna sonora di sottofondo di It Takes Two, ma parliamo subito della colonna sonora composta appunto nel 2021, quando è uscito il gioco, cioè in realtà un pochettino prima, ma cioè, vabbè, ci siamo capiti. Offre oltre 30 brani originali che spaziano appunto per vari generi ed atmosfere. Come state ascoltando un po' di sottofondo, c'è qualcosa di un po' più strong, qualcosa di un po' più delicato. Abbiamo ascoltato il brano iniziale con cui ci siamo salutati, all'inizio molto più leggero, con suoni molto più melodiosi, mentre adesso sentiamo qualcosa di un po' più ritmico. Un po' creepy in certi momenti, con questi sentite molto veloci, questi passaggi molto veloci, archi, fiati, stacchi molto incredibili che potete ascoltare. Allora, composta da Gustav Grifberg e Christopher Egg. Allora, io non sono brava con le pronunce, ma questi sono svedesi, quindi cercate di essere un po', no? Cercate di capirmi. La trovate intanto la colonna sonora anche su Spotify, ok? Quindi, come potete sentire, lo stile è vario, dinamico. Questo perché? Perché in realtà in It Takes Two ci sono varie dinamiche di gioco. Pensate, fino a più di 25 mini videogiochi, mini giochi, mini avventure secondarie all'interno del gioco, e ovviamente tutte queste musiche devono poi raccontare quella che è la storia appunto di Cody e May. E stavamo appunto dicendo, però prima parliamo della colonna sonora composta da questo Grefberg e questo Eng, entrambi svedesi. Allora, Grefberg è appunto un musicista svedese e fa parte insomma proprio di questi, della scena della composizione e della produzione. È stato anche un membro, pensate, dei gruppi demo Alcatraz, The Silent Ray, Razor 1911 e Black Lotus. Nato nel 1974, ha collaborato con varie case discografiche e addirittura realizzato insomma musiche per un film che si chiama Dragonetti Morte a contratto, uscito nel 2010. Questo compositore insomma che ha collaborato insieme invece a questo Christopher Eng, che è un compositore pluripremiato con oltre un decennio di esperienza, noto appunto principalmente per questo suo lavoro in It Takes Two e perché appunto ha un approccio pionieristico alla musica adattiva, spazia infatti fra la musica folk e opere sinfoniche, fantascienza, quindi riesce effettivamente, come potete ascoltare, a descrivere bene tutti gli ambienti di cui un po' si... in cui si trovano i nostri giocatori.

Quindi questa di sottofondo, appunto, abbiamo ascoltato un altro frammento della colonna sonora composta da Grefberg e Eng, questi due musicisti incredibili dalla Svezia, appunto. Sono sempre molto contenta quando posso trasmettervi qualcosa di un po' diverso. Ma parliamo un pochettino adesso della trama. Allora, dicevamo, i protagonisti sono Cody e May, sono una coppia che in realtà, come molte altre, si trova sull'orlo del divorzio. Hanno una figlia piccola di nome Rosie. Lei soffre molto, ovviamente, la situazione familiare ed è costretta, insomma, a vivere queste giornate un po' critiche con i genitori che non vanno molto d'accordo. Un giorno esprime quindi di nuovo il desiderio di vederli andare d'accordo, di vedere di nuovo la sua famiglia unita. Il suo desiderio però, appunto, si trasforma in un incantesimo che trasforma per magia Cody e May in due bambole. Quindi un giorno loro, dopo il loro pisolino, si risvegliano e sono delle bambole. E da qui, insomma, dovranno unire le loro forze e, attraverso un'avventura che li porterà, insomma, a vivere dei momenti un po' di incontro, un po' di scontro insieme, vivranno degli ostacoli che però, insomma, il giocatore deve superare affinché, insomma, possano capire sia i personaggi che i giocatori stessi che a volte vale la pena aggiustare le cose. Questo è un gioco molto molto interessante che, appunto, mi sento di consigliarvi un po' proprio perché abbiamo l'opportunità di ascoltarci questa colonna sonora di sottofondo incredibile. Sentite, abbiamo questi suoni messi molto indietro, possiamo percepirli come lontani, e poi abbiamo questo sottofondo costante. Ogni dettaglio si presenta al nostro orecchio e poi si allontana, mentre quello che è la base resta costantemente. Ora non sto qui particolarmente a fare lezioni di suoni perché non ha molto senso, però voglio che riusciate bene a immergervi pian piano all'interno di quello che è il concetto di questa avventura.

Allora, ovviamente non stiamo parlando di un gioco un po' comunque da poco, ok? Perché? Perché in realtà non è appunto un gioco che è passato molto in sordina, ma pensate che nel 2021 ha vinto diversi premi. Al Golden Joystick Awards ha vinto il Best Multiplayer Game, è stato anche candidato per l'Ultimate Game of the Year, ma non ha vinto questo premio, mentre ai The Game Awards ha vinto il Best Multiplayer Game, il Best Family Game e il Game of the Year. Quindi non esattamente un giochino da poco nel 2021. Pensate che dal lancio del gioco a luglio 2022, quindi in un annetto, sono state vendute oltre 7 milioni di copie. Infatti è stato accolto con recensioni generalmente positive, ottenendo sull'aggregatore di recensioni Metacritic un punteggio pari a 89 per le versioni PC e Xbox, mentre 88 per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

questo brano della colonna sonora invece è un po' più strong, che guida i nostri personaggi durante gli scontri, probabilmente c'è un po' di tutto. Io ho amato giocare a questo gioco, molto molto carino, appunto sviluppato dalla Azelite Studio, dicevamo. È arrivato il momento di raccontarvi un pochettino qualche curiosità. Allora, intanto cominciamo col dire subito che questo gioco, come vi ho già detto, è multiplayer, quindi non è una scelta giocarci o meno in due, è proprio obbligo da cooperativa. Una cosa interessante però è che questo gioco è acquistabile anche solamente da una persona, e poi si può giocare sia nella stessa stanza proprio con due DualShock fisicamente, oppure si può acquistare online e l'altra persona ci gioca appunto a distanza. E considerando che è uscito nel 2021, che non so, probabilmente vi ricorderete, era un po' l'epoca del Covid, credo che sia stata veramente una mossa geniale. È vero che nel 2021 per fortuna le cose cominciavano un pochettino ad andare meglio, però credo che ecco sia il gioco che meglio ha guidato forse quel periodo, proprio perché ha fatto sì di tenere uniti i giocatori anche a distanza. Ora, se non si vuole giocare da soli, appunto, c'è l'opzione, appunto, come vi dicevo, Pass Friend, che permette appunto di acquistare solo una copia. Quindi fatelo se volete. Questa che vi dicevo è l'opzione Pass Friend. E una volta acquistato il gioco, appunto, c'è la possibilità anche di aggiornarlo gratuitamente sulla console Next Generation. Per esempio, potete acquistarlo per PS4 e poi spostarlo su PS5 se avete fatto, insomma, questo cambio. Una cosa importante, vi ho già detto che questo gioco è sviluppato dalla Azelite Studio, che non so se vi suona familiare, appunto, ma è un'azienda svedese fondata nel 2014, appunto, da questo, vi ho pronunciato prima forse in modo sbagliatissimo, Joseph Fars, con 81 dipendenti al 2025 ad oggi. E insomma, più o meno, quindi abbastanza recentemente possiamo dargli una parvenza di idea di quello che è la Azelite Studio. Quindi sviluppa videogiochi, ha la sede a Stoccolma e, sì, è vero, come vi ho già detto, nota per i Take-Two e quindi soprattutto per altri titoli però incentrati sulla modalità cooperativa. Quindi è su questo che si sta sviluppando sempre di più. E appunto, come vi ho già detto, ha vinto il riconoscimento gioco dell'anno ai The Game Awards 2021. Quindi non esattamente dei novellini quelli della Azelite. Il primo lavoro, pensate, è stato Brothers: A Tale of Two Sons del 2013 di Starbreeze Studios. Ha ricevuto, insomma, delle buone recensioni dalla parte della critica alla sua uscita. E poi, insomma, è da qui che Fars ha deciso di fondare la sua casa di sviluppo a Stoccolma, proprio per far sì di creare videogiochi incentrati prevalentemente sulla trama, sulla cooperazione fra giocatori. Quindi è da qui che è un po' nata pian piano l'idea dei Take-Two. Ma pensate che in realtà c'è un altro gioco molto famoso che forse conoscete, che è anche questo una action adventure del 2018 sviluppata sempre dalla Azelite, che è A Way Out, annunciato però nel 2017 all'Electronic Entertainment Expo. Quindi l'iniziativa era appunto proprio per annunciare questo videogioco indipendente, per supportarli. Questo ha fatto sì che la Azelite potesse mantenere il pieno controllo creativo sul titolo, e nonostante, insomma, anche i costi siano stati un po' pesanti, però ha potuto recuperarli. Pensate che A Way Out, quindi il gioco precedente a questo It Takes Two, ha ricevuto recensioni generalmente positive. Io non l'ho ancora provato questo A Way Out, ma era sulla mia lista, devo essere sincera. Ho visto un po' di trailer e mi è molto molto interessato. Gioco del 2018 di cui probabilmente parleremo

Abbiamo ascoltato quindi il brano precedente, si chiama Getaway, tratto da It Takes Two, dalla colonna sonora che potete ascoltare sia su YouTube che su Spotify. Allora, parliamo un pochettino di questo creatore del da questo regista di questo gioco, che è Joseph Fares, che appunto, spero di pronunciare bene, ma non sono sicura perché lui è nato a Beirut, quindi potrebbe essere che io pronunci male il suo cognome. Regista, sceneggiatore, autore di origine appunto libanese, che ha fondato la Isolite. Una cosa molto interessante, insomma, è, pensate che suo fratello, l'attore Fares, lo so, sembra uno scherzo, però è così che si chiama, è apparso in molti film e è stato dichiarato da Variety come uno dei 10 registi emergenti del 2006, e lo stesso anno ha vinto anche i Nordic Council Film Prize per il suo film Zozo. Appunto, e poi nel 2013 appunto il nostro Joseph appunto ha realizzato A Tales of Two Sons, come vi dicevo. Però diciamo che è con questo It Takes Two che poi effettivamente ha preso un po' più piede, perché effettivamente ha vinto appunto questo riconoscimento incredibile. Allora, una cosa interessante è, pensate che nel 2025 viene pubblicato Split Fiction, le cui protagoniste sono ispirate alle figlie di Fares. Il titolo segue in gran parte lo stile di It Takes Two, seppure con un tono un po' più fantascientifico. Ho letto un po' la trama, anche questo molto interessante. Ci sono elementi platform, la modalità cooperativa sempre presente, un po' come effettivamente in It Takes Two. Una cosa che vi posso consigliare, perché effettivamente l'ho trovata molto interessante di questo gioco, è proprio che l'ambientazione, ok, quindi parliamo bene di testi, l'ambientazione è incredibile, è molto varia. Solo nella prima parte del gioco, prendetela come uno spoiler, non lo so, come volete, solo nella prima parte del gioco i nostri protagonisti attraversano varie sezioni all'interno della casa, all'interno di un albero, e qui sono all'aperto, e quindi hanno varie effettivamente vari luoghi, mettiamolo così, varie scene giocabili, e si trovano ovviamente dei minigiochi all'interno dove i nostri protagonisti possono appunto vivere questi minigiochi, dove i giocatori principalmente possono divertirsi, e il punteggio viene proprio separato fra i due personaggi, quindi Cody e May. Cody e May devono proseguire per questa avventura unendo le forze, abbiamo detto, tranne appunto quando ci sono questi mini giochi. Perché? Perché effettivamente in questi casi sono un po' uno contro l'altro, però sono dei giochi abbastanza tranquilli e carini. Ora io non ricordo se c'era qualcosa come un tiro a segno, perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, però ecco, oppure mini gare, cose così. Però ovviamente ci sono anche alcune curiosità interessanti che poi volevo dirvi. Perché? Perché ci sono anche degli easter egg e varie citazioni e cose del genere. E, ad esempio, sappiate che, visto che prima parlavamo di A Way Out, appunto altro videogioco della Isolite uscito nel 2018, sappiate che nel livello Pillole Fort si possono trovare le action figure di Vincent e Leo, protagonisti del precedente gioco. Quindi in realtà, come potete vedere, ci sono delle appunto easter egg, citazioni proprio che la Isolite ha fatto un po' a se stessa. Ma non solo.

molto interessante questa colonna sonora. Sto cercando di farvela ascoltare un po' perché ne vale veramente la pena, molto molto interessante. Allora, il gioco all'inizio è stato lanciato sul mercato al prezzo di $39.99. Ora il prezzo al momento credo che sia più o meno rimasto invariato. Ho visto a volte degli sconti, perché sapete, no, quelli con i prezzi che ha alzato la PlayStation ultimamente, le cose non vanno proprio benissimo, però insomma lo trovate sicuramente in giro. Per esempio su Amazon al momento è a €35.17, però lo trovate anche per esempio per versione Switch €28.99, su GamesCard a €9.99, quindi sicuramente ci sono dei vari sconti che potete trovare in giro. I prezzi sono molto vari, ma comunque sappiate che €39.99 era il prezzo di lancio e che quindi tendenzialmente il gioco adesso ovviamente è sceso un po' di prezzo negli ultimi 5 anni. Uscito appunto poi successivamente, come dicevo, anche per Switch, quindi lo trovate. Allora, ora ci sono vari personaggi in realtà, non solo i nostri Cody e May e la nostra bambina Rosie, ma fra i personaggi del gioco c'è anche il dottor Achrim, che è il libro dell'amore, che fa appunto è quello che in un certo senso porta la nostra avventura a svolgersi, e fa anche da consulente matrimoniale e assistente a Cody e May. Vengono evidenziate le varie caratteristiche diverse sin dall'inizio dell'avventura. Questo però mantiene inalterato il ritmo del gioco sia durante tutte le varie sezioni, quindi a livello proprio dei dialoghi possiamo percepire sempre di più all'inizio come i due personaggi siano diversi, ma anche come le ambientazioni siano diverse e che quindi questi debbano interagire all'interno delle varie situazioni, cercando di adeguarsi un po' a quello che è il mood generale, quindi dinamiche variabili, a volte molto più soft, a volte un po' più estreme. In particolare, piccolo spoiler, un punto che ho amato, ma trovato abbastanza divertente, è stato lo scontro con l'ape regina. Questo è una cosa che mi è piaciuta molto, però ecco, ovviamente parlo un po' per un'opinione personale. Una cosa che volevo raccontarvi è questa: sul mio Instagram Nessie_Next, ma ovviamente anche sulla mia pagina ufficiale Next Generation, che è nextgeneration_2.0, potete descrivermi in anticipo un po' quello che è l'opinione sul gioco della settimana, e io poi la leggerò in diretta, così almeno possiamo un po' disquisire insieme delle varie opinioni. Questo gioco comunque, dicevamo, è molto vario. Questo proprio perché ci sono appunto almeno 25 minigiochi che aggiungono competitività, easter egg, e insomma varie caratteristiche fanno sì che ci siano molti elementi di vari generi. A volte questo tende un po' a disorientare, perché insomma i vari cambiamenti del gioco destabilizzano, però questo rende effettivamente il gioco in continuo rinnovamento, non è mai noioso e non c'è mai un pattern che torna costantemente dove dobbiamo fare sempre la stessa cosa, come se fossimo una catena di montaggio. Quindi questo, rispetto ad altri giochi che comunque ho amato, mi rendo conto che è molto vario ed è molto interessante. La giocabilità è di circa 15 ore di gameplay, ma insomma con una 10-12 ore in realtà potreste anche cavarvela, cioè dipende dal vostro ritmo di gioco. Se siete come me che insomma volete fare le cose con calma e magari siete un po' sbadati, e il mio partner di gioco questa cosa la sa, mi perdo tantissimo, mi confondo, quindi se siete giocatori veloci insieme a me impazzite, sono consapevole, però ecco, ognuno ha il suo modo di giocare e bisogna un po' trovarsi anche come giocatori. Infatti il concetto di doppio giocatore è importante,
e Fartz e la Isolite hanno fatto proprio in modo di dimostrare e stimolare la collaborazione costante fra i giocatori, non solo fra i personaggi. Quindi se vi capita un giocatore come me che è lì, che sta un po' tranquillo, che si perde, no, voglio andare a vedere prima questo, facciamo quest'altro, diciamo, ecco, che se voi invece siete giocatori che vedete il vostro obiettivo fisso e non siete un po' troppo distraibili, allora è possibile che questa cosa vi faccia un po' innervosire. Però appunto quello che voleva Fars, penso che si pronunci così il suo nome, ovviamente datemelo per buono, quello che voleva la Isolite, mettiamola così, era proprio cercare di far sì che persone diverse possano collaborare per uno scopo comune. E la capacità di Cody e May ovviamente si evolvono nel corso del gioco, quindi i nostri personaggi hanno una crescita non solo spirituale ma anche un po' fisica in un certo senso. A livello di equipaggiamento, parliamone un secondo. Cody ha una specie di spararesina che è utilizzabile sia per spostare, per appesantire le piattaforme e anche per sparare sui nemici, mentre May ha un cannone lanciafiammiferi che è anche per interruttori a distanza. Si possono fare veramente veramente tante cose, insomma. Cody poi ha dimensioni un po' più grandi e quindi insomma può fare cose un po' più forti. Cody viene considerato più di supporto rispetto a May in un certo senso, però alla fin fine sono due personaggi che effettivamente uno senza l'altro non potrebbero proprio interagire all'interno di questa avventura.

molto più creepy questo momento della colonna sonora. Una cosa interessante che volevo raccontarvi è in questa nuova versione di Next Generation, appunto, ogni tanto quando riesco, quando volete, vi ricordo sempre che potete farlo sulla mia pagina nextgeneration_2.0 o sul mio Instagram nessie_next i vostri commenti sul gioco. Quindi ovviamente in maniera del tutto anonima, quando, oppure quando vorrete venire a parlare insieme, siete assolutamente i miei ospiti per parlare del vostro gioco preferito. Quindi opinione da un giocatore X che ci racconta un po', avendo provato questo gioco, cosa gli è piaciuto di più e cosa gli è piaciuto di meno. Quindi la cosa che non gli è piaciuta moltissimo è il fatto che non si possa veramente morire del tutto, e quindi non c'è l'ansia della challenge. Effettivamente questo è un po' un punto a favore barra sfavore, dipende dal punto di vista. Io sono una persona molto ansiosa, quindi magari preferisco sapere che non mi può succedere nulla e posso stare lì e fare una cosa un po' all'infinito. Perché effettivamente i personaggi non sono del tutto non possono del tutto morire, appunto, come dice questo giocatore, ma finché uno resta vivo, in un certo senso può sempre aiutare l'altro, quindi non c'è mai un game over vero e proprio, o perlomeno, insomma. E per il resto, insomma, dice che il gioco è molto colorato e simpatico, che il comparto audio poteva essere qualcosa in più, ma alla fine in realtà, come potete sentire dal mio modesto parere, questi due omini, questi due compositori, Graf Berg e Christopher Eng, hanno comunque effettivamente realizzato un colonne sonore di vario tipo. E per quanto riguarda poi ovviamente le cose positive, che il gioco, appunto, abbiamo detto che è colorato, simpatico, riesce effettivamente a strappare un sorriso, ma anche a far riflettere sulla trama. E un altro problema che ha trovato il nostro giocatore, effettivamente, che consiglia, è che considerando i temi trattati del gioco, è un po' strano giocarlo con un amico invece che con una compagna. E posso essere anche un po' d'accordo su questo, perché forse diciamo che è un gioco che bisogna giocare in coppia, perché forse, ecco, fa comprendere un po' di più determinati tipi di dinamiche, però alla fin fine riesce comunque a unire qualsiasi tipo di giocatore. Indubbiamente, se siete in coppia, magari anche un po' in crisi, questo gioco forse fa un po' più per voi, perché vi aiuta a capire che c'è sempre un modo per aggiustare le cose. Forse con un amico un po' meno, però alla fin fine l'importante è sempre divertirsi.

Quindi questo di cui abbiamo parlato oggi è It Takes Two, questo gioco incredibile. Vi do ancora qualche altra curiosità. E abbiamo detto, troviamo citazioni easter egg di A Way Out, sempre The Light of Light, ma non solo, perché nelle sezioni finali i protagonisti scivolano su una sorta di lunga distesa con un arcobaleno. Vi ricorda qualcosa? Perché a me ricorda tantissimo la celebre pista di Mario Kart. Non so se l'avete visto il film uscito recentemente, proprio nel 2026, che se non sbaglio, il nuovo film di Super Mario, il secondo film dedicato al nostro fantastico idraulico italiano, e anche qui insomma molto più incentrato sul gioco questo secondo film. Quindi questa pista è proprio storica, celebre, impossibile da non riconoscere. E non so quanti di voi hanno imparato gli insulti più pesanti su quella pista, a pronunciarli nella loro vita. Personalmente a me ha sbloccato tantissimo un po' di nervosità.

personaggio chiamato Q, in riferimento al Q di James Bond, che fornisce gadget. Quindi molto interessante. Abbiamo parlato appunto poi di questi mini videogiochi, ne trovate nei minigiochi, scusate, all'interno del gameplay, ne trovate tantissimi, molto interessanti, e appunto sono tutti diversi il più possibile. Il gameplay cambia continuamente, questi giochi sono sempre diversi, si trovano in vari punti della nostra avventura e cambiano continuamente, ci sono sempre nuove meccaniche, poteri specifici, scusate, per ogni personaggio in ogni livello. Questo fa sì che il gioco non sia mai, appunto, ripetitivo.

Quindi io vi ringrazio, sono sempre io, sono Vanessa Nex e questo è Next Generation. Ogni martedì dalle ore 20, questa nuova versione 2.0, solo su radiocittaperta.it. Abbiamo parlato appunto oggi di It Takes Two, questo fantastico gioco pluripremiato della Edelweiss Studios. E vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata e aver ascoltato insieme a me anche la colonna sonora. Ci siamo un po' tenuti compagnia oggi. Vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex oppure su NextGeneration_2.0, dove potete un po' raccontarmi quello che è il vostro videogioco preferito e darmi anche commenti su quello che poi effettivamente è il gioco di cui abbiamo parlato in settimana o di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti. Questo di oggi appunto era It Takes Two, gioco di avventura in modalità cooperativa che vi consiglio assolutamente di provare con i vostri amici o appunto, come dice il nostro giocatore che ha commentato oggi, in particolare forse è meglio con un compagno, con un partner. Non saprei, comunque abbiamo ascoltato la colonna sonora, ora ve ne lascio una in sottofondo che potete ascoltare. Vi ringrazio comunque per aver ascoltato Next Generation. La prossima puntata torna come al solito il martedì alle ore 21, sempre qui su radiocittaperta.it, sempre per parlare di un videogioco che ha un po' magari rivoluzionato oppure che effettivamente ci ha accompagnato nella nostra vita. Vi ringrazio e ovviamente vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Non mancate!

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora, se tanto già lo sai, io non m'arrendo.